appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto.

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sulla Campania anche questo venerdì 24 luglio, permettendo condizioni di stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi. Caldo intenso ma senza eccessi particolari, temperature massime attorno ai 32-33 gradi in diverse località. Si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con minime non inferiori ai 25-26 gradi. Si starà un po' meglio nell'entroterra. Per il resto soffierà un po' di vento settentrionale, principalmente sull'Appennina e vicine zone adiacenti. Localmente anche sul litorale. Dettagli maggiori sull'app gratuita Trebi Meteo.

chiamato stamattina appena siete scesi giù dal vostro palazzo, dalla vostra villa o dalla casa Nakumara, se a quest'ora si può fare oppure stanotte avete deciso di dire a vostra moglie: babbo amore, per questioni di lavoro non posso tornare a casa, avete chiamato con Giacomo, certo, ci vediamo stasera, bella nottata, eh. Poi non avevate calcolato le zanzare e il sudore, che a Concetta non danno né ventilatore né condizionatore, quando tu sei caduto tutta la nottata. Insomma, detto questo, 24 gradi e stavo per piangere stamattina, addirittura 23 gradi quando sono sceso giù, bellissimo, aria fresca, frizzantina, che bello. Io devo volare a Di Maro tra poco, regà, la trova a neve, cosa devo portare a Di Maro? Ecco, l'enigma di quelli che partono per Di Maro è sempre lo stesso, cioè come già portare il giubbino, che ne so, posso portare qualche pantalone corto oppure no, devo portare la coperta di lana, se qualcuno è in quelle zone mi faccia sapere stasera com'è la situazione. Detto questo, saluto Nellino Iorio in regia, io già sono in un mood azzurro, vedi, ho messo una bella polo azzurra stamattina in onore del nostro Napoli, siamo pronti, partiamo immediatamente, 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp.

0: è come si respira bene. Ora non ci lamentiamo, sicuramente più tardi farà ancora caldo, però finalmente le temperature stanno scendendo. Avevano promesso mercoledì, poi è arrivata giovedì, sempre cose in ritardo in Italia, un po' come i treni, anche chissà che dicono il meteo, a volte ecco, diciamo, dicono cose che non dovrebbero dire, oppure catastrofici, cioè del tipo anticiclone delle Azzorre, no, chiamano tutti questi anticicloni con dei nomi particolari, Otello, che ne so, Lucifero, mamma, è già il nome, ti mette la depressione, l'ansia, no, non puoi uscire di casa, poi il giorno dopo mette una coppa, chi mette la coppa? Questo non è niente, domani è ancora peggio, che cacchio, basta, va bene, abbiamo l'aria condizionata. Allora, vediamo un po' di messaggi. Oh, mi è arrivato già un WhatsApp direttamente da Di Maro, dice alle 22 ci saranno 18 gradi, minchia 18 gradi alle 22, allora sì, bisogna portare credo un piumino e una giacca. Grazie mille, ciao Antonio, vai in vacanza o al lavoro a Di Maro? No, magari vacanza, sono poche ore di lavoro e poi devo ritornare. Allora, vediamo, ancora messaggi. Manganello, buongiorno, ci vedremo stasera a Di Maro, Alfonso, Elisabetta e Vanessa, sempre Forza Napoli, ma che bello, un abbraccio a voi. Non posso dirvi dove, però potete sgamare, andate un po' sui social e troverete. Tra l'altro poi siamo la radio ufficiale del Calcio Napoli e beh, farò anche una capatina stasera nei pressi del nostro acquario, no? Il cosiddetto acquario, la cabina che è lì parcheggiata ormai da giorni. Siamo pronti per ascoltare un po' di vocali al 342 00 00 100. Saluto anche il Catapano che è qui nei nostri studi, vuol dire molto sveglio, complimenti, nonostante la bimba che a volte dorme, a volte no. Ti sei abituato ormai, vai. Siamo pronti? Questi siete voi. Andiamo un po'.
1: Buongiorno. Oggi è l'ultimo venerdì che ci sentiamo.
0: È vero anche per me. Ragazzi, però anche io ho bisogno di qualche giorno di riposo, di dormire un po' in più. Facciamo questo ogni anno, lo so che mi mancherete e vi mancherò. 3 settimane passano in fretta, vedrete, poi ritornerò più forte di prima. Pronto?
2: No, Mangani, ma pare piccoli brividi. E tu invece dei notizie, ma pare un ciucciuitro romano.
0: Ma io sto commentando quello che dicono gli altri, mica lo dico io che si alzano le temperature. Pronto?
3: Buongiorno Manganillo, buongiorno Pipistrelli, sono buongiorno. Domenico da Tarvisio.
0: Ciao Domenico.
3: A Di Maro fa la stessa temperatura di qua Tarvisio, almeno 10 gradi adesso. Poi più tardi sarà meno 10. Un po' la temperatura,
0: ho capito,
3: è abbastanza
0: bene.
3: Soleggiato e poi stasera fa fischietto. Perciò porto un bello maglioncino e
0: non ci. Allora ragazzi, non prendetemi per il culo perché io già non posso portare chissà che. Non mi hanno prenotata la valigia, quindi devo mettere tutto nello zainetto. Ma veramente fa freddo a Di Maro? Allora calcolate, ho uno spettacolo alle ore 10:22 all'aperto. Fatemi sapere un attimo che outfit devo mettere. Però non mi prendete per il culo, cioè non mi fate fare Totò e Peppino a Milano, almeno quello. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Di che denaro?
4: E
0: vabbè, che devo fare, ragazzi? Ma io ho un appuntamento con Allegri. Insomma.
4: Buona giornata.
0: Adesso non sto scherzando, stasera poi cercherò anche, anzi, no, mi vedrò anche con i calciatori. Non potrò fare le foto, ma conoscerò un po' di calciatori. Adesso devo un attimo studiare. Nellino, frega un kill, po'. Non so neanche il nome. Bravo, pronto.
5: Buongiorno Manganini.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Tre settimane ferie. Ma non c'ho ferie. Ogni anno è sempre la stessa storia. Io ho una partita IVA, quindi quando non vengo pagato. Cioè sia ben chiaro, ok? Allora è inutile, non so ferie, sono vacanze autogestite, ok? Pronto?
6: Manganini, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Con Zainetta Di Maro. Ci vuole un troll e per lo meno che l'hai 35.
0: Lo so, non me l'hanno pagato. Ma se posso sapere, ragazzi. Ma io vedo i calciatori che hanno la maglietta a maniche corte, anche quelli che vanno a vedere la partita, forse di sera. Chi è che ha l'influenza? Ah, è vero, Allegri ha via dell'influenza. Abbiamo quasi la stessa età. Ma come ci ha portato allora, ragazzi? Ma fa che mi ci ha portato un mondone per andare a Di Maro stasera? Cioè, non lo so, pronto?
6: Andò, buongiorno. Andò, se ti viene sullo Zenet, andò tutto a niente. Fatelo tre grappino.
0: Tu dici?
6: Tre grappa e vai.
0: Alla faccia di tutti gli altri, insomma. Potrebbe anche essere un'idea questa qui. Il problema è che all'aperto.
7: Non ho detto meno 10, ho detto almeno ci sono 10 gradi adesso.
0: 10 gradi? Ma Oh, 10 gradi, cioè, meno 10 a vista Masi, beh, ma 10 gradi sono pochissimi, cioè fa freddo con 10 gradi. E neanche a Rocca Raso ho visto 10 gradi, pronto?
8: Magari buongiorno, porti un bello cappello che non la comodo nelle pierine, così stai a posto.
0: E ora trovo cappello paga per me, ragazzi, è impossibile. Pronto?
8: Magari porti la borsa qua cavolo.
0: Cioè, secondo te faccio uno spettacolo che abbozzi l'acqua cavolo? Io poi dormo lì, ci sarà una coperta. Io dico all'aperto, ok? Arrivo verso le 8, quindi mi serve la temperatura che va dalle 8 a mezzanotte. Il tè caldo, è un po'. Come si chiama quello che si mangia? Oh, beh, quello, c'è una bevanda nellino. Il bombolone. No, bombolone, il cancerito. Come si chiama, ragazzi? Che è la cosa che. Si beve sempre sulla neve, no? Un bombolone da cose, no, evitiamolo assolutamente. Pronto?
9: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti i pipistrelli. A tres manifesti.
0: Ancora.
9: Sorto,
0: non sono pagate. Ah, il vin brulé. Il vin brulé, ma non era quello. Io intendevo un altro, non il vin brulé. Pronto?
10: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Che ti damo tante lana.
0: Senti, io faccio una cosa, chiamo Paolo Del Genio, è lì Paolo, no? E allora chiamo lui, visto che più o meno l'età è quella, qualche anno in più lui, posso chiamare anche Alvino, bravo, hai detto bene, c'è un amico che non chiama Alvino o Paolo Del Genio e stiamo a po'. Dopo chiamo uno dei due, chi sarà più attendibile, Paolo Del Genio oppure Alvino? Paolo è un po' più preciso, no? Va bene, va bene. Il bombardino, esatto, il bombardino. Grazie a chi ha rettificata. Bombolone un'altra cosa, pronto?
11: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Basta fanno poncio a mandarina.
0: Anche il poncio, bravo, bravo, anche quello mi mancava, pronto?
11: Pipistrello si chiama vin brulé, vino caldo.
0: No, sì, no, beh, io ciao. Intendevo il bombardino, poi c'è il vin brulé e poi c'è il poncio, tutti e tre classici di montagna, pronto?
12: Buongiorno Mangani.
0: Giorno.
12: Hai tre settimane e basta autogestita e vai che sorto Mangani, che sorto.
0: Ma qua so, io sono costretto a tornare dal mare, vado, vengo, papparà lo stipendio di agosto perché poi non prendo un euro, ma come ve lo devo dire? In moglie, Agnerangol. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp.

0: È venerdì 24 luglio 2026 e tra poco parte il Tariq World Summer Edition 2026. I ricordi più belli di un'estate fa, soprattutto potete anche darmi il titolo di una canzone che vi riporta indietro nel tempo ad un'estate fa, chissà che Nelino Iorio non vi faccia ascoltare almeno il ritornello. Ritorniamo invece sull'argomento di questi primi minuti. La mia partenza per Di Maro intorno alle 15, arrivo a Venezia, noleggio un'auto, faccio 250 km. Arrivo a Di Maro, faccio lo spettacolo, domani riparto, riprendo l'aereo, quindi altri 250 km per Venezia, riprendo un altro aereo, arrivo a Capodichino, da Capodichino aspetto un altro aereo per Palermo, arrivo a Palermo, mi vengono a prendere con una macchina fino ad Agrigento, sono altri 250 km e domenica sera faccio uno spettacolo in un teatro in Sicilia. Adesso fate voi. Ce la farò? Non lo so, ecco tutto ciò che farò nei prossimi 2-3 giorni ed è per questo che lunedì non sarò in radio in diretta, perché non c'era un aereo per ritornare domenica, se no io non ero a Madrid, stavo qua e voi lo sapete benissimo. Temperatura attuale stasera alle 22 ci sono 17 gradi, allora una felpa secondo me va più che bene, dai, una felpa. Poi vediamo, ciao Manga, siamo tornati a Zurigo, in Sicilia troppo caldo, qui si sta meglio, un saluto a te e a tutta la ciurma. Antonio Mosca, lo so, in Sicilia fa caldissimo, avrò il problema opposto praticamente. Poi vediamo, ciao Antonio, portati il maglioncino di filo che indossava Nino D'Angelo a Ferragosto in un suo famoso film a Capri, mi pare che teneva pure le spalline, compensa la grandezza della testa, è vero? Salvatore, grazie, grazie del pensiero, porto do brore burp. Un classico di montagna, by Bitterino, è vero, ma chiuo brore burp, brore stambicco, ci vuole un animale che ha a che fare con la montagna, no? O brore, che ne so, di orso, però evitiamo, sennò poi dopo arrivano gli animalisti. Sto scherzando. Io direi una felpa e un giacchetto leggero per la pioggia. Pure, perché piove pure, che cacchio. Sentiamo un po' ancora vocali. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno. Buongiorno. Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Sì. Mangani, aereo come si bello, un coppo di mare, caiat vicino, tutta l'aria condizionata.
0: Hai visto? E ogni tanto, ragazzi, mi riposo anch'io, come faccio a ricaricare le batterie? Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: In di meno fai tutti questi chilometri e non mi viene a trovare un coppa Rocca Rainola.
0: Addirittura. Qua sei a Rocca Rainola. Grande. Allora, veramente ti vengo a trovare, passo tutti i santi giorni da quell'MD. Va bene, va bene. Buongiorno Antonio,
2: buongiorno,
0: fatti prestare. Siete prima questo, vai.
2: Ce la farai. Sai chi come tu. E non male che lui ha fatto questo, di una saccatina.
0: Non è una saccatina. È che l'aereo parte alle 17 del pomeriggio del lunedì, sennò io stavo qui, ma no, perché devo beccare la prestazione, perché io adoro stare con voi, lo sapete. Ancora, fatti prestare un'iconica camicia da Paolo Del Genio. Buon viaggio e buone ferie. Non sono ferie, ragazzi, martedì sono ancora qui per l'ultima settimana. Paolo indossa solo camicie? Ci ho fatto caso, secondo te mi va una camicia di Paolo? Boh, non lo so. La maglia sì, perché noi che abbiamo le teste grandi, poi abbiamo il girocollo, no? Un pochettino più allargato, quindi potrei farmi prestare una maglia da Paolo Del Genio. È vero, pronto? L'ultimo.
3: Wow, Mangani, e nemmeno si sta facendo succedere una catastrofe a Di Maro.
0: Perché?
3: E noi stiamo in guetta fino a mossa e non tutti sta capendo niente.
0: Ma perché?
3: Wow, amaro karma.
0: Perché il tempo non è buono lì, ragazzi, piove, fatemi sapere un po'. Allora, non ti portare niente, basta che ti porta a Meret. No, come a Meret? Ah, ecco, devo riportarlo qui a Napoli. No, no, no, ragazzi, io non entro negli ambiti tecnici perché non sono proprio quello adatto. L'ultimissimissimo, pronto?
4: Nani, sì. Buongiorno, sono dottore.
0: Vai, dottore.
4: Nani, tu mi basta. 17 gradi a Di Maro.
0: Hai capito?
4: A 30 gradi a Agrigento.
0: 30? 30? Ha capito, come devo fare? E come già fa? Non posso. Non posso, ragazzi, per una soddisfazione soprattutto artistica. Poi 30 gradi, sono 42 gradi in Sicilia. Non so se mi spiego, passo dai 7-8 gradi di Di Maro ai 42 della Sicilia. Non lo so martedì se sarò qui oppure no. Non lo so, vi ho voluto bene. A tutto qua. Mettiamo un disco, torniamo tra poco col Tariq World Summer Edition, edizione 2026.

E ormai ci siamo, sta per arrivare il sapore di sale, sapore di mare per ognuno di noi, o quasi, perché le vacanze sono dietro l'angolo e riparte anche stamattina, venerdì 24 luglio, il Tarik World Summer Edition. L'estate fatta di ricordi, alcuni passano, altri restano per sempre. Il cappelletto mi piace tantissimo, ragazzi, di questa rubrica. Qual è quel ricordo d'estate che ogni volta che ci pensi ti fa ancora brillare gli occhi? Diamo anche degli input, magari è stata un'avventura incredibile, amorosa, erotica, perché no, sessuale, cercate però di essere abbastanza puliti se la raccontate, una vacanza indimenticabile, un viaggio improvvisato, un amore estivo o semplicemente un'estate speciale che ti è rimasta nel cuore. Dove eri? Con chi e cosa è successo durante quell'estate che ricordi ancora? E già che ci sei, raccontaci anche qual è la canzone che appena parte ti riporta immediatamente a quell'estate. Aspettiamo i vostri messaggi al 342 00 00 100. Devo dire che è stato velocissimo il nostro Sandro da Pordenone, ci scrive, dice: per me non è estate senza ascoltare una canzone, non ricordo il titolo, ma faceva Sunshine Reg, ci ha scritto proprio così, Sunshine Reg, ho capito bene, secondo me è questa qui. Lo so, ti è entrata un'estate nell'occhio e stai lacrimando. Andiamo giusto all'inizio, si parte col botto, ragazzi. Mamma mia. Erano quelle canzoni con un intro di 80 secondi, però che ti ricorda veramente un'estate fa, non ricordo quale estate, ma faceva più o meno così.

0: i vostri messaggi, naturalmente anche per richiedere tutte le vostre canzoni che riguardano un'estate fa. Abbassiamo un pochettino, caro Nellino, come si fa sulle nostre radio. Saluto anche a tutti quelli che ci stanno guardando nella fascia in sintonia su Radio Kiss Napoli. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il pipistrello.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

E anche questo venerdì c'è il Tarik World Summer Edition, edizione 2026. Qual è quella vacanza che non dimenticherete mai? Quel viaggio con gli amici, quel campeggio improvvisato, quel primo amore o magari quella figuraccia che oggi vi fa ancora ridere, ma anche la canzone che vi riporta indietro nel tempo, una canzone estiva. Al 342 00 00 100 mi ha scritto un amico, dice: Antonio, 60 anni, ma appena hai messo quel pezzo sono ritornato ventenne. Ed è quello che noi vogliamo ogni venerdì fino all'ultimo venerdì di luglio, che è la prossima settimana. Poi il Tarik World Summer Edition dovrebbe ritornare nel 2027. Pensate un po', siamo a Ron, insomma, ci uffiamo, come si suol dire. Va bene, un po' di WhatsApp, vediamo un po' cosa mi avete scritto. Il ricordo più bello: estate 98, tenda a Palinuro con i miei genitori e mio fratello, pioveva quasi ogni sera, ma noi ridevamo lo stesso giocando a carte sotto il tendalino. Appena sento "vamos alla playa", torno immediatamente lì. L'abbiamo messo un sacco di volte questa canzone. Poi Gennaro: per me estate 2003, in scooter fino a Maratea con tre amici, pochissimi soldi in tasca e tanta voglia di sentirci liberi. Dormivamo dove capitava, ecco la semplicità di una volta. Adesso invece devi prenotare albergo tutto incluso, l'ombrellone, i lettini. Periodo nostro era completamente diversa la situazione, soprattutto quella economica. E poi attenzione, c'è Luigi che dice: agosto del 1987, mio padre mi portò a pescare all'alba per la prima volta. Oggi lì non c'è più, ma ogni volta che ascolto Irigheira con, lo voglio dire dopo, questa canzone, mi ricordo di papà. E allora sguardo al cielo, amico mio, perché la canzone era questa qui. Oh, malinconica, lo dico. Soprattutto se l'ascolti a settembre. Ma adesso ci sta.

0: possiamo sentire tutto ovviamente perché abbiamo tanti messaggi, fortunatamente tra poco anche i vocali al 342 00 00 100. Salvatore è rebutato perché mi hai scritto, Salvatore D'Angri, buongiorno, la canzone lo dico dopo, dice: questa canzone mi ricorda il primo concerto nel giugno del 2023 e mi pento di averlo iniziato a seguire tardi, lunedì mi prendo ferie visto che non ci sei, non lunedì questo, ah solo lunedì tu dici, sì, poi ci sarò tutta la settimana prossima, la canzone è quella di Vasco Rossi, ormai è tardi. Senti qua, senti.
1: Ormai è tardi.
0: Non è proprio estiva.
1: Guarda il tempo.
0: Però se c'è una canzone anche invernale che ti fa ricordare un'estate, tu ovviamente la puoi scrivere, eh.
1: Ormai è tardi. Ormai è tardi.
0: È tardi, sono le 7:33, Vasco. Vabbè, un illazio, eh. Vabbè, non è tardi, anzi, siamo in perfetto orario per poter ascoltare un po' di vocali e vediamo se da lì può uscire qualche idea musicale oltre ai vostri ricordi di un'estate fa.
2: Angani, buongiorno, ti voglio bene più, Angani, vieni a ridere, vai in peri, vai in peri, sentiamo, lasci una semana solo a me, Angani.
0: Che vuoi da me, manna... Guarda, io, se potessi, andrei in ferie a settembre, però purtroppo no, dobbiamo attenerci all'editore e ci manda tutto quanto in ferie ad agosto. Pronto?
3: Manganillo. Una sì. Canzone che ci ha tornato assai era sì. Quella dei Righieri, non ricordo l'85-86 sì. L'estate sta finendo,
0: È vero, è vero, l'abbiamo messa, hai visto? Abbiamo proprio beccato la canzone giusta. Pronto?
4: Però all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva.
0: Ah sì, perché l'estate sta finendo, è quella poi.
4: Il tampone è passato.
0: È vero, bravo, bravo.
4: Siamo ancora qua e oggi come allora difendo la città.
0: Fammela ripassare per stasera, vai. Ale, ale, vabbè, ale, ale, mo ricordo. Pronto?
5: Sunshine reggae. L'abbiamo che sentito. Che bei ricordi.
0: Hai visto? Hai visto? Ogni venerdì vi faccio piangere, vi faccio emozionare. Pronto?
6: Azzendo che mangani. Potrei pure un ferie.
0: Ancora.
6: Quando so.
0: Non è possibile, guarda, non sono ferie, sono vacanze forzate. Pronto?
7: Tutta sola oggi. Mamma mia, sta facendo un fritto buono.
0: Hai visto? Hai visto? Adesso metto a dura prova Nellino, perché non era prevista. Ok? Leggo il messaggio del nostro Pasquale. Dice: il brano che mi fa ritornare indietro nell'estate dell'85 è Samurai. Pasquale da Cicciano, provincia di Napoli. Nellino, se riesci a trovare Samurai dell'85, allora sei veramente un grande. Io non ricordo, ricordo il titolo, ricordo la canzone, ma non ricordo chi cantasse questo pezzo storico. Ovviamente nell'85 Nellino non era neanche nell'idea minima della mamma e del papà, che secondo me non si erano ancora conosciuti. La mamma aveva 7 anni, pensate un po' di Nellino, cioè siamo proprio vecchissimi, stiamo scavando in un cascione profondissimo. Io la ricordo molto molto bene questa canzone, vediamo se Nellino riesce a fare dei miracoli, perché ogni tanto poi ci mettiamo d'accordo sui pezzi da passare oppure no. È lei, è lei. Nellino, te l'annarà, per non dire un'altra cosa. Te l'annarà, l'aumento, te l'annarà. Chiederò l'aumento per te, Nellino. Sentite sto pezzo, ragazzi. Partiva così. Non abbiamo avuto il tempo di tagliarlo, perché aveva tutta questa parte molto sofisticata all'inizio, però poi dopo tipo 3 minuti partiva la canzone. No, no, ma può parte, tranquillo. Ecco qua, da qui era bellissima. Michael Cretu, ok, caro il sardo. Siete casi, proprio anni 80. Sto zitto 20 secondi. Però dovete mandarmi un messaggio vocale, sto piangendo. Cioè, voglio sentire proprio che state piangendo. Vabbè, dovremmo aspettare il ritornello, ma credetemi, se fa notte, quindi non possiamo. L'ultimo di Raffaele dice: anno 84, attore annunziata, Lido Azzurro, quando stavo al bar c'era il jukebox, mettevano per le nostre amiche la canzone True degli Spandau Ballet, è bellissima anche questa, complimenti a te Raffaele. Io dico una cosa, mettiamo il pezzone del Petagnone che si sposa benissimo con il momento che stiamo vivendo radiofonicamente parlando e poi dopo continuiamo ancora con i ricordi di un'estate fa al 342 00 00 100. Ricordi amorosi, ricordi sentimentali, ricordi che hanno a che fare con i nonni, con la mamma, con le file chilometriche. Ma sentite un attimo il Petagnone cosa ci ha proposto stamattina. Io sto zitto, non oso neanche pronunciare

36 anni, Torre del Greco, dice: estate 94 ai mondiali negli Stati Uniti, il quartiere pieno di televisori fuori ai balconi, non dimenticherò mai quelle serate, la canzone è The Rhythm of the Night, mamma mia che pezzone. Poi Rosaria, le estati dai nonni in Irpinia, si giocava fino a mezzanotte in strada e nessuno aveva paura, appena parte 50 special degli 883. Cavolo, se fosse a lui, ho letto l'errore proprio per correggerti. 50 special, Luna Pop, mi sembra di avere di nuovo 12 anni. Ancora il ricordo più bello è un viaggio improvvisato in Puglia con la mia vecchia Panda. Si ruppe pure il climatizzatore, perché tenevo climatizzatore, la vecchia Panda. A me zero, non esisteva la Panda 30 di una volta, ma è stato il viaggio più divertente della mia vita. La canzone è Wake Me Up. E poi estate del 96, mio figlio aveva pochi mesi, è stata la prima volta che siamo andati tutti e tre al mare, credo esaurimento totale, perché poi il primo anno con il bimbo piccolo non è così semplice gestire il tutto. Ogni volta che sento mare mare mi viene un sorriso. E poi voglio leggere il messaggio semplicissimo di Crescenzo che dice: il brano per eccellenza che mi fa tornare indietro negli anni 80 è Nell'aria. Mamma mia. Ma volete farmi piangere stamattina? Emozioni allo stato puro. Pezzo più bello di un'estate.

parlando sulla canzone, però non sono canzoni che possiamo ascoltare, ragazzi, sono solo degli assaggi, quindi la devo praticamente zappare, come si suol dire. Ancora un po', va.

0: quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

ragazzi, per il Tarigordo Summer Edition edizione 2026. Siamo già venerdì 24 luglio. Manga, il mio ricordo più bello è l'estate 2004, prima vacanza con la fidanzata, attuale moglie, e con i miei cognati andammo a Capo Vaticano, fantastica località. Aggiungo io, sapete che io conosco la Calabria più di Cicciano e dintorni, praticamente ogni angolo. Anzi, se volete qualche consiglio, sono qui a vostra disposizione. Ci divertimo tantissimo tra ruote bucate, anzi divertiti tanti. Ma che le sa cos'è? Che poi le disavventure estive in quel momento ti fanno veramente sclerare, poi diventano motivo di ricordi anche simpatici, dove ci si ride, no? Poi brodo caldo dell'impiepata di cozze versato addosso al ristorante e macchie sulla tovaglia che dovevamo nascondere poggiandoci sopra di tutto, quando invitammo amici conosciuti lì a cena nel nostro bungalow, si chiama così, lo sapevi tu? No, bungalow. Allora, poi dice: quell'anno si sentiva una canzone, e lo scrive Vinci da San Nicola la Strada, ed era Dragostea Dintei. Mamma mia, e che te lo dico a fare. Ti ricorda, Summer Edition, edizione 2026, i ricordi più belli di un

0: vuoi aggiungere? Antonio, buongiorno, un saluto grande da Frosinone, tutte le mattine vi ascolto così mi sento a casa, un bacio, quando vuoi passare per un caffè, caffè pagato. Ciro, allora dopo sicuramente faccio scalo a Frosinone prima di partire per Di Maro. Tranquillo, ancora, ciao Antonio, estate 93, Palinuro, Show Me Love, che ricordi, firmato Jenny, e ancora, mamma mia, quanti ne siete stamattina, veramente incredibile, la canzone cantata da Christoph Castelli di Sabbia, credo. Non la conoscete, Federico da Pozzuoli, non la conosciamo, infatti non la suoniamo ancora. Antipatico stavolta. Ancora, ciao Manga, sono Carmine, ricordo l'estate a Pesco Pagano, avevo 12 anni, la luna bussò di Loredana Bertè, estate 79-80, non ricordo bene, gran pezzo della storia della musica italiana, e come no, la ricordiamo benissimo. Buongiorno da Peppino il pasticcere, ti ricordi Scatman? Certo, chi è che non ricorda quest'altro pezzone incredibile. E poi c'è questo messaggio di Rosario, buongiorno Antonio, ieri sera fantastica reunion tra vecchi amici, quelli con cui sei cresciuto sin da piccolo, hai condiviso gioie e dolori negli anni, giocato a calcio, vinto e perso insieme nel gioco e nella vita, ed anche sudato sui libri a scuola e all'università. Ci siamo dati appuntamento a casa dell'amico Carmine a breve per trascorrere una giornata nella sua piscina. Ah, l'amico Carmine è quello più ricco della comitiva, c'è sempre quello più ricco, dice a breve per trascorrere una bella giornata, e in quel momento mi sono ricordato di quando si partiva con le vecchie Fiat 500 tutti insieme per la costiera amalfitana con il tettuccio aperto e di riscaldamento che erogava sempre aria calda. È vero, è vero, ricordate la vecchia 500, la prima, noi eravamo seduti dietro e c'era una levetta sotto al sedile posteriore, che tu la giravi verso destra, adesso non ricordo, e partiva una puzza incredibile, doveva essere la stufa, ma poi la stufa accesa a 40 gradi, poi Conti dice il sottofondo era sempre lo stesso, quello di Gazebo o Gazebo, ma non è la canzone quella lì più famosa, è Masterpiece, e tu la ricordi? Ma come, già l'hai messa? Non è possibile, Rosario, ma hai capito a chiedere in mia regia qua? Noi abbiamo un misto tra Molella e Fargetta, insomma, anzi no, abbiamo il figlio di Marcello Niespolo, eccolo lì, è lui. Ci somiglio un po' però, lo sai. Stai prendendo le sue sembianze. Complimenti. Alzate il volume perché questa qui la ascoltiamo. Cioè, giusto qualche secondo e poi arrivano alle news. Che pezzone. Fa una canzone o melodico,
1: Te sera sta a casa. Ti da venga migliaia. Ma tu non vuoi fare.
0: Poverissimo.

0: Mamma mia. Vabbè, abbiamo solo 20 secondi, li sfrutto. Restiamo con la canzone in sottofondo per dirvi che tra poco arrivano i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spotto? Siamo qui per questo. 342 00 00 100. Potete inviare un messaggio anche che riguarda un augurio particolare e siamo a vostra disposizione. Arrivano le news, torniamo tra poco.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano in apertura.

0: casa. Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catopano. In apertura proseguono le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. I primi risultati dell'autopsia indicano che l'uomo avrebbe subito una violenta asfissia meccanica e che il corpo sarebbe stato dato alle fiamme prima del decesso, probabilmente nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Sotto sequestro l'auto con cui la vittima sarebbe arrivata sul luogo dell'omicidio insieme ad un'altra persona. I carabinieri cercano anche il cellulare del giornalista, ancora irreperibile, e proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Ancora cronaca, grave incidente stradale a Villamare sulla statale 18. Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'auto subito dopo essere sceso da un autobus. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all'ospedale di Sapri. Durante gli accertamenti sono emerse lesioni più gravi del previsto. Oltre a diverse fratture, il 17enne ha riportato una grave ferita al fegato ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Cambiamo argomento. 4 dei 14 punti monitorati lungo la costa della provincia di Napoli risultano oltre i limiti di legge. È quanto emerge dalle analisi di Goletta Verde di Legambiente effettuate tra fine giugno ed inizio luglio. Le situazioni più critiche sono state rilevate a Licola, San Giovanni a Teduccio e alle foci del Sarno e del Rivo San Marco tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. 10 i campioni risultati entro i limiti, compresa la spiaggia della Rotonda Diaz. In tutta la campagna quasi un campione su due è fuori norma. La chiusura con lo sport, il calcio. Prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro, oggi in programma doppia seduta di allenamento per la squadra di Max Allegri. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole precampionato, gli azzurri torneranno in campo questa domenica alle 18 contro la Carrarese per il secondo test. Intanto arrivano novità sul fronte infortunati. Alessandro Buongiorno si è sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Rischia fino ai 5 mesi di stop. Esami anche per Lorenzo Lucca. I test medici hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo astragalico anteriore. Per lui stop di circa 2 settimane. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

l'ultimo appuntamento della nostra settimana, amici del Bar dello Sport. Benvenuti Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, con il ormai davvero distrutto Nellino Iorio da queste due ore di manganiello del pipistrello, poverino. Nellino Iorio però è pronto come sempre, inossidabile, a ricevere i vostri interventi allo 081 546 6873. E arrivano già tantissimi messaggi, c'è tanto da discutere dopo la conferenza stampa ieri che abbiamo trasmesso in diretta del direttore sportivo del Napoli Manna al 342 00 00 100. Lo ricordo che anche il numero di WhatsApp audio per il vostro festival Bar dello Sport. Allora, il programma prevede oggi a Di Maro non solo l'arrivo di Manganiello questa sera, ma anche la presentazione dello staff tecnico. Lo ricorderete, doveva essere fatto in piazza qualche giorno fa, poi uno stato influenzale di Allegri ha rinviato questa presentazione, che sarà fatta oggi a fine allenamento a bordo campo. Poi ovviamente noi durante Radio Gol vi faremo vedere anche le immagini di questa presentazione dello staff tecnico del Napoli. Oggi pomeriggio allenamento, doppia seduta, domani alle 16 c'è conferenza stampa di Lorenzo, nella serata sarà presentata la squadra e poi domenica la partita con la Carrarese, la seconda amichevole del Napoli. Intanto però, lo dicevo prima, c'è da discutere un po', da chiacchierare, da fare una riflessione su quelle che sono state le sincere dichiarazioni da parte di Manna per il momento del Napoli. Al di là delle situazioni di Lukaku, di De Bruyne, di McTominay, di Anghissa, di Lobotka, che insomma le conosciamo un po' praticamente tutte, preoccupa, così come abbiamo finito la stagione scorsa, preoccupa la situazione infortunata di quest'anno. Buongiorno, ieri si è operato e sapete che ci vuole molto tempo per il suo recupero, per il suo rientro.

0: Per quanto riguarda Lucca dovrà stare un paio di settimane fuori, forse anche qualche cosa in più, e questo insomma non è certamente una buona notizia, ma soprattutto a me preoccupa il fatto che Sam Bökema, che in questo momento senza buongiorno doveva essere sicuramente la coppia insieme a Rachmani, Sam Bökema ha questo problema al tendine d'Achille che va gestito molto, che probabilmente soltanto alla fine del ritiro di Castel di Sangro lentamente potrà rientrare ad allenarsi. E quindi ragazzi, Napoli ha in questo momento Rachmani, c'ha Rafa Marin, c'ha Marianucci, si attende l'arrivo anche di Oliveira che potrebbe giocare da centrale. L'intervento sul mercato, sul centrale, mi sembra assolutamente indifferibile. I tre nomi al momento sono quello di Gatti, c'è quello di Thiago Gabriel, difensore del Lecce, e poi c'è quello di Solé. Voi chi preferite? Com'è la situazione? Come vedete la situazione? Fatemi salutare un po' di amici. Saluto Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità, che ci saluta. Buongiorno a te e a tutto il bar dello sport. Ti ascoltiamo sempre. Puoi fare gli auguri a mia moglie Alice, che oggi compie gli anni. Peppino da Milano. Forza Napoli e viva il bar dello sport. Auguri, grande Alice. Io andrei a Lourdes. Ecco la soluzione di Lello Russo. Saluti a Dragone da San Giuseppe, a tutto lo staff della Nuova Luce, Alessandro Erma da Barre, a Francesco che è un rappresentante. Prima avevamo Lorenzo il Magnifico, adesso abbiamo Lorenzo l'Intoccabile. Luigi da Mantova, mandiamo un abbraccio alla nostra piccola Vittoria. E poi Aldo, cerco di chiamare, provaci, ma senza Juan Jesus, senza buongiorno, con quelli, come, dove vogliamo andare? Buon dia Bar dello Sport, siete terapeutici. Lei Manganillo, amico mio, buon caffè a tutti. Patrizio da Napoli ci saluta. Lenzo dalla gelateria di Rapallo, buon caffè a tutti. E poi voi andate in ferie, Gennaro, il 31, ragazzi, abbiamo ancora una settimana di programmazione. Ieri a Di Maro c'è Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico che è in linea, mi sembra, giusto? Nellino c'è Domenico, salutiamolo, vai Domenico, come stai?
1: Buongiorno
0: Gatti. Buongiorno a te, caro Domenico. Ti saluta il nostro amico Salvatore Piccolo Snyder. Ti salutano tutti. Ciao Domenico.
1: Grazie Salvatore, grazie.
0: Grazie Salvatore. Allora Domenico, tu chi preferisci come nuovo acquisto del Napoli come centrale difensivo, visto la situazione di buongiorno, tra Solé, tra Gatti e tra Thiago Gabriel?
1: Gatti.
0: Vuoi Gatti tu? Vuoi Gatti?
1: Sì.
0: Va bene, lo diremo ad Allegri. Anche Allegri preferirebbe Gatti, devo dirti.
1: E io ti posso salutare?
0: Certo,
1: tutti.
0: Sì, c'è il fine settimana, prego, puoi salutare, vai.
1: Io a te, a Cido, a tutti assistono a lunedì, lunedì alle 9.
0: Ti aspetto, un abbraccio, buona domenica. E poi vado avanti a salutare, bisogna baciare a terra se la Juve molla Gatti. Smettete di fare le verginelle su Gatti, quando vestono la maglia del Napoli li osannate quelli con la garra, ce lo scrive Donato. Facciamo le verginelle. Allora, buongiorno Gaetano, ma Kim non potrebbe rivenire a Napoli? Ragazzi, Kim ha un ingaggio altissimo. Solé tutta la vita, preferisce Fabio da Sant'Arpino. Udite, udite, se non viene Guardiola è pronto Pirlo, ma possibile tutto ciò? C'è Giuseppe, c'è anche la questione ovviamente del commissario tecnico della Nazionale, se ne sta discutendo tantissimo. Maldini e Leonardo provano a convincere Pep Guardiola in alternativa a Pirlo, mi sembra un po' differente la situazione, ma Manna, grande direttore, ha fatto bene a far capire a De Bruyne che governa la società. Luigi Ranella, come vedrebbe il ritorno di Kim? Sarebbe fattibile? Amico mio, il ritorno di Kim tutti lo vedrebbero benissimo, ma non è lo vedo molto poco praticabile. Vincenzo Senior, è mai possibile che nella Serie B e C non ci sono ragazzi per sostituire buongiorno per 3-4 mesi? Non è semplice. Un saluto a tutto il bar dello sport, ho letto che Manna si è contrariato, cosa ha detto? Grazie Francesco, la Torre del Greco. No, non gli sono piaciute le famose dichiarazioni di De Bruyne, che insomma aveva commentato in maniera un po' negativa l'esperienza, soprattutto al ritorno dall'infortunio dello scorso anno. Poi c'è Maurizio, vi chiedo se alla luce della situazione di difesa non sarebbe il caso di fare un tentativo per Kim. Ragazzi, Kim votatissimo, però record mondiale, siamo in emergenza già dal ritiro, è scandaloso, Mariano ce lo scrive. Ma sentiamo a questo punto ci affidiamo a un editoriale importante del fine settimana, l'editoriale del nostro irrinunciabile Ignazio detto il Torchio.
2: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Ah, allora, amico mio, come stai?
1: Amico mio, ieri per un'ora intera non sono riuscito a prendere la linea. Sono stato quasi primo.
0: Guarda, Ignazio, io sono... mi dispiace, ma sono anche contento perché il bar dello sport
1: Ma io lo seguo sempre.
0: Lo so, Ignazio. Com'è la situazione?
1: Alla fine devo dire una cosa su Felice.
0: Ah, che succede?
1: Alla fine, allora, vabbè, vado?
0: Sì, certo, Ignazio, puoi andare.
1: Questa amichevole, il risultato conta poco.
0: È vero.
1: Serve solo per l'assemblea della squadra.
0: È vero.
1: Dopotutto il Napoli poteva anche pareggiare. Ha preso un palo, una traversa, oltre al portiere che ha fatto buoni...
0: Ottimo, Seculin, certo.
1: E poi la maggior parte dei giocatori scesi in campo non faranno parte dell'organico. Ad esempio Lau e qualche altro. Perché non trattenerli invece di darli in prestito? I tre portieri di Napoli si sono alternati, sono stati coerenti, tutti e tre hanno preso un gol. Il gol preso da Meretti è colpa dei difensori. Di Lorenzo doveva contrastare l'avversario e non guardarlo, segnare.
0: Stavo lì solo.
1: Purtroppo il mercato acquisti è ancora fermo. Restiamo calmi, quando sarà il momento verranno fatti acquisti mirati.
0: Insomma, mo il difensore serve, Ignazio.
1: L'infortunio di Buongiorno si parla di mesi.
0: È vero.
1: Ma è solo il menisco o c'è altro?
0: Che ne so, dobbiamo sentire.
1: Buongiorno, già quando era al Torino era spesso infortunato. Per finire una lamentela, sono abbonato da John. Pago anche quando il campionato è fermo.
0: È vero.
1: Perché devo pagare per guardare un amichevole?
0: Lo so, vabbè, quello è il
1: allora
0: abbonamento.
1: Felice.
0: Felice, che scafa Felice.
1: Mercoledì Felice ha commesso un sacrilegio.
0: È vero.
1: Ha profanato un luogo sacro.
0: È bene, nel cimitero.
1: Una cappella con 200 loculi.
0: È vero.
1: Però mi sono documentato e ho scoperto
0: che quei
1: docenti erano tifosi del Napoli.
0: Ah, ecco.
1: Con ogni loculo c'era una bandiera o sciarpa azzurra. È Felice con il suo inno li ha resuscitati.
0: È vero.
1: Forza Napoli sempre, è vostro sempre.
0: Grande Ignazio, ti vogliamo
1: sempre dire qualcosa scherzoso.
0: Ti vogliamo bene, per questo ti amiamo. Grande Ignazio, un abbraccio.
1: Guarda che il 31 è anche il mio nomastico.
0: E chiuderemo la trasmissione. Allora, il 31 luglio, ultima puntata del Bar dello Sport, prima delle vacanze estive, chiuderemo la trasmissione con te per farti gli auguri il 31, va bene? Un abbraccio Ignazio. Gianluca, voglio chiedere il falò di confronto dopo la sconfitta contro l'Arezzo, ce lo scrive Domenico. È da un po' che lamento la non visione, nessuno mi dice cosa fare. Claudio da Torino. Io prenderei Fabio Cannavaro. Dove lo prende? A giocare come centrale. Sappiamo come gioca Gatti. Poi non ci lamentiamo se perdiamo un campionato con i calci di rigore contro. Ci scrive Antonio Virgilio da Vigevano. Escluderei Gatti, che qui non godrebbe dell'immunità bianconera. Antonio da Rione Alto. Ma mercoledì scorso non è previsto l'annuncio Pino Delle Monde alla Svizzera. E poi buongiorno, non è che ora riprendono Juan Jesus? Non credo. Cristiano ce lo scrive, amore Dio, finalmente siete tornati radio ufficiale, grazie, ascolta le radiocronache, Frank, poi ovviamente faremo tutta la programmazione, vedremo tutto. Sono Carmine, Tiago Gabriel, lo Sole sarebbe l'ideale, speriamo non Gatti, non si potrebbe richiamare Juan Jesus, senza perdere tempo Sole, Antonio dall'Austria, poi Gianluca Vittorio da Cetara, preferisco Sole oppure punterei su Singo, però Singo è laterale destro, costo uguale, può anche fare il vice di Lorenzo e servirebbe Rabiot, Cetara, grande Cetara. Volevano anche la barzelletta di Ignazio. Intanto vado da Raffaele. Raffaele, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, come state?
0: Ciao Raffaele, eccoci qua, come stai?
3: Bene, eccoci. Tutto a posto.
0: Tutto bene.
3: Avvocato, io sono tranquillo per la sconfitta di Arezzo, perché il Napoli è la prima per la
0: sì, partita, non dobbiamo,
3: non c'è niente, non mi interessa,
0: è troppo presto e poi insomma ancora dobbiamo vedere, devono tornare un sacco di giocatori, le tre giorni di ritiro, l'Arezzo invece era più allenato, dimmi tutto.
3: Volevo dire solo che per il mercato diamo tempo. Bravo. Perché abbiamo una grande rosa . E io sono sicuro che si innesteranno tutte. Speriamo. Allegri come allenatore
0: sei fiducioso.
3: Non posso dire niente.
0: Sei fiducioso.
3: Speriamo di bene.
0: Va bene, va bene. Raffaele, sei fiducioso. Grazie a Raffa, il nostro amico Raffa. Buongiorno Gianluca, il difensore del Lecce Anderson è un prospetto, Gatti tiene la cazzimma, sceglie Allegri, saluti da Enzo, ce lo scrive il nostro amico Enzo. Buondì Gianlucone, criticone, ma è un po' lungo questo messaggio. Discutiamo la conferenza di Manna, quanto ha detto su Lucca, dice che quando l'ha preso Lucca era il vice Kine nazionale, bugia, Lucca ha fatto solo una manciata di minuti, sempre da subentrante, poi Manna dice che usa bene destra e sinistro, bugia, Lucca ha fatto solo due gol di sinistro e anche in modo occasionale, perché Manna usa questa comunicazione? A te piace? A me è piaciuta molto la conferenza di Manna ieri, caro Antonio il Criticone, te lo dico in maniera come al solito sempre affettuosa e sincera. È stato molto diretto e quindi io l'ho accettata, l'ho incamerato, ho colto anche qualche notizia importante che ci può fare anche delle analisi più approfondite. Allora, secondo me l'uomo giusto è Gatti, almeno che la Juventus non chieda troppo. Siamo sicuri che, vista la soluzione, serve solo un difensore centrale e non due, ci scrive Ciro. Gatti a Napoli ma molto meglio Solé dell'Udinese. Gatti quante partite salterà per squalifica? Enzo da quarto. Perché Fabio nessuno lo considera come allenatore in Italia? Scusatemi, Fabio Cannavaro parlavi per la nazionale italiana. Paolo da via Alessio Manzoni, scusa, non avevo capito, pensavo fosse una battuta. E poi Salvatore lo chef che ci saluta, un grande abbraccio anche a te. Se vuoi vincere vai a prendere Romero in uscita dal Tottenham soffiandolo all'Inter. Anche questa potrebbe essere un'idea, ma su Romero credo che il Tottenham abbia delle richieste davvero importanti. C'è Mauro in linea. Mauro, buongiorno.
4: Luca, buongiorno a te.
0: Ciao caro, buongiorno. Eccoci.
4: Gianluca, qualche volta, visto che io non è che voglio fare quello là che diciamo rovina la, tra virgolette, la festa, però qualche volta, se potete, la mattina a questo orario qua, visto che la maggior parte dei tifosi che ti chiamano sono ottimisti,
0: sì?
4: Far intervenire Paolo Del Genio.
0: Scusami, Paolo c'ha la... c'è la sua trasmissione, c'è 442, questo è il bar dello sport.
4: Però Paolo, Paolo Del Genio ieri sera ha spiegato una grandissima cosa che i tifosi del Napoli ultimamente sta scappando, e cioè che il Napoli deve avere per forza 15-16 over, e che quindi giocare
0: la famosa lista.
4: Bravissimo, quindi giocatori come Folo Ruscio, come Lindstrom, come Caiuste, sono giocatori che Allegri non sta valutando, stanno lì perché nessuno li vuole, o nessuno li vuole al prezzo che dice Napoli.
0: Quindi?
4: Siano chiare queste cose, perché alcuni tifosi credono che Caiuste e Lindstrom siano campioni, tipo Lindstrom sta facendo la differenza nel precampionato.
0: Ma chi l'ha detto?
4: Infatti si è visto contro la stanno dicendo tutti i quotidiani che Lindstrom sta giocando benissimo.
0: Io non ho letto questo, non so quale quotidiano tu legga.
4: Sa pure Calcio Napoli 24 che
0: vabbè, ma ognuno scrive quello che vuole, Mauro, ognuno scrive quello che vuole e dice quello che vuole.
4: Sicuramente, insomma, però si è visto in partita contro l'Arezzo cosa ha fatto, come la maggior parte dei giocatori.
0: Sì, ma non riesco a capire questa tua è colpa mia, però sono io che sono questo tuo appello nel voler
4: ho solamente troppo ottimismo con un allenatore che negli ultimi
0: diciamo che tu non sei ottimista.
4: Io non lo sono, proprio perché ci sta purtroppo il presidente di Napoli.
0: Ok, tutto a posto, Mauro, hai espresso la tua opinione, per carità,
4: do molto ottimismo, da una parte mi fa anche piacere, però dall'altra parte vedo invece problemi, c'è, e l'ha detto ieri pure Manna, per esempio abbiamo un vice di Lorenzo che da un anno e mezzo che se ne parla, però non arriva.
0: Ok.
4: Cioè, che vuol dire che non arriva, non si prende, Zanoli non viene confermato, che è un giocatore, diciamo, che non è che era malissimo. Allora io
0: ha fatto il collaterale.
4: Non lo vedo.
0: Vabbè, Mauro, io che cosa dirti?
4: L'ultima cosa.
0: Sì, veloce. Veloce.
4: Gli altri, vorrei sapere tu cosa ne pensi.
0: Sì.
4: Il direttore Manna ha detto che le valutazioni con De Bruyne e Lukaku verranno fatte il 5 agosto quando rientreranno.
0: Sì.
4: Ma Manna lo sa che il 22 inizia il campionato.
0: Sì, sì, lo sa.
4: E quindi che valutazione fai?
0: Ah, non lo so, ne deve parlare con loro, probabilmente si aspetta.
4: Quando fanno le domande nelle conferenze stampa, fatele serie, no tu, chi le fa?
0: Vabbè, potresti anche andare tu a fare qualche domanda, caro Mauro, insomma, voglio dire, ti vedo molto carico, ma mi fa piacere ovviamente confrontarti. La valutazione va fatta anche perché Lukaku, leggiamo che probabilmente se dovesse arrivare qualche richiesta di mercato, il Napoli non è insensibile ad ascoltarla. Per De Bruyne invece mi sembra che il discorso sia letteralmente diverso. De Bruyne fa parte del progetto, ma ne è stato molto chiaro sotto questo aspetto. Sono due aspetti completamente differenti, lo vediamo. Però Mauro è molto molto scettico, poco ottimista, per carità, lo rispettiamo. Quanti anni occorrono a Neres per recuperare dall'infortunio? È vero, Gennaro, questa è una... Diego, poi grazie per l'ottima compagnia, occhio a Ignazio, mi raccomando, Ignazio un simpatico, stazione Federico, ce lo scrive Federico 49, un abbraccione circolare a tutto il bar, gusto, ogni momento è quello giusto. Il Tottenham ha messo in vendita Romero, adesso l'Inter si è fatta avanti perché il Napoli non lo può prendere, Enzo. Kim torna perché se n'è andato, l'ingaggio del Bayern era un ingaggio monster, caro Alex Overtime. Gatti no, e poi se la parola d'ordine è vendere prima di acquistare non bisogna stare lì a tirare sul prezzo, perché se veramente credono di ricavare 200 milioni dalle presunte vendite stiamo sognando a occhi aperti. Pippo da Fratta Maggiore. Ma Gianluca, buon fine settimana dal faro di Castellammare, il nostro amico Gianni Curva B15 sta prendendo un bel caffè. Buongiorno a tutto il bar dello sport, Alberto da Bologna, domani tutti a Di Maro, il club Napoli Partenopei di Modena, un saluto a tutti gli amici, vamos a Di Maro. Andrea, buongiorno, eccoci.
5: Gianluca, buongiorno.
0: Ciao amico mio, come stai?
5: Tutto bene, grazie Gio Gianlu. E niente, volevo dire, se possiamo Gio Gianlu è meglio che prendiamo Solese. Non
0: Solese,
5: possiamo.
0: Solese.
5: Io sono contento, meglio non prendere Gatti. Ma perché non firmiamo un altro anno di contratto a Juan Jesus?
0: Juan Jesus, ragazzi, stamattina molti hanno detto tra Kim, Juan Jesus, più Solé che Gatti, vedo che il nome di Thiago Gabriel non vi scalda. E insomma, vediamo.
5: E poi, come City da Nazionale, io vedo bene anche Baldini, secondo me. Baldini va bene, questo volevo dire, lascio spazio agli altri.
0: Grazie, Andrea. Andrea, fai buon fine settimana. Fai buon fine settimana.
5: Grazie a voi, famiglia. Voglio salutare tutto il popolo azzurro, in particolare Raffaele. Raffaele, non mollare, mi raccomando.
0: Ciao, Raffaele e Andrea, che si fanno forza l'uno con l'altro e tutti quanti noi. Un abbraccio anche da Alfio Daluino, che non vuole Gatti. E poi... poi vado avanti, buongiorno, questa non è una provocazione, io prenderei Paredes e Gatti. Gaetano da Pomezia, ho seguito Paolo che ha spiegato le problematiche delle liste e la preoccupazione del 4-3-3. E poi mamma mia che pesantezza, e poi avvocato fatelo rispondere. Poi c'è Raffaele da Pianura, un saluto a voi, Gianluca forza, tutti i tecnici, questi ascoltatori. Ma ragazzi, stiamo parlando, l'amico già carica pallettoni, l'amico Mauro che ha scritto, complimenti, ti segnalo che Ignazio ha la stessa voce del fantasma di Funiculì Funiculà del Massimo Troisi, ce lo scrive Pasquale, indigeno posillipino. Bekema ha mandato foto da tutto il mondo, ma quando è che sei infortunato, Gennaro? Penso l'anno scorso. Mamma mia, il signor Mauro ha fatto l'abbonamento dall'epatologo Manuela. E poi saluto Umberto da Carinaro, siete centinaia stamattina, è una cosa impressionante. Vado da Aldo prima di andare in pubblicità. Aldo, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti, forza Napoli.
0: Senti, ciao Aldo, buongiorno.
6: Un po' di ottimismo e di allegria.
0: Aldo,
6: mamma mia, te vicecivo.
0: Ma per carità,
6: facciamo cadere le braccia.
0: Ma no, Aldo, io guarda, ma scusami Aldo, poi ti faccio intervenire. Ma io non mica sto condannando l'intervento di Mauro, per carità, cioè voglio dire.
6: Ma non a te, qualche amico che ha chiamato, lo sentivo triste e preoccupato per questa sconfitta. Mi sembra un po' presto per darci queste giudizie. Insomma, andiamo, anche se a me sinceramente parlando a Allegri non ha fatto piacere la sua venuta,
0: okay.
6: Però io ormai c'è, facciamolo lavorare insomma.
0: No, ma ti ripeto, ma al di là di questo, che ci sia giustamente un attimo di preoccupazione, perché l'aspetto del centrale difensivo in questo momento è un problema. Cioè, ragazzi, su questo non c'è.
6: Però, allora, la preoccupazione. Allora, io preoccupazione. Scusami se faccio questo intervento un po' più filosofico.
0: Vai.
6: Il termine preoccuparsi, preoccupazione, lo toglierei dal vocabolario, perché la preoccupazione è un qualcosa che tu ti preoccupi. Ti puoi preoccupare pure una cosa importante, ma non risolvi il problema. Allora bisogna casomai occuparsene di qualcosa,
0: certo,
6: non preoccuparsi.
0: Certo.
6: Però al di là di questo voglio fare una battuta.
0: Vai.
6: Il discorso di Gatti lo vedo un po' fuori tempo, ci voleva qualche anno fa quando c'era Cripto, ma non ci sa più Cripto per Gatti, diciamo. Vabbè, al di là, senti, ti volevo fare una proposta.
0: Vai Aldo, veloce.
6: Con l'uso pengue, ma perché non facciamo un festival bar dove tutti quanti, perché ti mandano tanta canzone, facciamo proprio una sosta di concorso, un torneo, alla fine uscirà la canzone Inno del Napoli dei Centenari.
0: Sì,
6: io te l'ho mandato già un paio.
0: Ah sì? Bene.
6: Io te l'ho mandata prima, Alleluia.
0: Spero che l'abbia presa Nellino, spero che tra poco la manderemo in onda. Abbiamo pensato, quando c'è Sanremo, abbiamo pensato di fare questa cosa per fare il controfestival.
6: Allora ci avete già pensato, mi fa piacere.
0: Aldo, grazie del tuo
6: augurio a tutti,
0: sì.
6: E forza Napoli sempre.
0: Grazie Aldo, buon fine settimana anche a te. Mi fermo un attimo, dopo l'intervento di Mauro consiglio di giocare il triplete Giuseppe da Secondigliano, e poi mi fermo soltanto un secondo, vado in pubblicità, chiedo a Vincenzo di avere un pizzico di pazienza, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
7: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Viene a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana. Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora amici, siamo tornati con il Bar dello Sport in diretta qui su Kiss Kiss Napoli, c'è Gianluca Vegliotti ai microfoni, c'è Nellino Iorio, mi ricorda in cabina di regia ci sono Vincenzo e Franco pronti per intervenire allo 081 546 6873. Io non avevo dubbi che stamattina ci fosse un confronto forte, una discussione molto aperta dopo le dichiarazioni ieri di Manna nella conferenza stampa, dove si è evidenziato, sebbene ce ne fosse ancora bisogno, un problema in questo momento, un sorprendente problema della mancanza, ovviamente non soltanto per l'infortunio di Buongiorno, acuito dal fatto che Bekema non è in condizioni e non sarà in condizioni, credo, fino a metà agosto, alla vigilia del campionato. Quindi aspettiamo l'arrivo di Oliveira, ma il Napoli sul mercato credo che debba intervenire, a prescindere a questo punto da quelle che sono le dinamiche degli esuberi, per prendere un centrale. Allora stamattina stiamo facendo un po' una sorta di mini sondaggio per capire quali possono essere le preferenze, perché i nomi sul mercato del centrale difensivo sono i soliti. Si parte da Gatti, molto appetito da Allegri, che lo conosce molto bene. C'è Solé dell'Udinese, però la famosa bottega cara dell'Udinese, e poi c'è ovviamente Thiago Gabriel, questo prospetto molto interessante del Lecce. Si libera anche dal Tottenham Romero, il nazionale argentino, che però ovviamente è un prospetto molto più alto, molto più alto. Allora, a noi serve un centrale serio, non uno che insomma così. Edoardo 50, che ne pensi di Romagnoli per sostituire Buongiorno? Ho sentito che è in rotta con la Lazio, volevo sapere la tua opinione. Maria 74, secondo me Mann è stato chiarissimo con De Bruyne. Beh, Romagnoli è un giocatore di grandissima esperienza, di grande spessore, però io non so come andrà a finire. Romagnoli vuole andare via dalla Lazio e credo che alla fine non so se troveranno una soluzione, non so con la squadra araba, ma non è semplice, non so se poi la coppia Rachmani-Romagnoli possa giocare insieme. Non è meglio riprenderci Ostigard, ce lo scrive Enzo, non male. Poi c'è Costantino, da Cesa, provincia di Caserta, vi seguo dalla palestra. Signor Mauro, sei troppo nervoso, rilassati. Va bene, che c'è? Grazie Costantino da Cesa. Visto che non riesco a prendere la linea, volevo mandare un abbraccio a tutti voi. Imma, poverina Imma, non riesce a più la linea. Ma Imma, stamattina, ragazzi, stamattina è clamoroso, perché c'è proprio una reazione da parte vostra. 2 anni di contratto a Spinazzola, perché non farne poi 4 a Juan Jesus, ci scrive Gennaro. Buongiorno Forza Napoli. Il difensore del City, no, forse tu parlavi di Romero, padre Federico, eccolo qua, meno male, ho aperto il messaggio di padre Federico. Sono proprio contento che Lindstrom stia giocando bene, ecco, vedi, anche padre Federico. Vincenzo, eccoci, buongiorno.
10: Buongiorno avvocato, buongiorno. Cercherò di essere breve.
0: Devi esserlo.
10: Sì, ok. Allora, il Napoli paga le colpe degli ultimi 3-4 anni di acquisti sbagliati. Non voglio dire, però, i giocatori che adesso ha in rosa, tutti quelli, i cosiddetti esuberi, non sono da Napoli. Io ho sentito prima un intervento di un tifoso che ha detto che la società aspetta di incassare soldi da questi qua. Secondo me ha voglia di aspettare.
0: Sì.
10: Io credo che il Napoli dovrebbe rinunciare a qualcosina sui cartellini e liberarsi di questi ingaggi così.
0: Che vanno sempre in prestito, ormai sono anni che
10: sì,
0: vanno in prestito.
10: A questo punto rinuncia, almeno non paghi l'ingaggio e non tieni una rosa affollata quando poi non ti serve a nulla. Per quanto riguarda il centrale, io già una volta ho espresso il mio pensiero. Spero di non vedere in azzurro Gatti, perché lo trovo molto scorretto. Finché ha vestito la maglia della Juve, vabbè, non ci dimentichiamo lo schiaffo a palla lontana a
0: Quara.
10: Quindi fa piacere, a me i giocatori così non piacciono, così era anche Chiellini. Quindi per me a Napoli non devono venire, preferisco mettere un ragazzo della primavera che avere Gatti in quadra. Punto, ma no, perché non mi piacciono.
0: No, è molto forte quello che dice, non sei il solo a pensarlo, non sei il solo.
10: No,
0: a
10: ma non esiste, perché una cosa è essere tosti caratterialmente e farsi rispettare in campo, ma rispettare l'avversario, una cosa è essere scorretti. Perché così non si gioca, così si gioca forse in Serie C, in Serie D. Quindi per me non è un giocatore che deve vestire la maglia del Napoli, come così in squadra non ci sono giocatori da Napoli. Dobbiamo capire, cioè da gente, certa gente deve capire, compresa anche qualcuno che sta in società, che ormai Napoli per fortuna è una grande squadra. E ci sono giocatori che non sono adatti al Napoli, tra questi è Lucca. Il Napoli deve rinunciare a qualcosa di soldi e liberarsi di Lucca. E già sento qualche tifoso in questi giorni che sta già mettendo in discussione pure Højlund. Ma per piacere, per piacere.
0: Stamattina arrabbiati o preoccupati.
10: Poi dico una cosa.
0: Vai, veloce.
10: Il centravanti per me in Napoli probabilmente non sarà quest'anno, ma il prossimo anno come alternativa Højlund ce l'ha, ed è quel ragazzo argentino che Napoli l'ha strappato, non mi ricordo a quale squadra, non vorrei sbagliare.
0: Ceballos.
10: Il centravanti proprio ad area di rigore, il fisico, a tutto. E a questo punto vedrete che se il ragazzo vale, Allegri lo farà giocare.
0: Vediamo, Vincenzo. Siamo calmi, ragazzi. Dobbiamo stare calmi questa mattina, vedo agitazione, vedo preoccupazione. Ambrosino, Prisco, Asa, Rao, Baridò, Pereira, Garofalo, Colisaco, Oberatin, tutti in prestito secco. Patrizio da Napoli, buongiorno, una sola domanda, al di là dei soldi per il riscatto, lei conosce qual è il budget effettivo che il Napoli ha intenzione di mettere su questa sessione di mercato? No Rosario, non lo conosco. Lei ha appena detto, a prescindere dai subri, bisogna pensare alla squadra che sarà titolare, Carlo da Secondigliano, meglio Thiago Gabriel, perché Soroni non è integro, ci scrive Ciro il venditore. Buongiorno, direi che se la società deve perderci qualcosa, meglio vendere tutti quelli non adatti al progetto e comprare nuovi giocatori, perché tra meno di un mese abbiamo un inizio di campionato importante. Federico, io ricordo l'inizio di stagione del Napoli, che è veramente tosto, ragazzi. C'è la partita col Genoa, un esordio il 22 agosto, poi c'è il Como in casa, poi si va a Milano con l'Inter, poi c'è la Champions, poi c'è il Bologna, poi c'è la Fiorentina. Non male, non male. Preferire Romagnoli a Gatti e parlare di Romero e Kim vuol dire non capire di calcio, ce lo scrivono i nostri amici. Purtroppo la verità brucia. Gianluca, buongiorno, ma il ragazzo della primavera crispo, facciamo come Vergara, nella difficoltà si vedono i ragazzi nella cantera azzurra, cioè, scrive forza Napoli il partenopeo, il top sarebbe Vuskovic, ci scrive nostro amico Riccardo, ma non è la nostra portata. Gabriel la logica scelta, quindi vai su Thiago Gabriel. Franco, buongiorno.
11: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno Frank.
11: Allora Gianluca, io voglio dire una cosa su Manna, non me ne voglia.
0: Sì.
11: Però io faccio un bilancio, non è diretto alla persona.
0: No, fai il bilancio. Allora, fai il bilancio.
11: Innanzitutto, secondo me lui sta juventinizzando il Napoli, ma non quella Juventus di 30 anni fa che vinceva, la Juventus ultima di fallimenti. Perché prima Conte, poi Allegri. E sono convinto che Allegri, il presidente De Laurentiis, forse voleva italiano, come quando fece la scelta d'Italia, e lui lo ha convinto, perché è anche molto amico di Allegri, che quella sarebbe stata la strada giusta. Poi Gatti, e poi diciamo un mercato, cioè io i 200 milioni spesi l'anno scorso, che sarebbero i soldi di Osimhen e Clara, ma voglio sapere un giocatore, uno solo, che ci ritroviamo diciamo valorizzato, cioè tutti i calciatori da Bekema strapagati.
0: Hojlund non ti è piaciuto?
11: No, è l'unico quello, è perché si è fatto male l'uguale, se no nemmeno lo prendeva. Però voglio dire, è stato anche colpevolizzato Conte, ma Conte, ricordiamo, il caso di Lang, Conte voleva Ndoye, non voleva Lang l'ha preso Manna. Dopodiché, diciamo, io faccio un bilancio, se io fossi la società, dico, scusa, ma questi 200 milioni dove stanno? Ora io mi trovo con 47 giocatori, di cui ne devo sfoltire almeno una ventina, e per di più ci sono gli under e gli over, devi togliere,
0: sì, per la lista.
11: Quindi è una cosa complicatissima da fare in un mese, tra un mese finisci il mercato. Ma come fai a vendere 20 giocatori?
0: Quindi anche tu stamattina, in linea,
11: no,
0: un
11: per
0: po'
11: me, per me Manna è stato un po' fallimentare, okay. Non me ne voglia, però quello è il mio bilancio.
0: Anche su McTominay è stato fallimentare.
11: No, dico quest'anno.
0: Okay.
11: Io parlo il mercato ultimo, quello di l'ultimo.
0: Quello dello scorso anno, che sicuramente insomma non ha sposato le aspettative, questo mi pare chiaro, questo è oggettivamente così. Grazie Frank, ma stamattina ragazzi, ciao amico mio, un bar dello sport molto molto interessante. L'anno scorso sia Juan Jesus che Østigard non erano buoni, adesso li vogliono in rosa, ce lo scrive Tony. Gianluca, buon venerdì a tutta chi schisse, siete i migliori, bravissimi, vi ammiro, grazie. Nando da Ercolano, sei molto gentile. Sono Antonio da Sant'Agnello, oggi questo Koulibaly sembrava un bell'acquisto. Era arrivato Koulibaly tanti anni fa. Avvocato, se mi permette, vorrei chiarire una cosa sulle liste, perché secondo me si sta facendo un po' di confusione. Nella lista degli over già sono fuori Juan Jesus e Elmas, non fa parte della lista italiana, che sono calciatori formati in Italia, Meretti, Di Lorenzo, Politano, Lucca, Paolo Danola. Ma già quei tifosi che vanno in ritiro con le maglie del Napoli non dovrebbero pagare il biglietto, che hanno già pagato le maglie? Non lo so. E poi Gianlu, devi dire all'amico che Ceballos è alto, non è altissimo, forse si veniva a Milton Pereira, forse, credo, non lo so. Allora facciamo così, abbiamo un pezzo del Festival Bar, lo voglio sentire, perché per ovviamente sempre per nostra antica tradizione. Poi ci sono Luca e Gianguido pronti, grande discussione stamattina, io sapevo che era così. Intanto sentiamo un attimo il Festival Bar, vai Nellino.
12: Festival Bar dello Sport.
0: È vero.
13: Grande Vigliot.
0: Carino, mi è piaciuto questa parentesi, mi mette di buon umore. Non riesco a prendere la linea, quindi provo a scrivere il mio pensiero. Vincenzo da San Nicola alla strada. Conte significava avere grosse possibilità di gioire, ma tutti gli addetti ai lavori e tifosi sapevano che avrebbe significato anche mettere qualche toppa poi negli anni successivi. Ma noi da tifosi speriamo che si riuscirà a fare comunque un po' di mercato dopo qualche uscita. Dobbiamo occuparci del Napoli, non preoccuparci, il ritiro è appena iniziato, ce lo scrive Enzo. Le nostre prime 5 partite firmerei 7 punti, difficili, mamma mia, addirittura uno esce e uno entra, sono usciti Juan Jesus ed Elmas, chi è entrato? Antonio da Verona. Luca, buongiorno.
14: Ciao Luca, buongiorno.
0: Buongiorno Luca.
14: Buongiorno, senti Gianluca, io ho ascoltato tutta la conferenza di Manna, tutte cose giuste.
0: Sì.
14: L'unica cosa che non mi trovo è che un problema proprio dell'Italia, lui ha detto Emanuele Rao, quando guarderà, è un giocatore interessante, un buon giocatore, dovrà andare a giocare. Ma dico io, cazzo, perché non gioca nel Napoli? Questo lo dobbiamo
13: perché
14: mandare.
13: In Italia, perché in Italia purtroppo, caro Luca,
14: è sbagliato. Sì, 19 ne l'hanno fatto giocare.
13: Io ho fatto ieri l'esempio, Luca, di Vergara, no? Vergara, che ha oltre 22-23 anni, eccetera, è considerato ancora un esordiente. Cioè, capisci?
14: Perciò dico, già sono maturi per giocare, questo dico io, perché li dobbiamo mandare sempre a giocare? C'è un concetto proprio dell'Italia che è sbagliato. Abbiamo magari Panchinaro, entra in una grande squadra, si salta pure di più, andando in Serie B magari il ragazzo è meno motivato, non lo so, cioè su questa cosa
13: poi è una scelta della società, è una scelta
14: questi giovani,
13: hai ragione Luca,
14: rovinata pure in nazionale questa.
13: È una scelta che spesso poi casomai, però c'è anche l'altra faccia della medaglia in Italia. E casomai tu metti Vergara in campo a 23 anni Vergara diventa un fenomeno. Poi metti in una partita Rao, facciamo così, metti in una partita Rao che non fa benissimo e poi
14: non è buono, non è pronto.
13: Caro Luca, caro Luca.
14: Un'osservazione veloce.
13: Vai.
14: Io sinceramente per il centrale non me ne vogliate. Rientrerei di nuovo Juan Jesus,
13: non sei stato il solo,
14: diciamo tutto il discorso Napoli, non si rubano gli equilibri a livello, diciamo, se prendiamo un giocatore più forte di Buongiorno allo stesso livello, ovviamente comunque il ragazzo se ne può risentire, magari Juan Jesus già sa tutto
13: e stamattina non sei stato il solo a dirlo, caro Luca. Grazie,
14: buona giornata,
13: un abbraccio. Che bella la nuova maglia, Felice Guido, sono dei miti. Martina da Napoli, penso che non abbiamo possibilità di prendere opere, gli unici possibili sono Fava Zulli e Tiago Gabriel. Gennaro, Gatti a Napoli no, molto meglio Sole dell'Udinese, ce lo scrive Enzo. E poi ora dobbiamo dimostrare che sappiamo anche venderli i giocatori, non soltanto comprarli. Patrizio, cioè, c'è grande discussione oggi, perché non andiamo in onda pure domani? Che non c'è il Bar dello Sport domani. Si hanno aggiornamenti? No, non ancora, è molto presto Mario sugli aggiornamenti giudiziari. Per me parlare della partita di mercoledì e degli esuberi è equivalente all'area del Mottino. Voglio avere un pallone, Gelson, Gianluca Mapiglià a Solé, e lo so ragazzi, mo vediamo com'è la situazione. Mi affido alla saggezza, ogni tanto ci viene a trovare. Gian Guido, come stai? Buongiorno.
15: Ciao, sto bene, tu come stai?
13: Io sto bene, ma mi affido alla tua saggezza, alla tua analisi.
15: Io ti partecipo, che sono fermo assorbendo al bivio, si va appositando 12 km.
13: Mamma,
15: io,
13: che bello. Ma chi sta meglio te? Gian Guido, sbrogliami un po' questa matassa di preoccupazione stamattina, di agitazione.
15: È bellissimo, è un termine molto bello, perché preoccuparsi vuol dire occuparsene prima, non vuol dire ansia, vuol dire occuparsene prima. Io mi preoccupo di un problema, quindi lo anticipo.
13: Bravo.
15: È la cosa giusta. In accensione negativa, la vediamo, come è la cosa giusta? Secondo me, io ho sentito la conferenza stampa di Manna, diciamo, non proprio in maniera felice e applicatissima, ma l'ho seguito. Manna ha detto una cosa sensatissima: noi i soldi ce li abbiamo, però ci sono dei parametri che dobbiamo rispettare, e sono quelli del famoso costo del lavoro allargato sul ricavo, sul fatturato, che deve rimanere nell'ambito di una certa percentuale.
13: Sì, ha detto che il parametro deve scendere. Aspetta un attimo, soltanto che c'è un problemino tecnico che ti. Un problemino tecnico, se no non riusciamo, perché sono curioso di sentire, molto curioso di sentire il tuo pensiero, e se non lo sentiamo bene poi lo perdiamo nei meandri delle curve della costiera amalfitana, visto che stai là, Positana, Sorrente, sbiadati. Vediamo un po'. Allora, Gian Guido, in questa costiera amalfitana, sorrentina, fammi sentire, vai.
15: No, niente, stavo dicendo che secondo me il problema fondamentale è che il Napoli deve rispettare il parametro del costo del lavoro sul fatturato. Quello è il limite del Napoli, non sono i soldi. Napoli, disponibilità per fare mercato, cioè, no, è ovvio che deve fare spazio in rosa. È ovvio che quando arriverà De Bruyne, ci parlerà il 5 di agosto, non ci può parlare poco, sta fuori in vacanza. Sono tante piccole cose. Io sono tranquillissimo. Il Napoli prenderà un difensore centrale, secondo me di piede sinistro, non sarà Gatti, perché Gatti gioca centrodestra, meno che non ricordi male. E poi l'ultima cosa, il parametro della sportività dei calciatori, secondo me con questo parametro non c'è nessuno, via da Bagni, se pensavo, Bagni a Napoli non sarebbe potuto venire, perché Bagni, diciamo, un po' iracondo era. Poi per quanto riguarda Positano, io stamattina sarò lì e ti penserò intensamente.
13: Ma grazie, grazie.
15: Ti abbraccio a tutti.
13: Ciao Gian Guido, un abbraccio a te. Poi c'è Luca Normanno, che per me Gatti potrebbe essere un ottimo acquisto in difesa. È bastato perdere un amichevole con zero preparazione per scatenare già lo sconforto generale. Diamo tempo al tempo, ce lo scrive Bruno Amabile. La situazione delle liste è così difficile da comprendere. Juan Jesus, Rabiot, Lee, Kim, tutti over. Avvocato, a questo punto facciamo tornare pure a Paolo Cannavaro. Insomma, non è proprio. Non è proprio così. E poi è no, caro Gianluca. Ah, Riccardo, non è che non si deve ragionare. I tanti flop, quasi tutti, sono stati scelti da Conte. Il solo unico giusto è stato scelto da Manna. Meglio che sto zitto, altrimenti devo litigare con te. Non voglio farlo, ti voglio bene. Vabbè, Riccardo, perché sono punti di vista che litigare, ognuno la pensa in un modo. Allora, vediamo un po', siete lunghi. Appena fatto, forza Napoli sempre, il Pidio da Orta ha fatto un tatuaggio con Napoli, bellissimo, grande il Pidio da Orta. Vado da Lello. Lello, buongiorno, poi vado in pubblicità. Vai Lello.
16: Sono un avvocato, Padova chiama e Napoli risponde, forza Napoli sempre.
13: Sempre, sempre, caro Lello, buongiorno.
16: Avvocato, come sta?
13: Io sto bene, Lello, vai.
16: Avvocato, comunque stamattina tutti quanti stanno incazzati perché...
13: un po' preoccuparci
16: stanno
13: prima.
16: Stanno incazzati perché poi si pensa che a Buongiorno naturalmente può recuperare nei suoi tempi. Sì. Allora, a lei che è stato molto chiaro, deve fare rientrare tutti i giocatori, sì. Il centrale ci sarà, però comunque io penso che lo risolverà tra i giocatori che già c'ha il Napoli, perché il Napoli... Da quello che si è capito, il Napoli vuole far uscire i giocatori che sono in esubero.
13: Certo.
16: Poi in questo caso deve fare pure cassa. E la difficoltà è proprio questa, fare cassa.
13: È un po' difficile,
16: Però c'è una cosa che fa discutere. I tempi, abbiamo esattamente 23 giorni per il campionato e bisogna trovare la soluzione. Io vi auguro una buona giornata.
13: Grazie Lello.
16: Un saluto
13: a Domenico.
16: Nonno Felice
13: a
16: nonno Ignazio.
13: Il saggio Lello da Padova. Allora Antonio, ti fermo soltanto un attimo in attesa, proprio un minuto di pubblicità, torniamo subito per la parte finale di un clamoroso Bar dello Sport. A tra poco.
17: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dndassociati.it.
18: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
19: Super promo 48, Cerciello Auto.
18: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
8: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
13: Beh, sorprendente il nostro Bar dello Sport questa mattina, ultima giornata di programmazione della settimana, poi ritorneremo ovviamente lunedì prossimo alle 9 puntuali per l'ultima settimana di programmazione prima della sosta estiva dell'inizio del campionato, qui al Bar dello Sport alle ore 9 lunedì mattina, ma questa mattina ovviamente le dichiarazioni di Manna e la questione del mercato, soprattutto per il centrale difensivo, hanno scatenato letteralmente una discussione tra tutti i nostri avventori. Caro Nellino Ioro in cabina di regia mi segnala che ci sono Antonio e Umberto pronti allo 081 546 6873. Continuo a leggere i tantissimi messaggi, chiedendo scusa a tutti coloro i quali non riesco neanche ad aprire il messaggio a salutarli. Saluto Guido da Lucca, buon fine settimana a tutti. Grazie. Gianluca Manna ha descritto Lucca come un calciatore che calcia di destro e di sinistro. Michele dice, ma mica avrà qualche ricordo di Higuain. Certi tifosi del Napoli sono come come Cicciolina, parlano di correttezza come, come lei parla di virginità. Carina. Perdona il ritardo, ma terrei molto a farvi le congratulazioni per la radio ufficiale. Grazie. Credo sinceramente non poteva esserci scelta migliore per la professionalità, la simpatia e per come ci fate sentire parte di una grande famiglia. Ti voglio bene, Serena, grazie, sei molto carina come sempre. Buongiorno da Enzo, il signore che ha parlato, il direttore tecnico. E poi, beato a te, non si può sentire Ciro, il trasportatore. Per me l'unica preoccupazione è il fatto di pagare 10 euro per gli allenamenti. Meglio se ci fosse stato un pacchetto 2, 3, 5 euro a partita, sempre Forza Napoli. Andrea da Torino parla della pay per view. Antonio, buongiorno.
20: Avvocato, buongiorno.
13: Ehi, caro Antonio, buongiorno a te, eccoci.
20: Avvocato, buongiorno. Avvocato, io ieri ho sentito con molta attenzione le diciamo dichiarazioni di Manna, quale diciamo come autorità mi è piaciuto, nel senso che ha preso le prese di posizione che doveva prendere e ci siamo. Però poi mi chiedo, diciamo, di queste campagne acquisti, chi se ne è occupato negli ultimi 2 anni? Lui. Allora, noi il difensore centrale di piede sinistro ce l'avevamo, Nathan, l'abbiamo lasciato andare via, perché l'anno scorso Conte ha deciso che non andava bene. Quindi voglio dire, anche un'assunzione di responsabilità su quelle che sono, diciamo, le campagne acquisti precedenti. Io no, questo non l'ho sentito. Ho sentito che va bene Lucca e l'anno scorso non l'ha dimostrato. Ho sentito che comunque De Bruyne è stato voluto fortemente, però poi De Bruyne fa determinate dichiarazioni. Allora a questo punto mi chiedo, c'è un po' di confusione?
13: C'è confusione, Sara, perché ti amo.
20: Ieri mattina le ho detto, magari ho usato l'aggettivo di danni collaterali. Danni collaterali intesi come campagna acquisti precedenti, perché li stiamo pagando adesso.
13: Sì, che, allora, che sicuramente dico, qualche scelta, che sicuramente qualche scelta non sia andata a buon fine l'anno scorso, mi sembra chiaro ed evidente. Se no non sarebbero andati allora, via a gennaio Lucano, Alang, Marianucci, eccetera.
20: E diciamo, avvocato, ci ritroviamo da 3-4 campagne acquisti a rincorrere un esterno basso a destra e non riusciamo a prenderlo. Ora è capitato l'infortunio, quello è imprevedibile, non lo sapevamo, ma sicuramente Buongiorno se rientra a gennaio e poi dovrà ruotare, quindi comunque consideriamo che il centrale non
13: sul mercato bisogna intervenire sul centrale, su questo non c'è dubbio alcuno, ragazzi. No, anche perché ripeto, l'aggravante a proposito di danni collaterali, l'aggravante, Antonio ti saluto, l'aggravante è che c'è questo problema di Beukema che è stato molto sottovalutato secondo me. Cioè, ragazzi, il fatto che Beukema non potrà essere disponibile se non all'inizio del campionato non è una cosa. Insomma, sono rimasti Rafa Marin e Marianucci, con tutto il bene e l'affetto, e dobbiamo aspettare l'arrivo di Oliveira, che a questo punto diventa assolutamente necessario e indifferibile. Allora, a quelli preoccupati per gli acquisti, ricordiamo che abbiamo 47 giocatori in rosa. Che Napoli può iscrivere solo una squadra in campionato e non due. Godiamoci l'estate, da settembre ci godremo una rosa competitiva. Inutile fare allarmismo. E poi Conte, gioie e dolori. Prima le gioie per due campionati buoni e poi i dolori per non poterci muovere sul mercato. Claudio da Napoli. Un saluto a te, avvocato, a tutti gli amici del bar, da parte del nostro amico Gaetano. Penso che si vuole dimostrare vicinanza a Napoli, si potrebbe anche anticipare il rientro delle ferie di qualche giorno, trattandosi di giocatori che non fanno una partita da titolare da mesi, ce lo scrive Tonino. La seconda maglia del Napoli è molto bella, anche in onore della nazionale argentina, Domenico, vero? Molto molto bello. Umberto, vengo da te, buongiorno.
21: Qui Gianluca, Umberto, amici di Verino.
13: Ah, amico mio, buongiorno. Stamattina siete tutti quanti agitati, siete agitati stamattina, che è successo?
21: No, ma che è successo? No, una domanda, ma fosse una partita di semifinale Champions l'altro giorno.
13: No, fosse il cielo arrivassi in semifinale Champions.
21: No, vuol dire che abbiamo perso una partita.
13: C'è un mood strano, io sento al bar dello sport un mood strano stamattina.
21: Agitazione. Lasciamo lavorare, cioè, stiamo parlando, gente che è tornata dalle vacanze, hanno fatto una preparazione, poi dicono già si è fatto male Lucca per la preparazione, chi l'ha messo bene, ma la mente si è fatta male.
13: Distorsione alla caviglia, non si discute.
21: Cioè, purtroppo siamo pronti a sparare sulla Croce Rossa quando è qualcosa. Allora, lasciamoli lavorare, poi vogliamo giudicato, no, questo va bene, quello non va bene. Allora, abbiamo un direttore tecnico, un presidente, un allenatore. Loro devono decidere, uno staff deve decidere i calciatori da prendere. Io infatti lo prenderei per la cazzimma che ha. è un calciatore di esperienza e di cazzimma.
1: Vero.
21: Può essere pure che con Allegri migliora il carattere a Napoli, perché a Napoli molti calciatori sono molto, infatti noi cerchiamo di prendere meno cartellini, di non arrabbiarci mai quando subiamo falli, se ci facciamo caso, sì, noi prendiamo mazzate e non protestiamo.
1: È vero, siamo la squadra meno ammonita del campionato.
21: Abbiamo questa mentalità, prendiamo mazzate e noi ci siamo zitti e non protestiamo. Forse sarà anche un errore, però è anche un vantaggio secondo me da parte nostra. E comunque lasciamo lavorare i ragazzi, come dicevo all'epoca anche con Gattuso, lasciamoli lavorare. Vabbè. Il bilancio si terrà.
1: Grazie. Fine. Grazie Umberto, grazie Umberto che ci ha dato questo suo cercato di mettere un po' d'ordine in questa agitazione. È vero che McTominay è vicino al Real, Nunzio Danora, non è così, nel senso che Gianlu mi ha fatto morire, sarà perché ti amo, Mimmo Vietnam, sì. Mi sa che mi sono perso qualcosa, cosa è successo con Beke? Ma caro Fabio da Londra, ha un problema al tendine d'Achille che dovrà essere gestito. Sono Giovanno Russo, mi trovo al lavoro dei fratelli Ascione, con la metà degli infortunati avremmo vinto Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto. Saluto Nando e Clemente. Possiamo fare tutte le chiacchiere possibili quando una macchina vecchiotta sistematicamente sta sempre dal meccanico e cerca di tamponare. Attualmente oggi questa è la squadra, il problema è che qualche pezzo fresco che sta in rosa non è buono e nessuno lo vuole, credo sarà un campionato molto complicato, vedi anche Sandro è preoccupato. Per favore Gatti no, se non gli scherzavo, l'importante è indossare la nostra maglia. Mario da Mater Dei, grazie a Giuseppe da Secondigliano per i complimenti. Stamattina c'è meno afa, ecco. Per questo Francesco da Torre, c'è meno, ci sono ripigliati e quindi stanno tutti quanti un po' così agitati. Buongiorno, sono Giovanni, l'abbiamo letto, si può dire che siamo una tifoseria sempre a lamentarci, poi ci pigliamo colla se ci prendono in giro. Vabbè Mario, sono un po' così. Chiudo una telefonata, c'ha 40 secondi di tempo il mio amico Gianluca, che è un nome, una garanzia. Ciao.
2: Buongiorno, sono Gianluca Romano del Club Napoli Scafati Tios 10.
1: Eccolo allora, qua, amico mio. Hai 40 secondi, vai.
2: Sì, sarò breve. Allora, Gianluca, io volevo dire solo che io ho fiducia in Manna,
1: sì,
2: e per me sono contento se arriverà Solé a Napoli.
1: Okay,
2: comunque per chiudere faccio un saluto a tutti i soci della nostra bella famiglia del Club Napoli Scafati Dios 10,
1: sì,
2: a Salvatore Acanfora,
1: sì,
2: presidente, sì, a Biagio Sollazzo, sì, e a Mario Altieri, no, e a tutti i soci.
1: Salutameli, saluta i miei consoci, salutameli.
2: Va bene,
1: con
2: servito, un abbraccio a te e sempre Forza Napoli.
1: Sempre Forza Napoli, il nostro amico Gianluca del Napoli Club Scafati. Caro Pesacane, è inutile, esci che c'ho ancora 40 secondi, quindi è inutile che mettete fretta, poi fate il vostro yes e no, kiss kiss, ma intanto fatemi salutare il nostro amico Francesco. Dobbiamo intervenire in difesa, un difensore centrale titolare, dobbiamo mandare di nuovo in prestito Rafa Marin, Marianucci, Patrizio. Ma Patrizio, scusami, quanti ne mandiamo in prestito? Poi i difensori dobbiamo pigliarne 4. Che ne pensi delle parole di Manna su Lucca? Si impegna seriamente o fa il panchinare a vita? Attendo una sua lettura. Tommaso, io credo che Lucca adesso speriamo che si riprenda presto. Ho rinnovato l'abbonamento e sono contento. Ecco, Giannino dall'Arenaccia, chiudo con lui. Un abbraccio a tutti, ragazzi, abbiamo finito. Vi ricordo ovviamente oggi di seguire Diego C'è, Radio Gol, dopo i nostri amici Marco Pesacane e Rosario Verde con gli Esteno Kiss Kiss. Ci sarà la presentazione allo staff tecnico, la manderemo ovviamente in onda. Ringrazio Nino Iorio, prezioso come sempre, in regia per il suo contributo settimanale, e abbraccio a tutti quanti voi. Ci vediamo lunedì mattina, vi raccomando, puntuali, ore 9, Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.

0: Sono le 12 in punto, è venerdì 24 luglio del 2026, la chiusura di questa settimana. Buongiorno da Gianluca Miranda, la prossima settimana ovviamente tornerà in studio qui al mio fianco Diego Maradona Junior. Ringrazio tutta la redazione sport di Kiss Kiss Napoli, ringrazio Nerino Iorio che curerà la parte tecnica in quest'ora dalle 12 alle 13, Gabriele Grazie che curerà la regia video. Siamo pronti a partire con il filo diretto allo 081 546 6873, i vostri messaggi a 342 00 00 100. Ci collegheremo anche con Di Maro in apertura di trasmissione, ci collegheremo sempre con il campo di Carciato per ascoltare quella che sarà la presentazione dello staff tecnico con Massimiliano Allegri e i suoi collaboratori. Ma iniziate a prenotarvi allo 081 546 6873. Tra pochissimo andrò a Carciato dove c'è Carlo Alvino, bellissimo, con un nuovo collegamento, lo vedo perché lo vedo in bassa frequenza, lo vedo collegato dalla tribuna stampa del campo di Carciato di Di Maro. Tra pochissimo, quando avrò l'ok, sarò pronto ad andare da lui. Ovviamente tanti temi da affrontare oggi, con quella che è stata una conferenza stampa fluida del direttore sportivo Giovanni Manna, che ha affrontato tanti temi, devo dire la verità, ha risposto con tanta sincerità su quelli che sono gli argomenti di questi giorni. Mi è piaciuto tantissimo nella risposta data su De Bruyne, quello è il passaggio che preferisco di tutta la conferenza, perché così si fa, così si comporta un direttore sportivo con gli attributi, e questo ci fa stare tranquilli, diciamo, per queste settimane intense di calciomercato. Ha piazzato già i primi calciatori con le cessioni di Ambrosino, di Zerbin, tra pochissimo quella che sarà la cessione di Asa. Ma su De Bruyne mi è piaciuto tanto, perché De Bruyne ha sposato un progetto, ha firmato un contratto e ha fatto delle dichiarazioni che secondo me poteva evitare. Un campione della sua esperienza poteva arrivare, non se le mandate evitare, poteva diciamo gestirla in modo completamente diverso. Il direttore Manna ha risposto nel modo secondo me migliore. Siamo pronti ad attivare il collegamento con Di Maro, con Carciato c'è Carlo Alvino. Ciao Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Gianluca, un saluto affettuoso a te, un saluto a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Dicevi bene, una location diversa dal solito, non più nel nostro tra virgolette gabbiotto, quindi nella nostra postazione solita. Siamo proprio direttamente in tribuna stampa al campo di Carciato, ski.it arena per essere precisi, perché siamo qui, perché tra poco il Napoli è ancora in campo, diciamo che la seduta è di fatto terminata, però si fanno un po' di prove finali, e tra non molto, quando poi tutti i calciatori lasceranno il terreno di gioco del campo di Carciato, toccherà a Massimiliano Allegri presentare la sua squadra, perché questa mattina qui a Carciato sul manto erboso del campo di Maro si presenta ufficialmente tutto lo staff tecnico del Napoli, con a capo ovviamente Massimiliano Allegri. Ricorderete tutti, tu per primo, che in un primo momento questa presentazione dello staff doveva svolgersi in piazza Madonna della Pace, poi c'è stato l'attacco febbrile che ha colpito Massimiliano Allegri e la presentazione è stata posticipata. E quale migliore occasione? Oggi c'è una bellissima giornata di sole con un cielo terso, una temperatura gradevolissima di poco superiore ai 20 gradi, quale migliore occasione proprio questa mattina per presentare Allegri e lo staff tecnico.
0: E noi saremo sicuramente curiosissimi di ascoltare le parole di mister Allegri e i suoi collaboratori che ci accompagneranno nel corso di queste stagioni. Carlo, un Napoli che per tranquillizzare anche quelli che sono i tifosi che chiamano, che ci fanno domande tutti i giorni, è un Napoli che verrà costruito per essere competitivo, per lottare per lo scudetto, per la cima della classifica. Manna secondo me è stato molto chiaro e lo ha fatto capire.
1: Guarda, io credo che la conferenza stampa di Manna sia stata una conferenza stampa sincera. Di solito in questo periodo dell'anno i direttori sportivi amano mascherare i loro obiettivi, raccontano mezze verità. Devo essere molto sincero, io invece ho apprezzato in toto la sincerità di Manna, che si è dichiarato sorpreso per quanto accaduto a Buongiorno e è obbligato a intervenire sul mercato. È stato chiaro anche per quanto riguarda Anguissa, De Bruyne, su quella famosa regola dell'uno esce e l'altro entra. Credo che il tifoso del Napoli possa essere soddisfatto almeno per la chiarezza di Manna. Il Napoli ha adesso un vuoto in difesa e questo

0: questo vuoto va coperto. Per quanto mi riguarda va coperto con un calciatore di pari valore di Buongiorno. Prendere tanto per prendere solo per fare numero, sinceramente è un'operazione che non gradirei. Le occasioni ci sono, ci saranno, non a breve. Io ho sempre indicato in quel periodo a cavallo di Ferragosto il momento migliore per poter operare, vediamo. Però giornalisticamente credo che Manna sia assolutamente da apprezzare per quello che ha detto in conferenza stampa.
1: Sono d'accordo. Carlo, prima di salutarti voglio farti un'ultimissima sui profili, perché ovviamente ci stiamo facendo un'idea di quelli che potrebbero essere i profili al caso del Napoli, di Massimiliano Allegri, di Giovanni Manna, dell'ok del presidente De Laurentiis ad investire. Secondo me Solé dell'Udinese è un profilo che può interessare.
0: Ma io non mi fermerei a Solé dell'Udinese, così come fino a ieri abbiamo fatto il nome di Gatti, giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri. Sarebbe assolutamente riduttivo pensare che il Napoli è solo su questi calciatori. D'altra parte la storia recente del Napoli e di Giovanni Manna ci dice che spesso Manna è bravo a depistare tutti i colleghi che si interessano di mercato. Tante volte esce fuori il nome a sorpresa. Un occhio particolare sempre alla Premier League, perché okay, lì Manna sa pescare e sa pescare bene. McTominay, Højlund e non solo, anche Gilmour, per fare qualche nome. Solé lo conosciamo tutti perché ha fatto bene con l'Udinese, ma ridurre al solo Solé, magari con Federico Gatti, la possibilità di prendere un difensore centrale, no, non me la sento. Però il giocatore è forte, voglio dire, assolutamente forte.
1: Le vie del mercato sono
0: Napoli andare a coprire questo vuoto, lo farà nel migliore dei modi sicuramente.
1: Le vie del mercato sono infinite, tutto può cambiare da un momento all'altro. La sicurezza è che Manna opererà per il bene del Napoli, per rendere la rosa competitiva, per lottare su più fronti, che non è una cosa scontata. Il Napoli lo fa da parecchi anni. Grazie Carlo, ci sentiamo più tardi, buon lavoro.
0: A più tardi, buon lavoro, buon proseguimento, un abbraccio forte a te Gianluca.
1: Grazie a Carlo Alvino, collegato per noi da Di Maro. Torneremo ovviamente poi tra pochissimo da Carlo Alvino intorno alle ore 13 nell'apertura di Radio Gol con Vincenzo Perna, tra pochissimo sul campo di Carciato per la presentazione di mister Allegri e il suo staff, che manderemo in diretta. Ascolteremo le parole di Massimiliano Allegri, ma ora siamo pronti ufficialmente a cominciare con il filo diretto 081 546 6873. Peppe, grazie per l'attesa, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Peppe.
2: Come ti chiami?
1: Gianluca.
2: Gianluca, bocca al lupo, che Napoli fa una bella strada, ci vediamo a Sapere.
1: Ce lo auguriamo, Peppe, ce lo auguriamo.
2: Perché è un bel giocatore, gioca molto bene di difesa, ma poi almeno ci sia uno che sa pure impostare.
1: Eh sì, è vero, è così. Sulla difesa ovviamente il tema è molto ampio e noi aspettiamo e vediamo quello che accadrà. Un abbraccio Peppe, grazie per essere stato con noi. Tra pochissimo comincerò anche a leggere i messaggi al 342 00 00 100. Ovviamente vi sento molto scatenati su quello che è l'argomento difensore, perché inizia il Totonomio, adesso ci divertiamo un po'. Quello che potrebbe essere il vostro obiettivo preferito per la difesa, c'è un profilo in particolare? Ovviamente ragazzi, rimanendo nei parametri del Napoli e in quelle che possono essere le operazioni possibili, non mi dite Cubarsì, perché poi là ovviamente siamo tutti bravi. Il profilo che potrebbe prendere il Napoli, il profilo che vi piace, scrivetemelo al 342 00 00 100 e ditemi la vostra allo 081 546 6873. Stiamo vedendo anche l'allenamento del Napoli in bassa frequenza, tra pochissimo ci collegheremo ovviamente con Carciato, lo stiamo vedendo nelle immagini, l'allenamento del Napoli con Zambo Anghissà, eccolo, lo vedo in diretta dal campo di Carciato di Di Maro. Ovviamente tante sono le idee del direttore sportivo Giovanni Manna, staremo a vedere quelle che poi si concretizzeranno. Io ho ascoltato con molta attenzione le parole di Carlo Alvino quando parla del periodo a cavallo di Ferragosto, e quello diciamo che è un periodo che potrebbe essere molto significativo, molto importante per il futuro del Napoli, per il mercato del Napoli. Questo amico ci scrive: Solé si rompe spesso, è perfetto per il Napoli, in modo molto ironico. Questo amico che ci scrive: sempre messaggi contro il Napoli, perché evidentemente non è un tifoso del Napoli, ma è un diciamo travestito di un'altra squadra, ci scrive sempre messaggi negativi, ma noi lo salutiamo lo stesso. Da Udine dicono: Solé problema al ginocchio, ci scrive Ciro. Buongiorno Gianluca, sempre numero uno, forza Napoli sempre, sei tu la numero uno, cara Imma. Ciao Gianluca, sono Peppe 62, mi saluti Diego? Ti saluto Diego, che tornerà lunedì in studio con me, lo stiamo vedendo nel frattempo, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su KissKiss Napoli TV, l'allenamento del Napoli sul campo di Carciato a Di Maro. Tra pochissimo mi dice Nellino Iorio che siamo anche pronti a tornare in diretta al telefono. Siamo pronti Nellino? Mi dici tu quando siamo pronti con il prossimo ospite? Ci abbiamo Luigi, ciao Luigi, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te Luigi.
3: Allora Gianluca, si sta parlando il fatto del difensore, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Allora, a me il difensore che mi piacerebbe è Solé, quello là dell'Udinese.
1: Ok, io pure, però bisogna capire quelli che sono i problemi fisici del ragazzo.
3: Questa è la mia opinione, ti auguro sì. Una buona giornata.
1: Grazie, un abbraccio amico mio, ciao Luigi, ciao, un abbraccio. Nel frattempo sintonizzatevi ragazzi, ve lo ripeto, al canale 76 del Digitale Terrestre su KissKiss Napoli TV, perché stiamo osservando in contemporanea anche l'allenamento del Napoli con questi cross dalla tre quarti in area di rigore sotto gli occhi attenti di mister Allegri, ma anche di Frank André Zambo Anghissà, che adesso si prepara, scatta all'interno dell'area, raccoglie il cross e con il petto controlla il pallone, il nostro Frank. Raffaele, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Gianluca.
1: Ciao.
4: Buongiorno. Inciso, per me anche stai il miglior giocatore che abbiamo ed è il mio e degli ultimi 5 anni come calciatore. Questo è un mio pensiero. Mm. Ti volevo dire, per quanto riguarda il mercato, no?
1: Sì, sì.
4: Io penso che ci siano due modi per fare mercato. Uno ad altissimo livello e uno a accontentarsi. Mi spiego meglio. Se noi acquistassimo John Stones, che sì, Rabiot e Vlahovic, stiamo facendo un mercato ad altissimo livello per rinforzare la squadra. Se noi acquistiamo Pavasuli, Solé, resta Folorunso e resta Lucca, abbiamo fatto un buon mercato, però abbiamo rinforzato la rosa, non la squadra. Volevo sapere tu, che è chiaro che il mio è un sogno i primi 4 nomi, però volevo sapere tu, tra il mercato ad alto livello e il mercato solo per...
1: Raffaele, io ti rispondo in modo molto sincero: il Napoli deve fare il Napoli, il Napoli deve operare con il modus operandi del Napoli. Se il Napoli prende tutti questi calciatori che pesano sul monte ingaggi, e non poco, ovviamente poi va sotto e sopra. Il Napoli deve prendere sì questi giocatori, ma con un giusto mix, cioè nel senso, io un leader in difesa, Carlo Alvino, io l'ho ascoltato molto attentamente in apertura, Carlo dice: prendere un difensore così per prenderlo non ha senso, bisogna prendere un difensore che sia, diciamo, di ugual forza come Alessandro Buongiorno, che mancherà al Napoli per circa 5 mesi. Quindi parliamo di un profilo importante. Ma se il Napoli prende un profilo importante in difesa, è normale che debba puntare poi su un giovane come il sostituto di Vice di Lorenzo, e non ti può prendere il top centrocampista come alla Rabiot, che poi pesa molto sul tetto ingaggi. Bisogna fare ovviamente delle operazioni in modo intelligente per cercare di continuare ad avere la potenza economica che ha avuto il Napoli in questi anni.
4: Ok, grazie.
1: Va bene?
4: Gianluca,
1: un abbraccio.
4: Benissimo, un abbraccio a te.
1: Grazie Raffaele, ciao, buona giornata. Ragazzi, vi leggo su Romero, però insomma basta, quando si parla di determinati giocatori che sicuramente sono in uscita per volontà del calciatore, perché Romero ha dichiarato più volte al Tottenham di voler andare via, bisogna fare così, ossia squadra di appartenenza e scrivere stipendi Tottenham 26-27, vi usciranno gli stipendi dei calciatori del Tottenham, in questo caso Romero, che guadagna circa 12 milioni di euro lordi a stagione, quindi capirete che sarebbe un'operazione praticamente impossibile per il Napoli. Salvatore, buongiorno, ciao.
5: Buongiorno Gianluca, spumeggiante.
1: Ciao
5: spumeggiante, quando viene lunedì?
1: Buongiorno Diego, torna lunedì.
5: Buongiorno. Se già lo senti, se è stato tutto da tempo. Allora, i nomi, Tiago Gabriel, quello del Lecce, dico bene il nome? centrale?
1: Sì, sì, del Lecce, Ciaco Gabriel. Sì.
5: No, Falcone del Lecce, quei ragazzi del Catanzaro, come si chiama?
1: Favasuli.
5: E su te, poi venderei sia Lucca e sia Lukaku e prenderei con questi soldi centravanti del Bologna. Cosa ne dici di questi quattro?
1: E allora, Salvatore, ti ringrazio e ti saluto. È un'operazione di mercato non male, quella tua. Vediamo cosa accadrà. Dobbiamo pazientare qualche altro giorno. Vincenzo, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Allora, io la mia preferenza è su Solé, anche se okay, per il Napoli forse serve più un giocatore come Gatti, nel senso che abbiamo perso un calciatore come Buongiorno che è un marcatore, quindi io direi di puntare di più su Gatti, che è più un giocatore di anticipo, di marcatura, rispetto a Solé, che è un giocatore che vedo anche forse meglio da braccetto rispetto... anzi è anche un giocatore più di spinne, invece Gatti lo vedo anche più fisico, più imponente nell'area di rigore, in difesa, nelle due zone del campo, e che ripeto è come un po' come Buongiorno, più un marcatore, più un giocatore fisico,
1: sì,
6: è quello che serve sempre di più a Napoli, servono sì, sempre giocatori più fisici,
1: più fisici, sì,
6: però Solé è un giocatore molto forte, però alla causa del Napoli penso che serve più un giocatore come Gatti.
1: Ragazzi, momento, mi state chiedendo in molti di Comuzzo. Secondo me Comuzzo non vale i soldi, no, che chiede la Fiorentina. Onestamente,
6: siamo se stanzati vi... un fosso.
1: Sì, sì, gennaio, Napoli era vicinissimo, ricordi anche tu. Sì, sì. Il mercato di gennaio, se non erro, sì, e il Napoli era vicinissimo a Comuzzo.
6: La Fiorentina ha rifiutato.
1: Mamma mia, mamma mia. Napoli offrì 30 circa, se non erro. La Fiorentina chiedeva 40.
6: Di bonus.
1: Non tutti i mali vengono per nuocere, diciamo così, diciamola così, affrontandola con filosofia. Vince, un abbraccio, ti saluto, ciao. Un abbraccione, ciao ciao ciao ciao. Ciro, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Ciro,
7: posso
1: buongiorno
7: dirti un nome che non è mai uscito questi giorni?
1: Vai.
7: Ma perché Napoli un punto su un messicano del Genoa, Vasquez?
1: Del Genoa? Ma a te piace?
7: È un bel giocatore, una roccia, sa giocare a calcio con i piedi, in posta, fa gol, ricordiamoci che fa gol, a noi, che ci stava costando uno scudetto, Napoli Genoa.
1: Eh sì, vabbè, certo, chi se lo dimentica?
7: Dai,
1: e chi se lo dimentica?
7: Però io direi un calciatore come Vasquez, rognoso, che sa giocare a calcio, imposta bene. Solé lo vedo come la bambola di porcellana.
1: Quello solo è il problema, perché sennò sarebbe il profilo migliore da prendere, perché secondo me è fortissimo. Sì, però problemi bene, fisici non ci piacciono. Già l'abbiamo attraversati troppi l'anno scorso. Un abbraccio, Ciro. Ciao, ti saluto. Nel frattempo il Napoli, che per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiskis Napoli TV, continua a provare questo movimento di pallone crossato sulla tre quarti, sulla laterale dell'area di rigore, anche al centro dell'area di rigore, con calciatori che poi scattano all'interno dell'area di rigore avversaria. Vi consiglio di collegarvi e di vederlo, perché è molto interessante questo schema che sta provando il Napoli di Massimiliano Allegri. Giancarlo, buongiorno.
8: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
8: Sono Giancarlo da Modena.
1: Ciao Giancarlo.
8: Ascolta,
1: buongiorno.
8: Gianluca, io sentivo dire riguardo al centrale tra Gatti e l'altro centrale che non mi ricordo il nome.
1: Solé?
8: Vabbè, Conè, sì.
1: Solé,
8: sì. Sì. Io preferisco Solé piuttosto che Gatti, ti dico, perché Gatti a me personalmente non piace, sia come giocatore sia proprio come persona.
1: Ok.
8: Io spero che arriva su lì.
1: Il saluto di Massimiliano Allegri, stiamo vedendo il canale 76 del digitale terrestre, l'allenamento è terminato, Massimiliano Allegri torna verso lo spogliatoio e tra pochissimo comincerà la conferenza stampa, cioè non la conferenza stampa, una presentazione del suo staff tecnico, dei suoi collaboratori. Giancarlo, di nuovo da te.
8: Ascolto Gianluca, io domani sono in rotta per Di Maro,
1: okay,
8: vado a vedere la mia squadra del cuore e spero di incontrare Carlo, così spero di prenderci un caffè con Carlo.
1: Lo troverai sicuramente, Giancarlo. Lo troverai sicuramente.
8: Va bene.
1: Okay, un abbraccione.
8: Ciao, Luca, forza,
1: ciao, sempre Forza Napoli e goditi Di Maro. Buon fine settimana. Un abbraccione, Giancarlo. Ciao, Giuseppe. Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Ciao.
9: Ciao, Luca. Senti, io vado su un nome che secondo me costa poco. È cattivo, è veloce. Mina del Cagliari.
1: Giocatore di esperienza, però secondo me nella marcatura a me non fa impazzire, ti dico, Giuseppe.
9: Ma io ho guardato tante partite del Cagliari, perché comunque c'era Gaetano che lo conosco, e ti dico che ne ha sbagliate poche, ma è cattivo, aggressivo.
1: Sì, è molto cazzimoso in campo, è vero.
9: A noi c'è bisogno di uno che si fa sentire là dietro.
1: Ieri si chiama Mina, comunque, Ieri Mina.
9: Sì.
1: Questo è un nome nuovo, l'unica problematica è rappresentata sicuramente dal fattore anagrafico, perché parliamo di un ragazzo di 31 che va per i 32, però
9: un giocatore che dovrà fare 6-7 mesi e poi dopo buongiorno ritornerà.
1: No, ma infatti non è sbagliata come proposta, devo dire la verità, mi piace sentire le vostre proposte.
9: Capito? Cioè buongiorno, fra 6 mesi tornerà con calma e lui si giocherà il posto, però... ha un giocatore di una grandissima personalità. Ricordati la partita scudetto a Napoli, che partita ha fatto quello?
1: Ricordo bene pure la marcatura su Lukaku, però poi dopo Lukaku è riuscito, diciamo, ad arginare il problema, il nostro Big Rom.
9: Ho visto la partita anche, mi sembra, con l'Inter o con il Milan.
1: Sì, no, lui fa partite di gran carattere, è vero, è così. Giuseppe, ti saluto, ti ringrazio, un abbraccio, vado da Mariano. Mariano, ciao, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno Gianluca, innanzitutto ciao. Complimenti, ti reputo veramente un giornalista con la G maiuscola.
1: Grazie mille.
10: Veramente in gamba, è la prima volta che chiamo. Vabbè, un giochin, stiamo giocando con i nomi. A me farebbe piacere Thiago Gabriel del Lecce, Under 21 Portogallo, è pure un Under, quindi pure per il gioco delle liste che è importante, come già ci ha spiegato Paolo. Quindi come difensore Thiago Gabriel, Falcone del Lecce che pure già è stato nominato da qualche altro ascoltatore. E poi cosa ne pensi in attacco come nome? Vendere Lukaku e Lucca e andare su Pellegrino del Parma. A me piace tantissimo.
1: È un profilo interessante, Mariano.
10: Ascolto per radio.
1: Grazie.
10: Spazio agli altri.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao Mariano. Ragazzi, è un profilo interessante quello di Pellegrino, sicuramente è un calciatore che ha fatto molto bene quest'anno con la maglia del Parma, è un calciatore che in area di rigore ci mette molta intensità, è un killer dell'area di rigore, però secondo me deve ancora crescere e non è ancora pronto per una squadra come il Napoli, questo è il mio pensiero, deve ancora farsi, io fossi lui mi farei un altro annetto a Parma. Allora facciamo così, ci dobbiamo fermare 1:40 di pubblicità, poi rientriamo, torniamo a Di Maro, c'è la presentazione di Massimiliano Allegri, del suo staff, insomma siamo pronti a tornare a Di Maro, siamo pronti a continuare con il filo diretto allo 081 546 6873, subito dopo la pubblicità.
11: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
12: Due? Viene a pranzo da me?
11: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 €. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 €. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
14: Sì, lo voglio!
13: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: In attesa di tornare a Di Maro, andiamo da Antonio al telefono. Ciao Antonio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
3: Sarò ciao. Molto più, a parte il fatto che la coppia Diego Antonio si porta, diciamo, alla memoria dei tempi fantastici. Comunque, chiusa la parentesi, ma io non capisco. La vicenda Vergara, qualche cosa secondo me ci avrebbe dovuto insegnare. No, abbiamo dovuto vivere una strage per vederlo giocare. Ora noi ci abbiamo. Marianucci fu presentato come sicuramente il futuro del Napoli in difesa. Abbiamo Rafa Marini, il gioiello del Real Madrid, e mo stiamo sul mercato a cercare. Scusatemi, ma se non li vogliamo usare adesso, quando li useremo mai? Tutto qui.
2: Quindi tu, Antonio, tu useresti, sì, tu useresti i calciatori che il Napoli già è in rosa, e interverresti su altri settori del campo?
3: Ma se non ora, quando?
2: No, vabbè, ma guarda che fila il tuo discorso, Antonio, io non ti sto dicendo che non hai ragione, il tuo discorso fila.
3: Quest'anno non ho visto un allenamento, non ho visto ancora niente, magari li vedi al campo e dici questo è una delle pippe clamorose, però sinceramente, ma anche no, perché Rafa Marin ha fatto praticamente il titolare in una squadra che è in un campionato che sicuramente non è meno allenante di quello italiano, probabilmente addirittura superiore, quindi sinceramente io non la vedo questa grande emergenza, a meno che il mister non dica questo non è capace. Poi Gatti, sinceramente a me Gatti mi fa proprio allergia, se io penso a quelle scene di lui che dava quei cazzotti in area sempre antisportivo, ma che ci azzecca questo con Napoli? Ma io non lo vedrei neanche in foto uno così, cioè proprio insopportabile.
2: Non sei l'unico a pensarla così, Antonio, un abbraccio, ti saluto, buona giornata. Buongiorno Gianluca, ma scusate, l'anno scorso abbiamo preso Marianucci che ha fatto una partita in mezzo, ma perché non si può puntare su di lui come quarto difensore? Il Napoli ci ha visto o no qualcosa in lui? Questo ce lo scrive Dennis. E poi ci sta Pietro che ci consiglia un calciatore del Nottingham Forest e dice: Gianluca, un difensore forte, Murillo del Nottingham Forest, di piede sinistro molto forte. Ancora quest'amico Gianluca, vabbè, come sempre tifoseria, ognuno dice la sua, ma alla fine deve decidere la società. Io prenderei Sole. Andiamo da Raffaele, ciao, buongiorno.
4: Salve, sono Raffaele da Portici 2.
2: Caro Raffaele, ciao, vai.
4: La prima, no, al tifoso prima Antonio.
2: Sì.
4: Appunto prima Marianucci, sono quei tanti giorni che uno compra, se vanno bene, può darsi che non vanno bene, non è che ognuno compra un giovane automaticamente un campione. Bisogna provarlo, testarlo e vedere. Evidentemente ancora il ragazzo, sia per l'esperienza di Napoli prima, poi a Torino, adesso ancora non ha dimostrato. Può darsi, gli auguro che diventi un campione, può darsi pure che diventi uno dei tanti giovani, non è uno dei. E Rafa Marin non era un gioiello del Real Madrid, era uno che stava nella cantera del Real Madrid, è venuto a Napoli, l'abbiamo preso, è stato a Villarreal, ha giocato bene il giro di andata, il giro di ritorno, ha cambiato allenatore il Villarreal e non l'ha fatto giocare più. Quindi le cose bisogna dirle come stanno, non inventarsi di cose, ma Marinucci un campione, Rafa Marin un gioiello, non è nessuno un gioiello del Real Madrid, i gioielli del Real Madrid se li tiene ben stretti e cari non li dà nessuno. Poi seconda cosa, vi devo muovere un appunto a voi, a tutte le radio napoletane, a tutta la stampa napoletana.
2: Vai.
4: Mi consentite. Ma è possibile mai che dopo 6 mesi, e adesso da 20 giorni che è iniziato praticamente il calcio, e da 6 mesi uno dei giocatori, se non il giocatore più forte del Napoli, Neres, non si sappia ancora quando rientra? Poi dite, ma lo deve dire il Napoli, però neanche voi fate inchieste, indagini, domande a Manna, domande a chi per esso, cioè fate certe volte delle domande che non vengono né capo né coda, e poi la domanda più importante, cioè Neres quando rientra? Questa è la prima domanda che dovrebbero fare tutti i giornalisti, perché Neres è il giocatore determinante per il calcio Napoli. Buona giornata.
2: Ciao Neres, sto dicendo, ciao Raffaele, un abbraccio. Ti aspettiamo quando vuoi per lezioni di giornalismo, ce le vieni a fare, magari vieni anche in conferenza stampa a fare tu le domande al direttore sportivo Manna, però non ti preoccupare che Neres lo vedremo in campo, stai sereno. E poi chissà, il mercato, diciamo, può riservare tante sorprese staremo a vedere. Spesso ci sono tanti argomenti di cui parlare e ovviamente alcune volte delle cose sfuggono, è vero, ci può stare per errore nostro, per una serie di cose, ma stai tranquillo che il Napoli sarà pronto a comunicare tutto su David Neres. Mi dicono da Di Maro che ci siamo quasi per la presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri, che si presenterà al pubblico di Di Maro. Saremo curiosissimi di ascoltare le parole, le manderemo ovviamente in diretta. Ringrazio ovviamente anche Susi Fiorillo per noi da Di Maro, che si sta occupando del coordinamento di questa presentazione. Comunque Gianluca, lo puoi dire che Diego torna quando Lindstrom se n'è andato, mi scrive Mirko, ovviamente in modo scherzoso. Ancora, ciao Gianluca, te l'ho detto recentemente che Rafa Marin merita, eppure io non vorrei gatti in azzurro. Poi mi è piaciuto tanto il passaggio su De Bruyne da parte di Manna, si è mostrato chiaro, severo quanto basta e corretto. Un saluto a te e a tutti i tifosi azzurri, ce lo scrive Gilda. Grande Gianluca, Gatti è come Allegri, se ce l'hai a favore sono fortissimi, ci scrive Michele da Casoria. Andiamo, prima di andare a Di Maro, da Silvana. Ciao Silvana, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
2: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, io non volevo chiamare, però sentendo tante cose, perdonami, mi danno un po' fastidio. Hai risposto benissimo all'ascoltatore di prima. Hai risposto benissimo.
2: Grazie.
5: Guarda,
2: Silvana.
5: Ti bacio.
2: Silvana, allora io ti abbraccio forte, ti ringrazio per questi. Grazie, anche io ti voglio bene, grazie. Dobbiamo andare a Di Maro, mi raccomando, rimani collegata con Kiss Kiss Napoli perché sta per iniziare la presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Saluto Silvana e voliamo a Di Maro, il campo di Carciato. Audio, tra pochissimo avremo anche l'audio. Ringrazio Gabriele Race e la regia video. Eccoci.
6: Perché voglio dire, lo conosciamo bene. Grazie mister. Grazie.
7: Grazie a tutti e buongiorno a tutti.
6: Allora, il numero 2 di Massimiliano Allegri si chiama Marco Anducci, il vice allenatore. Eccolo qua. È stato un grande portiere, oltre a un grande vice allenatore. Grazie.
7: Grazie e buongiorno a tutti.
6: Dopodiché andiamo avanti, abbiamo Francesco Magnanelli, che è il responsabile dell'area tecnica bandiera del Sassuolo, più di 500 partite giocate. Dico bene?
7: Benissimo, benissimo.
6: Molto, molto bene. Andiamo avanti, questo signore lo conoscete già, lo conoscono in tanti anche a Napoli, comunque diciamo anche fuori dal campo, Elvis Abruscato, detto il Bomber. Bombe perché ha fatto 130, quanti gol hai fatto?
8: 130
6: gol, quasi tu, molti con l'Arezzo, diciamo così. Dopodiché andiamo avanti, altro collaboratore tecnico, Gianluca Maran. Dove sta? Non c'è più, eccolo, arriva Maran. Grazie Maran, saluto.
7: Buongiorno a tutti, grazie.
6: Altro personaggio conosciuto, perché c'era già lo scorso anno, è Giuseppe Maiuri, match analyst. Analyst. Grazie Giuseppe, grazie. Grazie per essere venuto. Poi abbiamo preparatori atletici, responsabile dei preparatori atletici è Simone Folletti. Eccolo, piano, non correre, non si sa mai, a finire cade su infortunio.
7: Buongiorno, grazie dell'accoglienza.
6: Grazie. Dopodiché abbiamo altri preparatori atletici, perché questo è un grande staff con tante persone. Enrico Maffei, detto il Roscio, lo capite dalla capigliatura che sta arrivando. Grazie.
7: Grazie, buongiorno.
6: Molto bene, che poi è un atleta, è un ex atleta. Beh, raccontalo questo, cosa facevi tu? Sì.
7: Correva
6: quando andava di corsa. Molto bene. Poi altro personaggio che conosciamo, Francesco Cacciapoti, sempre nell'area della preparazione atletica. E per chiudere con i preparatori atletico abbiamo Enrico Serra, che non credo sia parente dell'ex prefetto, no, capo della polizia non era lui, no, va bene. Allora siamo verso la fine, l'allenatore dei portieri, Daniele Borri, eccolo! Quindi se i portieri vanno bene o vanno male, la responsabilità o il merito è suo, molto bene. Ma anche del vice, che si chiama Marco Giglio, altra vecchia nostra conoscenza. E per concludere abbiamo, persona che conoscete tutti, perché qui da una vita, Ettore Prota, che ufficialmente è dronista, però in realtà fa molte altre cose. Molto bene, allora guardateli, perché li vedete tutti insieme, ora non li vedrete più tutti insieme così. Guardate che belli, meraviglioso. Io poi vedere Massimiliano Allegri con la maglia del Napoli mi sembra sempre strano, però c'è. Grazie, un saluto e arrivederci. Grazie.
2: Stiamo vedendo le immagini, rimaniamo a tutto schermo e ringrazio Gabriele Irace alla regia video di Massimiliano Allegri con i suoi collaboratori. È stata una presentazione veloce e indolore, sono stati presentati tutti i collaboratori, comunque una cosa secondo me carina per far conoscere ai tifosi del Napoli chi si occuperà di tutte quelle cose che, diciamo, non sono sotto i riflettori ma sono la parte più importante per arrivare alla vittoria: il lavoro durante la settimana, il dialogo tra medici, preparatori atletici, allenatori con i calciatori, sono cose molto molto importanti che spesso non si vedono, però che danno un'idea di quello che può essere il lavoro che viene fatto al centro sportivo di Castel Volturno, in questo caso al campo di Di Maro, poi quello che verrà fatto a Castel di Sangro. È fondamentale familiarizzare tra settore tecnico e squadra, perché poi questo spesso è il segreto del successo. C'era stato già con Conte tutto ciò e adesso ci sarà ovviamente anche con Massimiliano Allegri. Già è terminata la presentazione di quello che sarà lo staff tecnico che accompagnerà mister Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione. Ovviamente siamo pronti a ripartire con il filo diretto allo 0815466873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. Voglio rispondere a questo amico che mi scrive: ciao Gianluca, come mai non hanno organizzato la presentazione dello staff in piazza sul palco? Perché doveva essere organizzata l'altro ieri sera per un attacco di sindrome influenzale a Massimiliano Allegri, si è deciso di rinviare il tutto ad oggi, è una bella giornata di sole, come ci raccontava il nostro Carlo Alvino in apertura di trasmissione, collegato per noi dal campo di Carciato a Di Maro. Buongiorno Gianluca, permettimi un consiglio, è quello di mettere i puntini sulle i con questi. No ragazzi, qui parlano tutti, lo sapete, con il linguaggio corretto qui parlano tutti, ci confrontiamo, la cosa importante è che ci sia equilibrio, ci sia un dialogo costruttivo, che secondo me è alla base di tutto, per discutere anche se la si pensa in modo diverso. Pronti a tornare al telefono, caro Nellino, c'è Fabrizio. Fabrizio, buongiorno.
9: Ciao. Fabrizio.
2: Ciao, buongiorno.
9: Volevo dire questo: a me mi dà fastidio quando sento dei tifosi che ancora continuano a dire Allegri, ma a favore di Allegri c'è la storia che parla. Non so se sei d'accordo.
2: Sono d'accordo, io è quello che dico da sempre, da quando abbiamo iniziato a dare la notizia.
9: Poi fanno la polemica, ma negli ultimi tempi non ha vinto, ma non c'entra il periodo. Lui non poteva vincere col Milan, cioè con una società che non esisteva.
2: È così, l'abbiamo detto, abbiamo fatto più volte il dipinto di quello che è stato il Milan in questi anni, una società completamente inesistente, che poi si dice sempre troppo poco, no Fabrizio, l'importanza che ha la società con i suoi collaboratori, oltre a quello che è lo staff del mister, è importante per il mister e per i suoi collaboratori sentire la fiducia. È molto importante.
9: Per quanto riguarda il mercato, io credo che anche in minima parte nel mese di agosto penso che 2-3 calciatori servono.
2: Ma guarda, i calciatori servono sicuramente, Manna sa quello che sta facendo, sì, no, ma serve in alcuni settori del campo.
9: Non voglio credere che non sarà fatto proprio nulla, non voglio credere.
2: Su cosa?
9: Il fatto del mercato che non venga proprio fatto.
2: No, ma stai sereno ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza, non bisogna comprare sempre tutto e subito, bisogna aspettare i tempi maturi, il mercato verrà fatto Fabrizio, non ti preoccupare.
9: Esatto, l'importante è che quel poco che serve venga fatto, questo è l'importante.
2: Ti abbraccio Fabrizio, ciao, buona giornata a te. Ancora messaggi, buongiorno Gianluca, ma è vero che McTominay è vicino al Real dato che si doveva presentare già il ritiro? Nunzio da Nola, assolutamente no caro amico, McTominay si aggregherà nella seconda parte del ritiro di Castel di Sangro, McTominay rimane al Napoli, McTominay è un giocatore simbolo del Napoli d'oggi e sicuramente il Napoli, diciamo, per privarsene dovrebbe avere un'offerta molto importante, per molto importante parlo di almeno 130-140 milioni di euro, ma in ogni caso il Napoli ci penserebbe perché non ha bisogno di vendere, economicamente sta bene, è un club che è sano e che quindi i suoi gioielli si può permettere di tenerli e questa è una cosa molto importante che abbiamo detto più volte. Buongiorno, io onestamente cercherei di prendere lo scontento Romagnoli dalla Lazio e a prescindere dalle cessioni andrei deciso su Juanlu Sanchez, ovviamente come sostituto di Lorenzo, vecchio pallino del Napoli al Siviglia. Io sto con Manna, ce lo scrive Luca da Capodimonte, forza Napoli sempre. E ancora Gianluca, che bello di aver visto questa presentazione e conoscere i membri dello staff di Allegri, non l'avevo mai vista sinceramente. Secondo me è stata una cosa molto carina presentare chi lavora dietro le quinte. Il problema sono le caratteristiche dei calciatori, Rafa Marin è troppo compassato e ha anche problemi nel giocare la palla da dietro, serve un difensore esplosivo e veloce che ti permette di giocare con la difesa alta come fanno le grandi squadre, questo ce lo scrive Gennaro che poi ci consiglia Todibo in uscita dal West Ham. Tra pochissimo torniamo in diretta allo 081 546 6873, nel frattempo continuo a leggere qualche vostro messaggino al 342 00 00 100, proprio per provare a leggervi tutti. Ciao Gianluca, Gatti senza maglia strisciata farebbe una partita al mese, a me piacciono il centrale del Bologna che lui ci scrive tra parentesi Mina, ma non gioca al Bologna amico mio, gioca al Cagliari, prima giocava al Bologna poi è andato al Cagliari, e quello del Cagliari hanno Garra, Cazzimma calcistica, è proprio Mina il calciatore che piace a te. Poi ancora messaggi, ciao Gianluca è un bel guaio questa cosa di buongiorno, e poi ancora questo amico Alfonso da Marcianise, ciao Gianluca buongiorno, Pavlovic del Milan, Vasquez del Genoa, Vasquez secondo me è più fattibile di Pavlovic che è un giocatore molto importante del Milan di Amorim, è un calciatore che diciamo ha la fiducia della società, ha fatto bene nelle ultime stagioni nonostante il Milan non sia stato perfetto e quindi sicuramente il Milan se lo terrà, rinforzare una diretta concorrente non credo sia una prerogativa del Milan. Gianluca buongiorno, credi che faremo qualcosa di più dai calci da fermo o zero come gli ultimi anni? Pasquale Alvino da Stadtbergen Bayern. Pasquale, allora secondo me da quello che sto vedendo negli allenamenti si sta provando molto, dai calci da fermo, dai calci d'angolo, si prova molto perché Allegri sa che è un qualcosa che va migliorato all'interno del Napoli e quindi secondo me sotto questo punto di vista proprio si migliorerà. Ancora un altro amico, ce lo scrive Enzo questo messaggio, io vorrei capire come si fa a non prendere Kimmel, Ibegovic, Zevaios e Mastantuono, nient'altro, ciao da Enzo, magari fosse così facile e così scontato il mercato, poi ci sono tante cose che accadono all'interno delle trattative che noi non sappiamo, di certo il Napoli proverà a fare il massimo, Enzo stai sereno e commentiamo tutto quello che accadrà alla fine. Ciao Gianluca, per favore puoi leggere il mio messaggio, per un anno o due vorrei Lionel Messi al Napoli con un contratto a 10-12 milioni l'anno, penso che per la squadra e per la Champions sarà qualcosa di spettacolare, saluti Antonio da Francoforte. È quello proprio che manca nella carriera di Leo Messi ragazzi, quello che manca è il Napoli, proprio come ha fatto Maradona, come fece Maradona in passato, ma ormai la carriera di Messi secondo me completerà, diciamo, si finirà lì a Miami, dove sta tuttora. Ciao Gianluca, l'Argentina ha rispettato fino a quando c'era Maradona, ora troppi sbruffoni, giustizia è fatta, ce lo scrive Mimmo Rovietnam. Buongiorno da Sasà, fortuna che i tifosi non fanno il mercato, per me siamo già forti, bastano pochi innesti e questi innesti devono essere mirati. Forza Napoli sempre, questo ce lo scrive Sasà. Buongiorno, complimenti della trasmissione, si può dire ad Allegri di salutare i tifosi? Non è un dettaglio, però sto vedendo dei video che allora non ha il calore che ha avuto Conte, è vero, questo l'ho notato anch'io, però ultimamente lo vedo un po' più smart, diciamo, ogni tanto saluta, si gira, come è giusto che sia nell'amore che gli dimostra il pubblico napoletano. Allora ragazzi, facciamo così, ho 60 secondi di pubblicità, poi torniamo al telefono allo 081 546 6873, cominciate a prenotarvi e poi continuo a leggere i vostri messaggi al 342 00 00 100, subito dopo la pubblicità.
10: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
11: Autoscala, guida il tuo futuro.
12: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
13: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
1: Kiss Kiss Napoli.
14: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci rientrati per questo rush finale della di questa puntata di Filo Diretto, poi linea a Radio Gol con Vincenzo Pern e tutto il nostro pomeriggio, ma noi torniamo al telefono come promesso e andiamo da Mauro. Mauro, ciao, buongiorno.
15: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
15: Tutto bene?
2: Tutto bene, tu come stai, Mauro?
15: Ciao. Tutto bene, tutto bene. Senti, ieri sera ho sentito Paolo Del Genio.
2: Sì.
15: Diciamo che la cosa mi ha un attimino interdetto per il semplice fatto che c'è molto ottimismo attorno a Napoli e può andare anche bene.
2: Che ha detto Paolo? A cosa ti riferisci?
15: Paolo ha detto una cosa molto molto vera, perché poi tanti tifosi sì, scriviamo, parliamo, diciamo tutto quello che vogliamo, ok, però giustamente Paolo parlava del fatto che in parecchie persone stanno dicendo che Allegri deve valutare determinati giocatori. Mm. Ok, ma che Paolo diceva che alla fine questi giocatori non li deve valutare, perché sono giocatori che obbligatoriamente dovranno lasciare il Napoli per la lista UEFA.
2: Sì.
15: Quindi io non sono così, allora purtroppo sono fatto così, non sono molto ottimista, ma no, per qualcosa, non sono ottimista perché vedo che il Napoli è immobile sul mercato, ma non solo in entrata, perché in entrata si sapeva che con Allegri ci sarebbe stata di nuovo la politica di De Laurentiis sugli acquisti, però lo vedo proprio in uscita. E Paolo diceva una cosa giustissima ieri, e cioè che giocatori che non sono stati riscattati da squadre piccole come il Cagliari, Caius che è andato in quella squadra inglese che è andato in Serie B, cioè sono giocatori che non sono stati riscattati, e ciò sta a significare che non saranno quasi sicuramente utili alla causa del Napoli. Quindi mo almeno che il Napoli non li svenderà, avrà un problema enorme, e non è poco, perché il problema sarà realmente grande, perché tu comunque devi continuare a pagarli, almeno che non trovi una soluzione a last minute dove, diciamo, la squadra che lo va a prendere spende veramente poco. Mm. No, veramente la situazione non è rosea. I tifosi del Napoli sono ottimisti, va bene, siamo ottimisti, altro ragazzo, siamo forti, ma siamo forti sulla carta. Perché per il momento questa forza, io, cioè, Buongiorno infortunato, Beukama infortunato e non si sa quando rientra, Buongiorno chi parla di 2 mesi, chi parla di 5 mesi, io non voglio neanche essere pessimista, però bisogna pure guardare un attimino in faccia alla realtà. E la realtà è che il Napoli ha esuberi che sono stati giocatori presi nell'era, soprattutto dopo il primo scudetto vinto da De Laurentiis, giocatori presi che diciamo non hanno quel valore effettivo, sono giocatori che veramente hanno deluso. Cioè Lindstrom in 3 anni fece vedere una statistica, Sport Mediaset in 3 anni ha fatto solamente un assist, ma veramente stiamo scherzando, io un giocatore che gioca sulla 3/4, cioè fa solamente un assist, non ha fatto un gol, non ha fatto niente. Poi dicono vabbè sta giocando bene in ritiro, ma che sta giocando bene in ritiro, noi dobbiamo vedere se lo riusciamo a vendere.
2: Vabbè, ma questo non spetta a noi valutarlo, spetta a Massimiliano Allegri. Caro Mauro, la fai troppo nera, più nera della mezzanotte. Posso capire quelli che sono lì.
15: Allora pure Paolo l'ha fatta nera.
2: Posso, eppure Paolo la fa nera, perché Paolo non la può fa nera. Pure Paolo forse la fa troppo nera, non è che Paolo c'ha la verità, la verità assoluta. Potrebbe sbagliarsi anche lui. Potrebbe sbagliarsi anche lui, però no, a parte gli scherzi, a parte gli scherzi, Mauro. Torniamo un attimo seri. Ci possono stare, diciamo, dei punti interrogativi, delle titubanze su quello che accadrà. Io dico solamente una cosa: valutiamo quello che sta accadendo ora in campo e valutiamo a fine mercato, daremo il voto al mercato del Napoli in base a quelle che saranno le cessioni e gli acquisti. Ti chiedo solo questo, di aspettare e vedere come si comporterà il Napoli sul mercato, una società che negli ultimi anni ha vinto 2 scudetti, non lo dimentichiamo mai. Vincenzo, ciao, buongiorno. Nonostante tutti gli acquisti, che magari alcuni acquisti che si sono rivelati diciamo brutti affari, per esempio. Vincenzo, ciao, buongiorno.
16: Buongiorno Gianluca, complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
16: Io volevo fare una considerazione sul possibile futuro sostituto di Alessandro Buongiorno, che da poco abbiamo saputo che sarà fermo per diversi mesi, e in quanto il nostro reparto difensivo insomma pecca di un giocatore che possa essere veloce proprio sulla linea difensiva e possa andare a prendere gli esterni e le squadre avversarie. Volevo sapere la tua opinione su un giocatore che già gioca nel campionato italiano.
2: Sì.
16: Conosce bene il nostro campionato, che è Lucumi del Bologna. Grazie di ascoltare radio.
2: Un abbraccio. Obiettivo anche della Juventus è inizio mercato, parliamo di un giocatore importante che però sappiamo quando il Bologna vende è bottega cara, ragazzi, quindi bisogna anche valutare questo. Salvatore, buongiorno. Salvatore, ci sei?
17: Sì, ci sono.
2: Ora ti senti. Vai.
17: Io invece sono particolarmente ottimista, nel senso che io, se fossi ad Allegri e lo staff di Allegri, ma io conterei su Marianucci come difensore, e se esce un Cubarsì, cioè, capito? Ma è giovane, facciamolo giocare.
2: Ragazzi, dobbiamo dire sempre la stessa cosa: di Cubarsì non è che ce ne sono tanti, però. Parliamo di un fenomeno allo stato puro.
17: Ho fatto un'iperbole, ma.
2: No, ho capito.
17: Hai capito? Quindi, ma cosa ci va di culo? Invece di vedere che la faccia per sti gatti, per carità, no, ma tutta la vita Marianucci, può darsi che ci esce veramente una buona annata e non mi accatta nessuno. Io punterei, se fossi ad Allegri, ci punterei su sto ragazzo.
2: E va bene, sì, ma guarda, non sei il primo che dice una cosa del genere su Marianucci. Sicuramente va dato spazio ai giovani, sarà Allegri a valutare poi quello che saranno i centrali difensivi titolari. Bisognerà sicuramente avere il coraggio di lanciare i giovani, ed Allegri ce l'ha, perché l'ha fatto con Bartesaghi l'anno scorso, per esempio, e con tanti altri giovani che ha lanciato proprio Massimiliano Allegri, se non mi sbaglio anche Yıldız è opera di Massimiliano Allegri, vero ragazzi? Riccardo, Vincenzo, Marcello, Yıldız è opera di Massimiliano Allegri, l'ha lanciato lui in prima squadra con la Juventus, arriva anche l'ok dei ragazzi, quindi è proprio così. Salvatore, ciao, buongiorno.
18: Ciao,
2: buongiorno Salvatore. È caduta la linea con Salvatore. Molto bene, allora andiamo. Ciao Gianluca, io sinceramente Marianucci, Lindstrom e Rafa Marin li terrei in rosa, secondo me ne rimarremmo meravigliati, è una sensazione. Un abbraccio, forza Napoli sempre. Gennaro da Parma. Poi ancora pure Fagioli ha lanciato Allegri, sì, ne ha sempre parlato bene, lo ricordo. Buongiorno, tanti pseudo tifosi ispirati da pseudo esperti, dico bene un sacco di cavolate, purtroppo il Napoli non può incassare tanto avendo un numero enorme di pseudo tifosi che non cacciano un soldo e comprano solo gadget pezzottati. Vabbè ragazzi, amo, ridurre tutto a questo mi sembra veramente eccessivo. Ciro, sei troppo eccessivo nella tua disamina. Buongiorno Gianluca, tutti contro gatti, ma più facce peste Conte non ci sta, ci scrive questo amico, proprio perché leggo, vorrei capire il nesso di questo messaggio. È vero Marcello, vorrei capire anche io il nesso di questo messaggio. Se ci esce un Cubar sì, ma pensiamo che funzioni come l'uovo di Pasqua. Vado al telefono, Nello, posso? Chi c'è? Procolo, ciao, buongiorno.
19: Ciao.
2: Ciao, buongiorno.
19: Allora, io ho sentito la telefonata di qualche ascoltatore fa, ma a questo punto mi è venuta la curiosità su Neres.
2: Sì,
19: abbiamo,
2: vai,
19: delle notizie?
2: Su Neres?
19: Sì, esatto.
2: Su Neres, ragazzi, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per cercare di capire quella che è la sua condizione. Siamo in una fase in cui non ha senso, è in una fase di riatletizzazione, non ha senso anticipare e forzare i tempi. Aspettiamo ovviamente che arrivino buone notizie, perché quindi effettivamente è un bel po' di tempo che è fuori.
19: Quindi anche il Napoli ha dato indicazioni da questo punto di vista.
2: Anche il Napoli?
19: Non ha dato indicazioni da questo punto.
2: No, il Napoli ha dato indicazioni che è in corso una fase di riatletizzazione del calciatore. Sai quando sei fuori da parecchio tempo, devi, diciamo, non devi forzare i tempi, perché altrimenti poi si rischia di rincorrere sempre nello stesso problema. Ti saluto amico mio, un abbraccio. Ti saluto e ti ringrazio. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Filo Diretto dalle ore 12 alle 13. La prossima settimana tornerà in studio Diego Maradona Junior. Sarà veramente Diego C'è, ve lo prometto. Saluto Nellino Iorio in regia, Gabriele Race alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano. Poi una nuova puntata di Radio Gol con Vincenzo Perna dalle 13 alle 16. Da Gianluca Miranda è tutto. Vi auguro un buon fine settimana.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
22: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, tentato omicidio accaduto nel napoletano. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni, originario di Frattamaggiore, dopo uno sparo esploso al culmine di una lite riconducibile, secondo gli investigatori, a motivi passionali. La vittima, un 51enne di Cardito, durante la fuga in auto avrebbe tentato di investire il 63enne, che ha risposto sparando con un revolver calibro 22 regolarmente detenuto, colpendo il faro del veicolo. Denunciati anche i due figli dell'arrestato ed il 51enne per rissa ed altri reati. Determinanti per ricostruire la vicenda le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora cronaca, proseguono le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. I primi risultati dell'autopsia indicano che l'uomo avrebbe subito una violenta asfissia meccanica e che il corpo sarebbe stato dato alle fiamme prima del decesso, probabilmente nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Sotto sequestro l'auto con cui la vittima sarebbe arrivata sul luogo dell'omicidio insieme ad un'altra persona. I carabinieri cercano anche il cellulare del giornalista, ancora irreperibile, e proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Cambiamo argomento, grave incidente stradale a Villamare, dove un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'auto subito dopo essere sceso da un autobus lungo la strada statale 18. La conducente si è fermata per prestare i primi soccorsi ed ha poi allertato anche il 118. Il giovane ha riportato la frattura di tibia e perone e una lesione al fegato. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Sapri è stato poi trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove si trova in prognosi riservata. La chiusura con lo sport, il calcio, prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro, oggi in programma una doppia seduta di allenamento per la squadra di Max Allegri. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole precampionato, gli azzurri torneranno in campo questa domenica alle 18 contro la Carrarese per il secondo test. Intanto arrivano novità sul fronte del calciomercato con il DS Giovanni Manna che inizia a sfoltire la rosa. Dopo il passaggio di Zerbino al Frosinone è ufficiale la cessione di Giuseppe Ambrosino al Modena in prestito con diritto di riscatto. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna all'appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Un saluto ovviamente a chi ci sta seguendo in radio, in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, oppure eventualmente attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Nello Iorio che curerà la parte tecnica audio, così come Gabriele Irace e Ciro Froio per la regia video. Ringrazio in redazione un attento Marcello Galvano, così come Riccardo Catavano e Gianluca Miranda, ma soprattutto, come sempre, apriamo le puntate di questi giorni di Radio Gol andando a Di Maro per ritrovare il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo.
1: Eccoci qua carissimo Vincenzo, un saluto affettuoso a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Siete di nuovo collegati con Di Maro e siete di nuovo collegati in questa location speciale, quella dello stadio di Carciato, la ski.it arena di

0: Senti Carlo, oggi diciamo la presentazione dello staff, tanti sorrisi, sicuramente c'è grande attenzione a quelle che sono state poi tra l'altro oggi le prove, tiri da fuori, qualche diciamo esercitazione, difesa contro attacco, palle inattive, insomma è stato più o meno questo il leitmotiv della seduta d'allenamento.
1: Sì, assolutamente sì. L'hai raccontata bene, è quello che abbiamo visto questa mattina. Oggi pomeriggio si replica, diciamo, con una varietà che sta caratterizzando questi primi giorni. Sai, è bello poter vedere e fare una comparazione tra quello che è stato magari il Napoli di Antonio Conte, come lavorava Antonio Conte e come lavora Massimiliano Allegri. Due modi diversi, due metodologie diverse, due approcci diversi, ma con un unico fine, perché poi sono due allenatori molto pragmatici. Preparano al meglio la squadra per poi cercare di portare a casa qualcosa quando inizia la stagione. Allegri fa sempre riferimento a quel mese, marzo, quando si decidono le stagioni, e Allegri prepara le sue squadre per tenere tutti sulla corda a marzo, quando i punti diventano pesanti in campionato e quando, noi ci auguriamo, c'è una Champions che è nella sua fase più calda.
0: Senti Carlo, e poi c'è una grande attenzione ad ogni singolo, in particolar modo ogni volta che vedo le immagini che arrivano dal campo di Carciato ci sono questi continui colloqui un po' Allegri, un po' Landucci con Milinkovic Savic, uno dei calciatori che abbiamo sempre definito da queste parti abbastanza in lista di sbarco, ma per il quale però ci sono sempre tanti consigli, tanti colloqui anche nel corso delle esercitazioni da parte di Massimiliano Allegri e del suo staff.
1: È un'altra particolarità di quest'anno, quella dei colloqui face to face. Hai parlato di Allegri, hai parlato di Landucci, ti dico anche di Magnanelli, insomma spesso a fine allenamento, durante le sedute, ci sono questi colloqui a quattro occhi. È una metodologia diversa, tant'è che, non so, non ti sarà sfuggito sicuramente, ma c'è una dichiarazione di Rachmani proprio i primissimi giorni
0: come
1: di
0: no.
1: Ritiro, dove dice parliamo di più con l'allenatore. È una metodologia diversa per entrare prima in sintonia, per entrare prima in simbiosi con i calciatori, per far capire ai calciatori quello che si vuole. Ai nostri microfoni, tanto per fare un altro esempio, Antonio Vergara ha detto mi chiede mister Allegri qualcosa di cui al momento io non sono capace, però questo ci fa capire quanto sia importante il lavoro di gruppo, senza alcun dubbio, ma anche il lavoro sui singoli, proprio per accorciare quei tempi di apprendimento. Un lavoro obbligatorio, visto che il Napoli ha cambiato guida tecnica, e quindi i tempi di apprendimento obbligatoriamente, dicevo, devono accorciarsi per presentarsi al meglio alla prima di campionato, che non è così tanto lontana come magari qualcuno può pensare.
0: E la cosa che forse, Carlo, in qualche modo può dispiacere, che chi si giocava tanto in questo ritiro e per adesso due settimane dovrà rimanere fuori, è Lorenzo Lucca, che tra l'altro nell'amichevole, nella prima uscita stagionale, prima dell'infortunio, non aveva fatto nemmeno tanto male. Un vero peccato per lui che in questo momento è un po' sotto esame, lo possiamo dire, l'ha detto anche Giovanni Manna, sa che deve lavorare e sa che deve far vedere le qualità che ha.
1: Non è stato particolarmente fortunato con queste due settimane di stop, un esordio che secondo me poteva essere positivo, ancora di più se un pizzico di fortuna magari l'avessi accompagnato. Perché? Perché c'è quel palo che insomma fa un po' rabbia. Un Lorenzo Lucca su quale gioco forse il Napoli punta. Io sono dell'avviso che la storia tra il Napoli e Romelu Lukaku è terminata. Terminerà tra un giorno, una settimana, un mese, questo non lo so, ma ho una sensazione particolare che l'accordo tra De Laurentiis e Pastorello in un modo o nell'altro andrà avanti e le strade si separeranno un anno prima della scadenza naturale del contratto. Questo cosa significa? Significa che poi il Napoli si ritroverebbe per quel ruolo di punta, come si dice oggi, non più di centravanti ma di punta, si troverebbe in rosa con il titolare indiscusso mister 50 milioni Rasmus Højlund e poi Lorenzo Lucca, sul quale

0: Lei dici bene, la società era pronta, magari lo è ancora, attenzione, ma era pronta a concedere una seconda chance. Il calciatore lo vedevamo partecipe in maniera diversa rispetto al passato agli allenamenti, sorriso sulle labbra, sempre pronto alle sollecitazioni dei compagni, dello staff di Allegri. Secondo me un discorso con Giovanni Manna è stato fatto ad inizio di stagione. Manna ieri lo ha ribadito in conferenza stampa. Adesso tocca a Lucca. Manna lo ha magnificato. È veloce, è forte fisicamente, è bravo di testa. Tocca a lui. Io credo che quell'atteggiamento irritante al limite dell'indolenza dell'anno scorso, sul quale non voglio entrare, nel senso che io l'ho visto così, poi magari è figlio di un mancato feeling con Conte, di una difficoltà a approcciarsi con questa piazza, non lo so, però gettare adesso su Lucca la responsabilità di giocarsi una seconda chance col Napoli mi pare evidente. Queste due settimane di stop non giocano a favore di Lucca, è un giocatore ambito e questo va detto, perché Lucca continua ad avere mercato in Italia e all'estero, però se il Napoli dovesse, come io penso, liberarsi del contratto oneroso di Romero Lukaku e mettere sul mercato Lucca perché trovi magari un club disposto ad accontentare il Napoli, non puoi rimanere con il solo Rasmus Højlund. Si aprirebbe una pagina di mercato che al momento è un grande punto interrogativo, e allora speriamo che Lucca si riprenda il prima possibile e che Allegri e Manna riescano a fare sempre in tempi brevi le giuste valutazioni.
1: Carlo, prima di salutarti, ricordando che tra l'altro è appena stato comunicato il report della seduta mattutina attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli, oggi pomeriggio altro allenamento per la squadra. Nel salutarti però ti voglio inviare i saluti di padre Federico che ti saluta e che è contento di ritrovarti, ecco.
0: Lo saluto affettuosamente, una presenza costante, nostro affezionatissimo radio e telespettatore. Saluto con grande affetto padre Federico. Poi sai, avere padre Federico con una sua benedizione male non fa, anzi
1: no.
0: Può fare solo bene.
1: Esatto, ne abbiamo sempre bisogno. Ti abbraccio Carlo, ovviamente buon lavoro.
0: Assolutamente. Buon proseguimento, un abbraccio a te Vincenzo e agli amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Grazie al nostro Carlo Alvino direttamente dal campo di Carciato, dove questa mattina si è allenato il Napoli, poi anche presentazione di Massimiliano Allegri, che era stata tra l'altro rinviata l'altro giorno a causa di una piccola indisposizione del tecnico azzurro, e che invece quest'oggi sul campo, subito dopo l'allenamento, è stata fatta a vantaggio dei tanti tifosi che hanno assistito proprio alla seduta mattutina, nel pomeriggio poi quella pomeridiana. Intanto sono molto contento di avere al telefono con noi il primo ospite che apre questa puntata di Radio Gol, Marco Branca. Ciao direttore, benvenuto.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Buon pomeriggio a te. Direttore, ieri Giovanni Manna in conferenza stampa ha spiegato un po' quelle che saranno le strategie del Napoli in questo momento. Ti sottopongo un paio di passaggi. Il primo, che è quello secondo me più interessante, dice: rispetto agli altri anni noi non abbiamo bisogno di andare ad acquistare gente per fare numero, se devi fare un acquisto devi proprio alzare il livello, perché abbiamo già una squadra molto competitiva visti gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi due anni. Vorrei un tuo parere in tal senso. Sì,
2: ma io credo che abbia ragione. Poi dopo, chi meglio di lui con il suo presidente sanno quelle che sono le reali potenzialità della squadra, e qualcuno poi dopo si è anche fatto male lo scorso anno, per cui è un acquisto nuovo quasi, e qui mi riferisco a De Bruyne, quindi credo che abbia perfettamente ragione, che non deve stravolgere la squadra, che c'è già un ottimo impianto, che in due anni ha fatto un primo e un secondo posto. Sono d'accordo.
1: Senti, direttore, c'è stata anche, se vogliamo, una lavata di capo a distanza per un giocatore come Kevin De Bruyne, che tra l'altro non è proprio l'ultimo arrivato, l'ultimo ragazzino. Ha detto: io non ho gradito le sue parole a proposito che avrebbe voluto prima sapere il progetto tattico e poi eventualmente avrebbe deciso. Qui non c'è nulla da decidere, ha un contratto, è un calciatore del Napoli e noi siamo contenti di poterlo avere ancora con noi, perché è un calciatore importante. Quando arriverà poi ci parlerò. Direi che in questo Giovanni Mann ha dimostrato anche la sua esperienza e la sua capacità di comando, secondo me.
2: Sì, credo che l'abbia ribadita, no? Perché non c'era mai stato bisogno, credo così a memoria, fino a questo momento. Più che ribadirla, l'ha puntualizzata.
1: Sì.
2: Poi dopo, quando si incontreranno personalmente, che è sempre meglio, perché mandare messaggi via stampa non giova a nessuno, credo che tutto si possa risolvere velocemente.
1: Senti, direttore, però un'altra cosa l'ha sottolineata Giovanni Mann, e questo invece non riguarda soltanto il Napoli ma riguarda un po' tutto il calcio italiano. Ha detto: ragazzi, il mercato italiano è fermo, tutto sommato non ci sono grandi acquisti, le squadre fanno fatica, se pensiamo a quello che è accaduto all'Inter, che perde calciatori importanti, così come è capitato anche ad esempio alla Roma, tutto chiuso per un calciatore che poi sceglie l'Arabia. È effettivamente ancora di più quest'anno un mercato italiano che davvero fa fatica, oppure no?
2: Si tratta di tempistica. La tempistica del nostro mercato non è questa, cioè non possono comprare probabilmente delle prime scelte, devono aspettare che chi ha più disponibilità compri, e se qualche prima scelta combacia con qualche club che ha questa disponibilità, chiaramente noi siamo fuori gara. Non dico che ci dobbiamo accontentare, ma dobbiamo scegliere delle cose non di grido.
1: E questo però forse un po' impoverisce poi il nostro calcio, no? Sempre di più,
2: vabbè,
1: aumenta il gap.
2: Lo so, sì, ma se la situazione della gestione economica questa è, non c'è molto da fare. C'è da fare degli investimenti diversi, con somme diverse, prendendo giocatori da paesi meno in vista.
1: Eh sì, e magari cercare colpi alla Kvaratskhelia, no? Per capirci. Arrivare prima, pagare poco e cercare poi eventualmente di assicurarsi una futura rivendita di spessore. Direttore, grazie davvero per essere stato con noi. Alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie davvero a Marco Branca. Operare sul mercato è sicuramente complicato, e questo tipo di indicazione, diceva Marco Branca, cioè di arrivare prima sui calciatori, di portarli in Italia quando sono particolarmente giovani, se vogliamo, o eventualmente da mercati che in questo momento non vengono troppo attenzionati. Una delle società brave a fare questo è sicuramente l'Udinese, e conosce molto bene il nostro prossimo ospite, che è Andrea Carnevale, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Buongiorno a te.
3: Devo salutare Marco Branca, ma ormai non c'è più.
1: L'abbiamo perso. Senti Andrea, dicevo bene, no? Quello che diceva Marco, di andare ad attenzionare, e ovviamente il tuo lavoro, parlo proprio con te che siamo proprio nel tuo ambito, andare a scovare dei talenti in mercati a volte anche poco attenzionati potrebbe permettere al calcio italiano di scovare qualcuno che evidentemente poi a certe cifre non ti puoi più permettere.
3: Assolutamente sì, sono d'accordo con Marco, avete fatto anche il nome di Kvaratskhelia, perché l'abbiamo vista anche noi nel 2017, già costava qualche milione, ma era un ex comunitario, e quindi insomma sono paesi, la Georgia, Serbia, Croazia, insomma sono tutti posti dove noi siamo sempre presenti in tutte le competizioni, anche internazionali, mondiali. Il nostro scouting è mondiale, su tutte le competizioni ci siamo sempre. È chiaro che poi ci sono anche altre squadre, no? Però insomma l'Udinese nel corso di questi 30 anni effettivamente ha fatto un grandissimo lavoro. Sono orgoglioso di essere il capo degli osservatori dell'Udinese, perché insomma nel tempo abbiamo scovato veramente i giovani che poi sono arrivati qua a Udine nell'arco di 2-3 anni, insomma sono provati a grandi società, quindi bravo l'Udinese.
1: Sì, bravo l'Udinese, bravo anche te Andrea, ci mancherebbe. E tanti di questi talenti qualche volta sono anche finiti a Napoli, no Andrea? Abbiamo sempre detto che c'è grande amicizia tra Udinese e Napoli, sono arrivati tanti talenti, parlo ovviamente di Zielinski, di Allan, calciatori che hanno fatto la storia azzurra. Tra questi è arrivata anche esatto. Mamma mia, sono Zuniga, tanti, Armero.
3: Come parlavate anche del Napoli?
1: Sì.
3: Beh, il Napoli insomma negli ultimi 10-15 anni ha fatto uno scouting simile un po' all'Udinese, chiaramente poi il Napoli ha un budget
1: diverso.
3: Molto diverso da noi, però complimenti, perché insomma ha pescato dei ragazzi che effettivamente insomma sono bravissimi, poi sono approdati a grandi squadre, hanno vinto lo scudetto, quindi ci somiglia un po' il Napoli a noi dell'Udinese.
1: È vero, con ovviamente connotati diversi, come giustamente ricordavi tu. Senti Andrea, tra questi calciatori che hanno fatto la spola da Udine a Napoli c'è anche Lorenzo Lucca, che è un po' sfortunatello, che l'anno scorso non è riuscito a dimostrare quelle che erano le sue caratteristiche. Quest'anno vuole dimostrare di essere da Napoli, però prima amichevole un'azione tra l'altro pericolosa con palo, però si fa male. È una vera e propria tegola per lui, che in queste settimane si gioca tanto del suo futuro. Dovrà stare fermo 2 settimane, però continua diciamo ad essere il dialogo con Massimiliano Allegri molto interessante, molto continuo.
3: Allora, quello che posso capire io un po' di Max Allegri, quel tipo di caratteristiche attaccate secondo me gli possa piacere, ma piaceva anche diciamo anche a Conte, perché l'ha chiesto lui l'anno scorso. Effettivamente poi Lucca chiaramente non ha fatto come tutti ci aspettavamo e quindi poi è stato ceduto, però io credo ancora in Lucca, perché è un ragazzo talmente bravo, forte fisicamente. È chiaro che devi fare un gioco soprattutto per lui, chiaro, non è Lukaku, è un ragazzo insomma che lui in area di rigore, specialmente nel gioco aereo, è molto forte. Il Napoli l'anno scorso chiaramente giocava tutta palla corta, no? Sulle fasce, insomma arrivavano pochi cross, sinceramente. Io mi auguro insomma con Allegri possa fare un gioco che insomma dia la possibilità a Lorenzo di diventare un giocatore forte. Per me lo è, io me lo auguro. Adesso si è fatto un po' male, ma penso 2 settimane che sia meglio. Mi auguro che sia il prossimo acquisto del Napoli.
1: Senti Andrea, a proposito di acquisti, a proposito di questo asse Udinese-Napoli, Solé secondo te sarebbe un calciatore da Napoli? Si parla tanto di lui di Inter, anche se forse qualcosina un po' di difficoltà c'è su quel fronte. Il Napoli purtroppo deve rinunciare ad Alessandro Buongiorno per un bel po' di tempo. Secondo te è un calciatore che per caratteristiche potrebbe sostituirlo?
3: Secondo me Soletto è un giocatore albinese, nel senso è troppo per noi, no? Io mi auguro veramente che lui possa rimanere, perché quando hai un difensore tipo Soletto è una mezza diciamo salvezza garantita, no? Lui è Cristo insomma. E che dirvi, Soletto può giocare in tutte le squadre, insomma. In Serie A, dalla prima alla quarta può giocare in qualsiasi squadra, giocatore forte, possente, grande personalità, come avete visto insomma in difesa insomma lo fa un po' da padrone, a volte gioca anche al 70-80%, figure se posso giocare insomma nelle grandi competizioni, secondo me diventerebbe un giocatore ancora più forte.
1: Sai Andrea, lo chiedo a te perché ovviamente ne capisci più di me, io lo vedo molto come fortissimo, come braccetto, non so, ecco, per uno che con la sua fisicità tende anche a portare molto la palla in avanti e quindi ad aiutare la squadra nella fase di proposizione, se magari magari, e mi è caduto il collegamento con Andrea Carnevale, che proviamo subito a ripristinare grazie al nostro Marcello Galvano in redazione, perché questo mi incuriosisce se poi in una difesa a 4 come interno di piede Mancino può effettivamente diciamo essere per lui un punto a favore. Abbiamo ripristinato il collegamento con Andrea, ti stavo chiedendo se eventualmente anche in una difesa a 4 nei due centrali può fare lo stesso la differenza.
3: Assolutamente sì, guarda, io dico, aggiungo anche un'altra cosa, cioè Soletto quando prende palla sì, qualche volta si prende anche dei rischi, però lui è talmente sicuro, insomma, e se la cava sempre.
1: Ricorda un po' Koulibaly su questo, non so se.
3: Bravissimo, esatto. Soletti è ancora più grosso, cioè un cavallo grosso, un armadio, cioè forte. E in più aggiungo anche un'altra cosa, cioè quando questo prende palla al piede, diventa mezzala, diventa trequartista, diventa attaccante, cioè è un giocatore veramente che io a volte, se fosse un allenatore, lo metterei anche mezzala o trequarti, perché fa delle cose veramente non da difensore ma da trequartista, quindi un giocatore veramente polivalente.
1: È vero, è davvero un calciatore molto ma molto forte. Vedremo poi le vie del mercato dove porteranno questo ragazzo, però è sicuramente la sua carriera agli albori, voglio dire, perché ha ancora tanto da dare. Stiamo parlando di un ragazzo di 26 anni, quindi ha tutto ancora da poter dimostrare. Andrea, io ti voglio ringraziare per essere stato con noi e ovviamente mandarti un grande abbraccio.
3: Scusami, certo, ti volevo dire che lui già giocava in Celtico, quindi insomma non è che viene.
1: Cioè, capito.
3: Noi quando l'abbiamo preso Soletti faceva la Champions League, quindi
1: è uno abituato a determinati palcoscenici.
3: Esatto. Grazie a voi.
1: Grazie Andrea, grazie davvero. Grazie ad Andrea Carnevale. Siamo già arrivati al nostro primo mini break, però un minutino e torniamo ancora con Radio Gol. State lì.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.
6: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, siamo soltanto agli albori di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, ovviamente insieme fino alle ore 16, e tra pochissimo avremo il nostro Paolo De Genio collegato in diretta, grazie ovviamente a il lavoro di Marcello Galvano in redazione. Tra pochissimo potremo chiedergli anche un po' le sue impressioni per l'allenamento di quest'oggi, che lo ricordo, almeno da quello che abbiamo capito da queste latitudini, è stato molto incentrato sia sulle palle inattive che anche sulle esercitazioni attacco contro difesa. Vediamo un po' se ce l'abbiamo. Eccolo qua, forse sì. Ce l'abbiamo il nostro Paolo Del Genio in diretta. Paolo.
8: Ciao Vincenzo.
1: Eccoci qua. Senti Paolo, ci racconti un po' le tue impressioni sulle esercitazioni di questa mattina nel giorno 8 del ritiro di Di Mare, Val di Sole.
8: Ha lavorato sulla linea difensiva a 4 in inferiorità numerica. 3 attaccanti centrali, 2 attaccanti esterni, 4 difensori che si muovevano per coprire sui cross che effettuavano i due esterni. Un'esercitazione poi fatta anche in inferiorità numerica, lasciando due difensori soltanto contro tre attaccanti, anche centralmente. Insomma, una serie di prove per gestire col pacchetto difensivo la situazione.
1: Paolo, pare che abbia un po' esaltato il pubblico presente Milton Pereira, che tu avevi auspicato ieri quando davamo la notizia in esclusiva che Valide Khedira sarebbe salito in Trentino dopo l'infortunio di Lucca per dare modo in qualche modo a Massimiliano Allegri di lavorare sull'attacco. Tu avevi insistito sul fatto che magari un po' di spazio in più per Milton Pereira ci avrebbe consentito di capire le caratteristiche di questo ragazzo che oggi si è un po' esaltato nell'allenamento.
8: Sì, no, ma le caratteristiche sono buone, che sia pronto o non è pronto. L'anno scorso non quasi mai titolare anche nella primavera, quindi ci vuole un percorso, non so quale deciderà per lui, per Baridò, il Napoli, anche per Prisco se li farà giocare. Siamo parlando tutto di 2008, no? Quindi possiamo pensare che giochino ancora con la primavera, nel primavera 2 che il Napoli dovrà giocare per riportare il Napoli in primavera 1, su giocatori che potrebbero fare la differenza in primavera 2. Possono andare in prestito, giocare credo anche in B, sono giocatori che potrebbero giocare in B, in C, e Prisco forse in B, gli altri due forse meglio per formarsi definitivamente, però hanno qualità. Milton Pereira c'ha qualità, come per chi non lo conoscesse, è un ragazzo che è stato un po' paragonato al Tanque Dennis per caratteristiche, è chiaro che deve fare tutto un percorso.
1: È vero, è verissimo, e quindi bisogna in qualche modo portarlo scoprire anche nuove caratteristiche per poter eventualmente poi essere pronto e arruolabile per questa formazione. Paolo, ci avviciniamo a quello che poi sarà il prossimo confronto del Napoli, ma inevitabilmente le riflessioni sul mercato si devono fare, e ieri attraverso la conferenza stampa di Giovanni Manna in qualche modo abbiamo provato a diramare un po' i dubbi. La sensazione che il Napoli abbia una squadra forte, quella è sicura, però è anche un mercato molto in divenire per Giovanni Manna, non si può muovere troppo da quelle che possono essere eventualmente tutte le congetture del mercato che riguardano sia l'organico sia la condizione economica e i paletti che il Napoli ha in questo momento.
8: Innanzitutto partiamo dai paletti. Adesso appena saranno pronti Neres, Gilmour e Beukema, che già sono in ritiro, si deve lasciare tre posti per loro. Per quanto riguarda poi invece gli altri, appena arriveranno dovrebbero essere subito apposta Lang, Oliveira, McTominay, De Bruyne e Lukaku, e sono tutti giocatori over, quindi bisogna liberare delle caselle. Io non lo so il ritiro di Castelvisandro chi lo farà, però visto che ci saranno queste new entry, sicuramente qualcuno dovrà uscire, innanzitutto perché non ci si allena in 28, poi si fanno le prove con le coppie, e quindi qualcuno dovrà uscire. Poi comunque si può anche tenere lì, mettere un po' ai margini delle presercitazioni tattiche, però poi quando arrivi il campionato devi fare le liste, quindi poi, prima o poi molti giocatori dovranno andare via, se no non si liberano gli slot per poter fare qualche acquisto.
1: È vero. E uno di questi slot poi bisogna capire, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, Paolo, perché lì prima discutevamo con Carlo Alvino, sempre da Di Maro, si diceva Lukaku quasi sicuramente andrà via, poi bisogna capire Lucca, sicuramente l'infortunio blocca un po' quello che può essere lo sviluppo da parte dell'allenatore, del calciatore, però in questo momento la situazione è così e ci abbiamo soltanto Højlund in ritiro.
8: Sì, anche perché c'è ora il problema di un ragazzo che potrebbe giocare anche centrale, che l'ha fatto in carriera come giovane, però mancando Neres sta provando a destra insieme a Politano, quindi adesso arriva Lang, va via Rao per quanto riguarda il vice Allison, per le coppie in allenamento ci siamo.
1: Senti Paolo, a proposito di attaccanti, ci raggiunge in diretta Stefan Swok. Ciao Stefan, benvenuto.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, siamo con Paolo Del Genio che ti saluta.
9: Ciao Paolo.
8: Ciao Stefano.
1: Senti Stefano, è un vero peccato, no, che Lorenzo Lucca si sia infortunato, perché questa era la sua grande occasione. Perdere due settimane in un ritiro sicuramente non può essere per lui una notizia positiva, visto che ha bisogno, ecco, di trovare fiducia, e certi episodi magari soprattutto gli attaccanti la possono anche un po' togliere.
9: Ma sicuramente, poi lui piuttosto che fiducia ha bisogno in questo periodo proprio di lavorare, perché avendo un fisico importante, 1,90 m, insomma non è un giocatore brevilineo che riprende subito la forma, no? Per questo tipo di giocatore il ritiro è molto molto importante, perché riescono a mettere dentro benzina per l'anno. Però proprio per livello, a lui magari più a livello di fiducia, no? Perché l'anno scorso non è che ha fatto un'annata bellissima, non è che ha lasciato un buonissimo ricordo a Napoli, perciò era l'occasione per dimostrare che lì lui ci può stare.
1: Paolo Del Genio per Stefan Swock.
8: No, per il reparto offensivo Manna ieri ha detto che siamo completi con Højlund e uno fra Lukaku e Lucca, con Giovane che è un po' un jolly, a destra Neres come vice Politano o alternativa a Politano, dall'altra parte ritorna Lang e c'è Allison. Sei d'accordo che siamo a posto? Secondo te si dovrebbe fare qualcosina? Numericamente no. Siamo a posto, tipo, come qualità, no, parlo, ovviamente la domanda è sulle qualità.
9: Numericamente stiamo a posto, se anche perché sugli esterni hai le alternative, centralmente come hai detto tu c'è Lukaku che dovrebbe essere l'alternativa, che sarà l'alternativa a Højlund, anzi con Luca che sta bene in mezzo ce ne sono anche troppi sugli esterni. Politano può fare anche l'esterno, farà l'esterno di sinistra o di destra, quello che può giocare ovunque, Alisson, Giovane, insomma secondo me come numero siamo a posto. Poi bisogna vedere sempre come si sta sempre i giocatori fisicamente, però a livello numerico il direttore ha ragione a dire che siamo a posto, anzi centralmente siamo anche troppi, perché abbiamo
8: lì faceva un discorso non numerico, perché numericamente è oggettivo che siamo a posto, lì faceva anche un discorso proprio di qualità, dice voglio sapere chi ha un parco attaccanti meglio di noi, quindi lui è convinto Manna anche della qualità di questo parco attaccanti.
9: Se noi andiamo a vedere Højlund e Lukaku, due punte centrali così, abbiamo visto che Lukaku anche nel Belgio ha, tra virgolette, magari accettato di fare quel tipo di ruolo, no? Di essere quello magari la chioccia che entra magari quando ce n'è bisogno e poi magari si giocherà magari a qualche due punte. Da una parte hai tre esterni, Politano ti dà sicurezza perché insomma è un giocatore che ha sempre fatto bene, Giovane forse qualche dubbio perché l'anno scorso non si è spesso, Allison dalla parte sinistra, insomma Lang che rimane, la qualità c'è, anche se io devo giudicare magari quello che ha fatto vedere Lang quando era qua in Italia, secondo me non ha impressionato tanto, però è andato in Turchia e ha fatto molto bene, perciò io penso che anche a livello di qualità si possa ritenersi soddisfatti. Non so quante altre squadre abbiano tutti questi giocatori nel parco avanzato e la qualità, insomma il Napoli Alisson è un giocatore che ha fatto vedere che ha grosse qualità, centralmente non ne parliamo perché Højlund è forte, Politano è una sicurezza, insomma, perciò io sono convinto che anche sotto il piano qualitativo il Napoli ha un buonissimo attacco. Andiamo a vedere la Juve che praticamente non ha un attacco.
1: È vero, in questo momento è in grande difficoltà. Senti Stefano, invece ti porto sul tema della difesa, perché lì il Napoli perde un calciatore importantissimo come Alessandro Buongiorno, operazione, e quindi starà fuori per un bel po' di tempo. Non ha ancora a disposizione Beukema, che verrà aggregato più avanti, nel frattempo continua a svolgere il lavoro a parte. Secondo te con il rientro di Marianucci, Rafa Marin, si starebbe comunque a posto, oppure lì un colpo devi piazzare per forza, perché sennò rischi di andare in difficoltà considerando il livello delle competizioni che dovrai affrontare?
9: Ma guarda, Rafa Marin ha fatto molto bene, no? L'anno scorso dove è stato Marianucci ha fatto un anno molto importante a Empoli, poi è venuto a Napoli, ha fatto meno bene, è andato a Torino, però è un giocatore che a me piace abbastanza. È logico che per il Napoli deve fare scudetto, perché lotterà per lo scudetto, la Champions, la Coppa Italia, secondo me, ecco lì un centrale, piuttosto che muoversi in attacco, se avessi dei soldi a spendere li spenderei per un centrale forte. poi quando tornerà Buongiorno si alternerà con loro, però io un centrale di esperienza forte lo prenderei.
1: Paolo Del Genio, un'ultima per Stefan Svuoc prima di salutarlo.
8: Beh, secondo te Oliveira lo vedi anche come centrale, come ha fatto con l'Uruguay? E di nomi che si fanno, qual è quello che ti piace di più? Per esempio, si fa il nome di Solé, mi sembra un'operazione di mercato difficile, però lì forse Napoli farebbe veramente un buon colpo.
9: Vabbè, hai fatto un nome importante perché è un giocatore che a me piace molto, però come hai detto te è un colpo difficile. Per quanto riguarda Oliveira, che hai detto tu, a me piace più come esterno che come centrale difensivo. Poi sai, avere questi giocatori che sono utili in più ruoli è importante, perché magari qualche partita lo si può anche adattare. Però il nome che hai fatto te è un nome che piace a tanti, sai, quando piace a tanti il prezzo lievita in fretta, non so magari se ancora nell'ottica di quello che può fare il Napoli.
1: Ed è sicuramente anche in questo caso un'azione da andare a ponderare davvero, davvero molto bene per i costi e ovviamente poi anche per le liste sotto il profilo numerico. Grazie Stefano, alla prossima, buon lavoro.
9: Grazie a voi. Ciao,
1: grazie
9: ciao.
1: Davvero a Stefano Svuoc. Ovviamente Paolo, chiedo a te, lo hai già detto, è un'operazione davvero molto molto complicata, però Solé sarebbe il classico nome che il reparto te lo completa e forse ti completa anche quello di centrocampo, considerando quanto prima discutevamo con Andrea Carnevale quanto spesso gli piaccia partire palla al piede. Io l'ho paragonato a Koulibaly in queste sue sortite offensive.
8: Speriamo, ripeto quello che ho detto un attimo fa, non mi sembra facile perché ci pensano in tanti, però qualche giocatore forte, come diceva ieri Manna, se dobbiamo acquistare per acquistare, no, se dobbiamo acquistare per far crescere il livello della squadra ci faremo trovare pronti. Ecco, questo per esempio è un caso di questo tipo, no? Un giocatore che se lo prendi cresce il livello tecnico della squadra.
1: Ed è sicuramente poi tra l'altro un calciatore che anche sotto il profilo fisico può darti una mano nei calci piazzati, Paolo, che tra l'altro già ci fanno soffrire in questo avvio di stagione con le prime amichevoli che già con l'Arezzo ci hanno mostrato quanto a volte un pizzico di fragilità c'è, però lì il lavoro va fatto e va fatto nel corso del tempo, bisogna dare ancora un po' di tempo a Massimiliano Allegri per trasmettere effettivamente i giusti movimenti che vuole dalla difesa sui calci piazzati.
8: Sì, vabbè, il gol, il secondo su calcio d'angolo, io sono, come tutti sanno, favorevole alla marcatura zona perché noto che si prendono meno gol, però ovviamente poi c'è un livello di attenzione, bisogna andare ad attaccare il pallone, lì non lo so, stanchezza, poche esercitazioni, eravamo fermi, tant'è vero che
1: sì.
8: Dopo la respinta di Milinkovic-Savic il pallone è rimasto lì e noi eravamo ancora fermi e quindi il giocatore della resta ha potuto ribadire in porta. Quel livello di attenzione io mi auguro salga molto sulle palle inattive quando saranno in scena le partite ufficiali, ma questo mi sembra abbastanza normale che possa accadere. Poi per il resto devo dire che il discorso atletico fino a un certo punto, perché ieri poi l'altro ieri Napoli quando perdeva palla e l'Arezzo ripartiva, devo dire che il Napoli non era male nel ripiegare difensivamente, non abbiamo proprio mai beccato proprio il classico contropiede in faccia, siamo stati un po' più belle statuine in occasione dei loro tre gol, uno palla inattiva e due su azioni manovrate, ma è perché eravamo un po' fermi, ma non perché non c'eravamo, quindi eravamo tornati a occupare le posizioni, però un po' fermi.
1: E questo ovviamente può facilitare gli avversari. Paolo, grazie, ovviamente buon lavoro e ci ritroveremo più tardi a partire dalle ore 18 con 442 filo diretto con te direttamente da Di Maro.
8: Ciao Vincenzo, grazie.
1: Grazie davvero al nostro Paolo Del Genio. Facciamo un salto indietro e andiamo a riascoltare alcune di quelle che sono state le dichiarazioni di ieri che vi abbiamo proposto tra l'altro in diretta e in esclusiva, le dichiarazioni di Giovanni Manna in conferenza stampa. Questo è il primo piccolo estratto, eccolo qua.
10: Allora, sicuramente l'infortunio di Alessandro ci ha colto un pochino alla sprovvista, perché pensavamo di essere assolutamente coperti nel ruolo avendo 5 centrali più Mattias, e la patologia di Sam che si trascina dalla stagione scorsa sta facendo una, conservativo, dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo l'arrivo di Mattias, che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo facendo delle valutazioni, sicuramente un'assenza pesante perché per noi è un calciatore di primo livello. Vediamo l'evoluzione di Beukema e stiamo facendo delle considerazioni, ma non abbiamo fretta. È chiaro che eravamo ok. Hai parlato di Gila. Gila è un calciatore forte. Noi monitoriamo sempre le varie situazioni di mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine. Il confronto è quotidiano, come c'è sempre con tutti gli allenatori, perché si vive quasi in simbiosi, siamo qua 24 ore su 24, quindi è normale che ci sia del confronto. Il mister è motivato, concentrato, l'ha detto lui stesso, arriva da una stagione dove per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi siamo consapevoli di avere una squadra che può ambire a arrivare in fondo a tutte le competizioni. Chiaro che questo infortunio di Alessandro ci sta un pochino condizionando. Per quanto riguarda la gestione, la metodologia, quelle sono in seno all'allenatore, perché ogni allenatore ha una gestione e una metodologia diversa. È inutile fare paragoni col passato recente o quello più remoto. Quindi il mister è concentrato, conosce bene la squadra, la sta conoscendo ogni giorno di più. Aspettiamo il rientro in nazionale perché ci sono fuori giocatori importanti. Ripeto, aspettiamo anche Mattias, che ha fatto quel ruolo in nazionale, e poi facciamo le valutazioni più corrette. Però il mister mi sembra molto sul pezzo. I reali obiettivi non cambiano. Io non penso che si depotenzi assolutamente nulla. Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un pochino sforato, perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni sportive. La stagione precedente, la prima di Conte, non abbiamo giocato la Champions, quindi abbiamo dei ricavi inferiori, il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le faremo, le stiamo facendo. Non è semplice perché, come vedete, il mercato in Italia è fermo, a parte la Fiorentina che ha fatto dei buoni investimenti. Ripeto, la bontà della rosa per noi c'è, poi si può migliorare, sì, sempre, ma prendere giocatori per completare in questo momento non ha senso. Bisogna prendere giocatori che possano eventualmente portare un valore aggiunto alla squadra, che è un valore importante. L'anno scorso è stato un anno complicato, lo sappiamo, quindi siamo, ripeto, tranquilli. Dobbiamo fare delle scelte, anche perché siamo in tanti. Il mister sta facendo delle valutazioni, aspettiamo i nazionali e poi vediamo. È anche un calciatore che, sapete, è un'opzione che noi abbiamo esercitato. È un calciatore importante, ha un contratto in essere, quindi non vedo la necessità in questo momento di andare a eventualmente negoziare. Poi è chiaro che ne parleremo, ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Non è in uscita, come ho letto. Insieme a lui decideremo quello che è il futuro, e insieme all'allenatore. È un giocatore fondamentale per il Napoli, che per l'anno scorso è mancato più di 3 mesi, e nella prima parte di stagione era stato determinante anche in termini numerici realizzativi. Quindi è un calciatore su cui oggi il Napoli punta e riparte. Tu mi dirai, è a scadenza, sì, però poi bisogna capire la volontà, quella del calciatore e quella della società, e in che direzione si va. Frank è un ragazzo intelligente, molto, e quindi non penso ci saranno problemi né in una direzione né nell'altra. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale dove l'ha visto comunque protagonista, non giocando tutti i minuti. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund, e quindi bisogna cercare di far collimare le cose. Milinkovic è un portiere che abbiamo comprato l'anno scorso insieme a Meret, l'allenatore sceglie la gerarchia e poi vedremo.
11: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno.
12: Ah! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
13: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
15: Kiss Kiss Napoli.
16: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
15: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
17: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Sta per concludersi la prima ora della nostra informazione sportiva e parliamo di nazionale, lo facciamo con l'ex presidente della FIGC, Franco Carraro. Salve presidente! Tra pochissimo ristabiliremo il contatto con Franco Carraro, con il quale parleremo di nazionale, parleremo naturalmente del no che Pep Guardiola ha riservato alla proposta di Malagò, di Maldini e naturalmente anche di Leonardo relativamente alla possibilità di diventare il nuovo CT della nazionale italiana. A questo punto gli scenari sono particolarmente chiari, perché sono in rialzo le quote che portano ad Antonio Conte come possibile CT. Resta ancora in corsa Pirlo, anche se è una soluzione non particolarmente gradita ad alcuni. Franco Carraro con noi, salve presidente, buon pomeriggio.
18: Buongiorno, come va? Tutto bene?
17: Tutto bene, tutto bene. Presidente, con lei per parlare di calcio, innanzitutto le chiedo un parere, un suo pensiero sulla scelta di Malagò ricaduta su Maldini e Leonardo, poi le chiederò anche un parere in merito al Toto CT che continua ad andare avanti dopo il no di Guardiola, ma partiamo da Maldini e Leonardo.
18: Allora, come... guardi, io penso che Malagò abbia fatto benissimo, devo dire, io nei confronti di Maldini ho anche ragioni, diciamo, affettive, come si sa sono milanista, sono stato presidente del Milan, sì. Prima ho avuto, era mio giocatore Cesare, e poi Maldini per gli italiani emoziona, ai milanisti emoziona ancora di più, insomma, ecco. Detto questo, mi sembra una persona capace, seria, hanno un programma a lunga scadenza, mi sembra un programma positivo. Naturalmente penso che il programma tecnico vada supportato dalla federazione con incentivi economici per i settori giovanili, perché vede, io 40 giorni fa circa a Radio Quisquis ho detto, sì, che dovremmo imitare la Spagna, sì, e la Spagna ha 60% di giocatori che sono spagnoli, cioè utilizzabili in nazionale, certo, mentre da noi c'è il 31%. Allora, siccome le società di Serie A sono ormai per il 50% e più in mano agli statunitensi, i quali quando hanno una società sportiva pensano di avere un'impresa economica e commerciale, bisogna dare degli incentivi per utilizzare i giocatori italiani.
17: Molto chiaro, molto
18: dare
17: chiaro.
18: Aiuti, dare aiuti alla Serie B, alla Serie C, dare aiuti ai settori giovanili delle società dilettantistiche. Allora, ecco, se si fa un programma di quel tipo, Naturalmente il supporto tecnico rimane facilitato, perché se fai solo la parte tecnica e non basta, insomma.
17: Sono assolutamente d'accordo, e concentrandoci proprio sulla parte tecnica, lei ha fatto riferimento al modello spagnolo che nella riorganizzazione della federazione, anche alla base proprio dai settori giovanili magari federali come accade in Francia e anche in Spagna, Malagò con Maldini avevano pensato, giustamente a mio avviso, a Pep Guardiola. È stata una questione economica? Probabilmente sì, però poi il no di Guardiola è arrivato proprio relativamente alla, all'incarico in sé per sé del CT in Italia. A questo punto gli altri scenari sono Mancini, sono Antonio Conte, si parla anche di Andrea Pirlo. Lei per quale tipologia di CT a questo punto propenderebbe?
18: Guardi, non, mi sembra che decideranno Maldini e Leonardo da una parte, dialogando col presidente Malagò, ed è giusto che si avvenga così, e io non mi improvviso. Devo ricordare, ho letto molte perplessità sull'ipotesi di Pirlo. Certamente Pirlo è un allenatore che ha meno esperienza internazionale come allenatore di quello che abbia avuto Conte o sì. Mancini, anche se poi le esperienze nazionali sono diverse, perché mentre Conte ha avuto un'esperienza più breve ma tutta positiva, Mancini ha avuto il periodo nel quale ha avuto Vialli come capo della sì. delegazione sì. italiana dal 2019 fino alla fine dell'Europeo, e lì ha fatto 37 partite positive, lo straordinario risultato dell'Europeo. Quando Vialli ha purtroppo lasciato la nazionale e poi la vita dopo l'Europeo, la gestione di Mancini dall'autunno 2021 fino al 2023 è stata molto, molto poco positiva. Siamo stati eliminati nel 2022 dalla Macedonia del sì, Nord sì. che, giocando a Palermo, la Macedonia del Nord ha il 30% della popolazione della Bosnia. Cioè, voglio dire, essere eliminati dalla Bosnia è orribile, ma essere eliminati in casa dalla Macedonia del Nord, ecco, cioè, allora, diciamo, chi ha perplessità nei confronti di Pirlo, vorrei ricordare solo una cosa, e cioè che sia la Spagna sia l'Argentina, le due finaliste, avevano allenatori che non erano state mai delle star nei rispettivi giusto. club,
17: ma avevano cominciato un progetto tecnico nel corso degli anni anche con le giovanili, e questo li ha portati ad avere una consapevolezza, allora, una conoscenza del materiale a disposizione, quasi come se fosse una squadra di club.
18: Bravo, noi dobbiamo sapere e dobbiamo essere realisti. Naturalmente speriamo di vincere tutte le sei sì. partite che ci aspettano tra il 25 settembre e i primi di novembre. Sì. Però affrontiamo tre squadre, voglio dire, attrezzate, perché sia la Turchia, sia il Belgio, sia la Francia sono squadre attrezzate sì. con una certa tradizione. Ecco, non pretendiamo di vincere subito, eccetera. Poniamoci l'obiettivo chiaro di qualificarci e di fare bella figura prima agli europei e poi ai mondiali.
17: Assolutamente, sarebbe già un buon inizio.
18: Dobbiamo dare un attimo di tempo
17: certo.
18: a Malagò, a Maldini e a Leonardo e a chi sarà l'allenatore. Speriamo che abbiano anche fortuna nello scegliere.
17: Quella ci vuole sempre, presidente. Grazie mille per essere stato con noi, buona giornata.
18: Arrivederci, grazie.
17: Grazie davvero a Franco Carraro. Facciamo un salto adesso a Di Maro, perché vedo la nostra Susi Fiorillo in compagnia. Buon pomeriggio, Susi.
19: Buon pomeriggio a tutti. Sì, sono in compagnia di Sara Ghezzi, collega di Calcio Napoli 1926, anche lei presente qui in ritiro ad osservare attentamente gli azzurri che si sono allenati questa mattina. Allenamento diviso, in cui la squadra è stata divisa in tre gruppi. Abbiamo visto prima i difensori, poi gli attaccanti e in un secondo momento invece i centrocampisti. Ti faccio un po' riassunto, no, sì, di quello che è successo questa mattina. Poi subito dopo la presentazione dello staff di Massimiliano Allegri e suoi collaboratori, abbiamo rivisto anche dei volti già legati al Napoli, come Giuseppe Maiuri, match analyst, così come Francesco Cacciapoti, preparatore atletico, e qualcun altro.
20: Ed Elvis Abbruscato, che anche l'anno scorso nell'esperienza di Antonio Conte faceva parte dello staff, quindi qualcuno è rimasto.
19: Esatto, qualcuno è rimasto, tanti volti nuovi. Oggi pomeriggio invece seconda sessione di allenamento prevista per le 17:30 e poi domani invece giornata full, perché finalmente domani sera avremo la presentazione della squadra.
17: Ecco, ad entrambe voglio chiedere se in vista della prossima amichevole, lo ricordo domenica alle ore 18, vi aspettate delle conferme o delle sostituzioni relativamente all'11 titolare, tenendo conto naturalmente dei calciatori che già sappiamo saranno indisponibili. Mi viene in mente Lucca.
19: Esatto, e a proposito di Lucca, Marcello, sta arrivando un calciatore che non è stato aggregato al gruppo, parlo di Chedira, che proprio a momenti dovrebbe arrivare qui a Di Maro, per cui oggi pomeriggio lo vedremo unito al gruppo, lo vedremo in campo, sì, si allenerà con il resto della squadra. Potremmo quindi vederlo anche domenica in campo, secondo me nel secondo gruppo, perché io mi aspetto la formazione che invece abbiamo visto contro l'Arezzo. Non so se Sara Ghezzi la pensa come me.
20: Sì, probabilmente potrebbero esserci dei cambiamenti a centrocampo, perché contro l'Arezzo abbiamo visto Anghissà, Prisco e Lindstrom. Invece mi aspetto titolare Anghissà, Lobotka e Vergara.
19: Ah, ok. Quindi diciamo quella che era stata un po' la, sì, formazione ipotizzata da tutti.
20: Sì, esatto. Magari questo cambiamento qui, perché la difesa, anche come l'ha provata quest'oggi, penso sia sempre Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Gutierrez, e l'attacco Højlund con Alisson Santos e Giovane, che si sta mettendo bene in mostra.
19: È vero, è vero, è vero. Marcello, Giovane è uno di quei calciatori che si sta mettendo in mostra, che sta dimostrando tantissimo. Potrebbe essere proprio un po' il jolly offensivo di Massimiliano Allegri.
20: Esatto, perché sappiamo che Giovane può giocare sia come esterno ma soprattutto come punta. Infatti ha giocato molto come centravanti e qualche volta è stato provato anche l'anno scorso come centravanti, quando il Napoli ha avuto il problema anche con Højlund sul finale di stagione.
19: Potrebbe essere quindi un po' la sorpresa, ecco, di questo ritiro.
17: Voglio fare insieme a voi un passo indietro e ritornare sulla conferenza stampa di Giovanni Manna di ieri, perché avete fatto riferimento alla difesa, come si potrebbe schierare il quartetto difensivo già nell'amichevole di domenica, ma dal punto di vista del calciomercato, ieri Manna ha fatto intendere che al momento la soluzione preferita è quella interna, poi nel caso, magari nelle ultime giornate di mercato, si valuterà se fare qualche innesto relativamente centrali. È una giusta lettura?
20: Sì, assolutamente. Manna ha sottolineato come in squadra comunque ci siano Marianucci, Rafa Marin e anche Beukema, che deve essere valutato, perché anche lui sta affrontando delle problematiche, soprattutto Olivera, che in questo momento rappresenta ormai un difensore centrale, quindi al momento si stanno facendo delle valutazioni, ma si cercherà di puntare sulla risoluzione in casa.
19: Esatto, questa è la risposta che ha dato il direttore sportivo Giovanni Manna, così come quando ci ha dato delle risposte ben chiare anche in merito al futuro sia di Anghissà che di De Bruyne.
20: Esatto, ha sottolineato come Anghissà sia fondamentale per il progetto del Napoli. Si parlerà durante la stagione magari del rinnovo, si accorderanno le parti in una direzione o nell'altra, e ha sottolineato come De Bruyne rimanga a Napoli. Ha firmato solo un anno fa un contratto di 2 anni, non deve decidere nulla, la società ha deciso, e inoltre ha mandato anche una piccola frecciatina, sì, per quanto riguarda le parole che ha detto il fuoriclasse belga al termine, sì, della stagione.
17: Perfetto, grazie a Susi Fiorillo e a Sara Ghezzi per essere stati con noi. A tra poco.
19: Ciao Marcello, un saluto a tutti.
17: Ci fermiamo, ascoltiamo un piccolo stacco pubblicitario, poi al rientro, seconda ora della nostra informazione sportiva con Vincenzo Perna.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
22: Cennamo.
0: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Ciro Froio che sta curando la parte tecnica audio, così come Gabriele Irace per quanto riguarda la parte tecnica. Saluto e ringrazio anche in redazione Marcello Galvani, Gianluca Miranda per quanto riguarda i collegamenti. E ovviamente, diciamo, vi ricordo che ci potete scrivere al 342 00 00 100, i vostri WhatsApp. Vi ricordo che oggi, in questo giorno 8 da Di Maro, praticamente oggi seduta mattutina e oggi pomeriggio invece quella pomeridiana, con quella mattutina che ha permesso al Napoli di presentare al pubblico presente sul campo di Carciato tutta l'intera squadra di Massimiliano Allegri, partendo ovviamente dall'allenatore ma anche dal suo vice Landucci, così come anche il capo dei preparatori atletici Simone Folletti, che era comunque coadiuvato da Maffei, da Cacciapoti, da Serra. C'erano anche Maran, Abruscato e Magnanelli, oltre a Giuseppe Maiori.

0: Rosinone, con il quale diciamo c'è stata una trattativa ad oltranza, perché si pensava di poter inserire anche altri calciatori dopo Zerbin, invece per adesso ci si ferma ad Asa, e poi scopriremo se magari ci sarà tempo per e anche volontà da parte delle due società di andare a prevedere qualche trattativa per qualche altro calciatore. Fatto sta che Valide Khedira è appena arrivato in Trentino, lì a Di Maro, dove già a partire da oggi pomeriggio i tifosi del Napoli lo potranno vedere al lavoro con il resto del gruppo alla guida c'è Massimiliano Allegri. In tanti ne hanno approfittato, una volta arrivato con questo taxi bianco, per poter fare qualche foto, e quindi ovviamente anche per lui. Tanti bambini che hanno voluto farsi la foto con lui, anche qualche adulto, ci mancherebbe altro, però un Khedira che comunque resta in lista di sbarco per il Napoli. Vedremo quale società eventualmente sarà in grado di andare a strappare il prezzo ideale per poi portarsi a casa questo calciatore, che l'anno scorso non è stato propriamente fortunato in termini di presenze, ha trovato forse un pochettino più di spazio nel finale di stagione, ma che inevitabilmente cerca un progetto serio che gli possa garantire un posto da titolare, come ovviamente purtroppo non potrà trovare tra le fila del Napoli. Ci chiedete a che cifre? Beh ragazzi, appena sarà definitivo anche da parte del Napoli l'annuncio del calciatore, vi daremo anche dettagli a proposito delle cifre. È sicuramente un Napoli che quest'oggi si ritroverà poi tra l'altro nel campo di Carciato per la fase 2 della giornata odierna, con l'allenamento pomeridiano che ovviamente poi andremo a commentare con il nostro Paolo Del Genio nel corso di 4-4-2, dove avremo anche la possibilità del filo diretto con voi tifosi azzurri. In attesa del prossimo collegamento, facciamo così, andiamo ad ascoltare un altro estratto di quella che è stata la conferenza stampa di ieri di Giovanni Manna, e allora eccolo qua un altro estratto di quelle che sono state le parole del direttore sportivo azzurro.
1: Questo è un gruppo di ragazzi estremamente seri, dei grandi professionisti, con valori umani importanti, altrimenti non si fanno due scudetti, una supercoppa, un quarto di Champions in quattro anni. Abbiamo un'età media di 29,3, 29,5 nella squadra approssimativamente titolare. Non siamo a fine ciclo, abbiamo ancora qualcosa da dare, e sono sicuro che l'annata dell'anno scorso, che è stata per me positiva ma per altri negativa, perché magari avremmo potuto ambire a arrivare in finale di Coppa Italia o arrivare fino in fondo nella lotta a scudetto, anche se l'Inter ha dimostrato di essere superiore per tutto il campionato, sono calciatori determinanti per noi, ma ce ne sono tanti, c'è anche Meret, c'è Rachmani, hanno dimostrato un attaccamento alla maglia e una determinazione che non è usuale. Non so se ho risposto, no?
2: Prima TV.
1: La Champions è importante. L'anno scorso per noi c'era il nuovo format, abbiamo fatto una fase di adattamento, adesso vediamo quest'anno. Ovviamente puntiamo a migliorare quello che è stato il nostro percorso l'anno scorso, perché il Napoli deve ambire almeno arrivare a fare un playoff o un ottavo di finale, almeno. Ma io davanti non vedo nessun problema, abbiamo comprato una punta da 50 milioni, non penso sia un problema, l'ha dimostrato l'anno scorso. Abbiamo delle valide alternative e c'è ancora Romelu che rientra, e faremo insieme a lui delle valutazioni che sono quelle più corrette. Quindi davanti io non vedo nessun problema. Così tagliamo la testa al toro, diciamo, un attaccante non penso arrivi, almeno oggi. Dietro oggettivamente siamo corti, ma ne abbiamo parlato prima. Aspettiamo che rientri Mattias, vediamo come sta Sam e poi valutiamo. Sicuramente con la mancanza dei nazionali andava completata la rosa, sono calciatori del Napoli, Lindstrom ha avuto un'annata molto sfortunato.

0: fortunata per un infortunio, l'abbiamo aggregato, l'abbiamo visto in una posizione che per me è più funzionale alle sue caratteristiche. Michael è stato già con noi 2 anni fa per 6 mesi, possono esserci sicuramente utili, è giusto che il mister li possa conoscere, toccare con mano e poi fare delle valutazioni che sono le più corrette. O Baretin penso che andrà sicuramente a giocare. Rao penso che è uno dei giovani più interessanti che l'anno scorso la Serie B ha messo in mostra, andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono giocare. Tenerli qua per fargli fare qualche partita interromperebbe un percorso di crescita che è fondamentale, perché pensiamo che possa essere un calciatore di prospettiva importante e possa anche giocare al Napoli, quindi è giusto che vada a giocare e dimostri quello che il suo valore cresca. Prisco è un ragazzo che è cresciuto nel nostro settore giovanile come Vergara, siamo estremamente orgogliosi perché è stato fatto un lavoro importante su di lui. L'anno scorso è stato tutto l'anno insieme al mister, ha dimostrato di avere qualità e sicuramente è un giocatore che noi attenzioniamo e a cui teniamo particolarmente. Poi vediamo se resterà con noi sopra e andrà a giocare in primavera o se è meglio provare a accelerare un percorso e farlo uscire a giocare, ma questo ci abbiamo tempo, c'è 1 mese e mezzo, il ragazzo è intelligente e non avremo nessun problema. Sicuramente stiamo bene perché intanto è fresco, perché a Napoli ci sono 35 gradi, si sta bene, si lavora bene, abbiamo tutto, il mister è estremamente contento, i ragazzi oramai sono abituati perché sono tanti anni che siamo qua, quindi è estremamente positivo. Poi in borsino per noi è sempre l'inizio, no? Quindi si approccia anche con maggiore entusiasmo, poi il ritiro è lungo, ci sono 10 giorni qua, 2 settimane dopo, di solito si parte con molta euforia e poi si scende, quindi sicuramente siamo molto contenti, stiamo bene e speriamo di poter continuare in futuro.
1: Queste dunque le dichiarazioni di Giovanni Mana ieri in conferenza stampa in questo inizio di ritiro, dove il mercato si è sbloccato poco inevitabilmente, ma in vista di quelli che possono essere i prossimi movimenti di mercato, comunque prosegue il lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri per gli azzurri e vedremo poi quali possano essere gli indirizzi delle prossime amichevoli. La prossima tra l'altro sarà domenica contro la Carrarese, una squadra che tra l'altro conosce anche molto bene il nostro prossimo ospite, che Marco Nappi. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Buona giornata a te. Senti Marco, è una Napoli che inizia questo suo nuovo percorso agli ordini di Massimiliano Allegri. Dopo l'addio di Conte, diciamo che forse era una delle figure che possono dare più garanzia di continuità di progetto, almeno per quanto riguarda il sapere come si fa a vincere.
2: Ah beh, sì, sicuramente se stiamo a criticare la sostituzione di Conte con Allegri è finito il calcio. Allegri è un allenatore che ha dimostrato tutto il suo valore e poi a prescindere dallo scorso anno, dalla non qualificazione in Champions, ma quella sì, poi alla fine qual è il capo espiatorio è sicuramente Allegri, però il mister con il suo curriculum è soltanto da rispettare e da lasciare e lavorare. Ho visto qualche intervista dell'amichevole che ha perso Napoli, già cominciano a fare polemica, è già successo il finimondo se non vado errato. Perciò,
1: qualcuno è rimasto deluso inevitabilmente.
2: Sì, deluso, ma sono le prime amichevoli, certo. È normale, i calciatori sono stanchi, hanno carichi di lavoro pesante, caldo asfissiante e poi non sono queste le partite da vincere. Allegri lo sa benissimo, perciò lasciamo lavorare il mister in pace. Per me il Napoli fa come ha sempre fatto, poi d'altronde sono anni che il Napoli adesso è a livello della Juventus, a livello del Milan, dell'Inter, di quelle più forti in campionato, perciò si giocherà lo scudetto anche quest'anno sicuramente.
1: Anche perché guardando a quelli che sono i movimenti, Marco, delle tante squadre di Serie A, per adesso stanno facendo tutte quante un po' di fatica. Avere il Napoli, così come anche l'Inter, una struttura di base che comunque ha già dimostrato di essere più che competitiva, in questo il lavoro di Massimiliano Allegri può essere agevolato, no?
2: Sì, la squadra del Napoli non si discute, come hai detto tu, stanno facendo fatica le squadre italiane a trovare, a fare mercato, a trovare i giocatori che servono, i giocatori bravi, perché poi negli ultimi anni di giocatori bravi in Italia ne sono arrivati pochi e lo hanno anche dimostrato, perciò il problema più grande è prendere i giocatori bravi e portarli in Italia. Prima volevano venire loro, quelli forti, più forti del mondo erano sicuramente in Italia i giocatori, però adesso invece preferiscono andare in Inghilterra, in Spagna, in Francia che venire in Italia, e questo è un grande problema.
1: Senti Marco, per quanto riguarda eventualmente il modulo, finalmente rivediamo il 4-3-3 che da queste parti diciamo un po' lo auspicavamo da un bel po' di tempo. Le caratteristiche degli azzurri secondo me ce l'hanno, abbiamo dei terzini che sono capaci comunque di coprire con le catene tutto il campo e di essere molto propositivi sulle fasce, dei centrocampisti che sono in grado di inserirsi, vedi McTominay, Anghissà, calciatori che fanno esattamente questo delle loro caratteristiche fondamentali, e poi anche forse degli esterni che magari dovrebbero aggiungere un po' di gol, penso a Politano, lo stesso Alisson Santos e poi Rasmus Højlund. Se soltanto andiamo a guardare quelle che sono diciamo i potenziali indiziati per il ruolo di titolari, direi che siamo messi bene.
2: No, vabbè io lo dice un allenatore che ama il 4-3-3, perciò e il Napoli ha tutte le caratteristiche per fare questo modulo. Io mi auguro che Allegri, vabbè tutti dicono che Allegri è un disinsevista e uno che pensa prima non prenderle, però con la qualità che ha lì e a centrocampo e soprattutto anche in avanti ha proprio i giocatori per effettuare questo modulo, e Napoli se lo fa bene quest'anno è sicuramente una delle pretendenti al campionato. Quello poi ho molta simpatia per il Napoli, perciò tipo anche per il Napoli sicuramente.
1: Lo so, ce l'ha raccontato spesso e volentieri, ogni volta che accetti con davvero grandissima cortesia il nostro invito. Marco, ti abbraccio forte, ti auguro buon lavoro, buona giornata e alla prossima.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Grazie davvero a Marco Nappi e ringrazio soprattutto il nostro prossimo ospite che abbiamo al telefono, perché è un super ospite, ogni volta ci fa un grande regalo anche lui ad accettare il nostro invito, ovvero Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese. Come sta, presidente? Ce l'abbiamo, Stefano Campoccia? No, non ci sente forse, vediamo se lo riusciamo a sentire. Chiedo a Marcello Galvano in redazione di approntare ecco il collegamento nella maniera migliore. No, non lo riusciamo a sentire, e allora a questo punto andiamo a vedere un po' eventualmente quelle che possono essere le linee telefoniche, se ci fanno la cortesia. Poi Michele che ci scrive, Maria Nucci, Rafa Marin eccetera, domenica con la Carrarese un'altra sconfitta. Beh, caro Michele, se fin quando arrivano eventualmente nelle amichevoli le sconfitte ci può anche stare, il problema è quando arrivano in gare ufficiali. Attualmente poi non vedo quali dovrebbero essere tutti questi catastrofismi in caso di insuccesso. Personalmente bisogna andare a valutare le gare amichevoli con un occhio che non vada diciamo semplicemente al gol, alla giocata o a quelli che possono essere i risultati, ma solo al progresso, al progresso di una squadra. Lo chiedo anche al nostro prossimo ospite, che è Gigi Cagni, che abbiamo al telefono con noi. Ciao mister, benvenuto.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te. Senti mister, è normale che per quanto riguarda gestione ecco di questi primi giorni un allenatore vada soprattutto a dare delle indicazioni, a registrare quello che può essere anche una riatletizzazione dei calciatori che sono rimasti un po' più fermi, ma soprattutto diciamo ci sono dei carichi durante il ritiro che poi vediamo, no, nelle prime amichevoli non ti permettono subito di essere molto molto lucido, molto vivo, e capitano poi delle sconfitte come quella che è capitata al Napoli contro l'Arezzo in apertura di questo ritiro.
3: Ma questo succede questo perché lavori. Io sono curioso di vedere cosa fa le prossime partite del Milan. Pronto?
1: Sì, mister, ti sentiamo.
3: Perché? No, perché non sentivo. No, perché ho letto il lavoro di dell'allenatore del Milan, no?
1: Di Amorim, sì.
3: Un allenamento al giorno, vanno pure a casa, non c'è problema, un'ora e mezza grande intensità, va tutto bene, ci mancherebbe. Secondo me il Milan parte fortissimo. E poi vediamo cosa succede, perché se non carichi, se non costruisci il motore, diventa più difficile. Questa è la mia impressione, ma quello che ho letto, poi non so se sia proprio vero così. E quindi se in questo momento le squadre non possono essere veloci, rapide, agili, perché vuol dire che ora hai lavorato poco, quindi è impossibile. E devo dire che il Napoli adesso, sentivo anche prima, perché c'avate Marco Nappi che è stato mio giocatore, e sì, veramente io continuo a dirlo, gli organici, se tutto va come deve andare, nel senso non come l'anno scorso che hai avuto 30 infortuni, se tutto va liscio, i due organici più forti sono Inter e Napoli, e se la giocano loro lo scudetto, secondo me. Poi ci può essere la Roma, ci può essere qualche altra squadra, adesso sono curioso di vedere il Milan, il Como se rifarà quello che deve fare, però adesso io sto parlando esclusivamente di scudetto. Secondo me i due organici più forti sono quelli di Inter e Napoli.
1: Sì, è un po' quello che dicevo anche io prima, sono d'accordo con te mister, e forse al di là magari di quello che può essere un mercato e di una squadra che può essere sicuramente migliorabile, perché lo è tutto, però in questo momento in un mercato italiano che fatica a decollare con tutte le squadre che hanno queste difficoltà, organici come quelli di Napoli e Inter che sono già ben strutturati, alla fine possono anche permettersi il lusso di andare un po' più lente rispetto magari a quelle che possono essere le squadre di Premier o della Liga che stanno già facendo acquisti importanti.
3: Ma sai, l'unico problema che ha avuto il Napoli in questo momento, in questo periodo, è l'infortunio di Buongiorno, che quindi devono recuperare un po'. Ma ragazzi, il Napoli così c'è il centrocampo più forte d'Europa, secondo me.
1: Tu includi in questo centrocampo anche De Bruyne, ovviamente.
3: Tutti. Io quando ho letto che Anghissa restava, ma ragazzi, ma stiamo parlando di giocatori veri,
1: Vero.
3: Non è che stiamo parlando di giocatori da capire, da vedere, da provare, ma stiamo parlando di qualcosa di molto molto importante. E sentivo prima il discorso 4-3-3, ma questo è ormai anni che l'organico che ha a disposizione è un organico perfetto per il 4-3-3. Poi puoi cambiare anche modulo a seconda di quello che succede, perché non è un problema. Oltretutto Max è un allenatore esperto, quindi non legge le partite, quindi non c'è problema, ha dei giocatori anche adatti per poter fare altri moduli a seconda di quello che succede, ma il 4-3-3 iniziale è proprio la cosa più giusta da fare con dei giocatori così.
1: È vero, è vero. E poi anche se vogliamo, no? Ci ha raccontato il nostro Paolo Del Genio direttamente da Di Maro, dove il Napoli sta approntando il suo primo ritiro, che almeno in termini di costruzione il Napoli costruisce 3-4 2-1, diciamo, se vogliamo, in termini di proposizione, mentre invece nella fase passiva spesso e volentieri va un po' a ballerino 4-4-2 oppure eventualmente 4-5-1. Sono comunque dei numeretti, però molto, diciamo, fanno poi le posizioni dei calciatori in campo e anche la capacità forse di riuscire a legarli, no mister, tutti i calciatori per essere una squadra ben messa.
3: Guarda,
1: in campo
3: ti posso assicurare che Allegri non ha fatto una fatica a assemblare sta roba, perché stai parlando di giocatori, ma questi sono giocatori da anni, non qualche giovane c'è, ma quello va dietro ai più vecchi. Ma se tu hai una squadra di questo tipo non è che hai molto da fare sotto l'aspetto tattico, sono loro che ti fanno vedere sul campo quello che sono capaci di fare, la loro esperienza, la loro qualità tecnica, che poi è quella che vale. I numeri, sai, contano relativamente. Tu sai che la cosa da fare è che tu devi fare la fase offensiva in un certo modo, difensiva in un altro. Certo. Se tutti si sacrificano, la fase difensiva rimane compatto, ed è il motivo per cui la Spagna ha vinto il mondiale.
1: È vero, è vero, è l'unica forse squadra che aveva un'identità, no mister, quest'anno?
3: No, poche volte puoi farlo parlo della Spagna in questo momento, se hai un portiere di quel tipo che legge la partita, certo, legge il gioco,
1: certo, certo,
3: e quindi hanno rischiato 3-4 volte, con un portiere così lo puoi fare. Ma tutto il resto io non ho mai visto la squadra né squilibrata in avanti né squilibrata indietro, una roba, ma era inevitabile. L'Argentina invece era una cosa un po' così,
1: sì,
3: non so come dirti,
1: no,
3: non,
1: diciamo
3: non dava l'impressione di un gruppo forte sotto tutti i profili,
1: no.
3: E la cosa più importante secondo me, per quello che dovrà fare, che devono fare gli allenatori oggi, è di prendere giocatori di personalità, perché nel campionato capitano tante cose, nelle partite cambiano tante cose, tu devi avere dei giocatori che sul campo capiscono e sul campo hanno quelle partite molto importanti, quindi devi avere dei giocatori con personalità, e il Napoli ce li ha, a tutti.
1: Mister, mi discosto, perché so di potermelo permettere con te, e sarei felice di poter fare una chiacchierata con te su questo. Non hai piedi sulla lingua, quindi se mi rispondi, so che mi risponderai in maniera sincera. L'organigramma, ecco, della nuova FIGC ha provato in tutti i modi a convincere Pep Guardiola ad allenare la nazionale italiana. Sembra diciamo essere arrivata nella notte questo diniego, e allora tutte le voci portano a Pirlo. Io personalmente, guardando i risultati sul campo, non mi baso né sulla conoscenza di quello che può essere eventualmente il suo metodo di lavoro, eventualmente diciamo nei feedback che arrivano dai calciatori che lo hanno avuto come allenatore, però guardando la sua esperienza all'Under 23, della Juventus, alla Juventus stessa e alla Samp, non mi sembra un allenatore da progetto. Vorrei un tuo giudizio.
3: E io questo, vedi, non te lo so dire, no? Anch'io sono d'accordo sul fatto che l'ho detto sin dall'inizio, che secondo me ci voleva gente di esperienza, gente di qualità su tutti i profili. Io parlo dal presidente,
1: certo. Tutti i passaggi della filiera calcistica italiana, allora, devono essere fatti da professionisti.
3: Allora, nel momento in cui hanno fatto Malagò, e nel momento in cui Malagò ha fatto Maldini Leonardo, e ho sentito le interviste di ieri, dell'altro ieri,
1: sì,
3: io sono a posto. Perché? Perché ci voleva gente onesta e corretta. E lì non sbagli niente, perché sicuramente sono persone. Allora, togliendo il discorso della qualità di Malagò, che è un politico, quindi lo ha detto lui, è già lì. Ma io guardo quelli che dovranno decidere delle cose, sono due giocatori ex giocatori di grandissima personalità,
1: sì,
3: ma ribadisco, onesti intellettualmente.
1: E hanno saputo fare anche i dirigenti, tra l'altro, e hanno saputo fare anche
3: con
1: quelli.
3: Dei valori importanti, no, lascia stare che quello che hanno fatto prima, ma io non voglio neanche sapere. Siccome io li ho visti da giocatori, dal campo, lo capisci quali sono i giocatori che sono, ribadisco,
1: qual è il sentiment di un calciatore, l'onestà di un calciatore, sì, la riconosci
3: l'onestà
1: subito.
3: Intellettuale del calciatore, li ho visti dal campo per anni, e quindi quando ha scelto questi due ho detto bravo Malagò, ho sentito le interviste che hanno fatto, e quindi loro due saranno i responsabili, e dobbiamo avere pazienza, perché dobbiamo avere pazienza, perché c'è da ricostruire tutto. E tutto quello che è successo prima è stato veramente un casotto. Quindi io non lo so. È chiaro che io ero, Guardiola, lasciamo. A parte che ieri Maldini ha detto che il primo contattato è stato Ancelotti, quindi erano già partiti bene,
1: sì,
3: sotto tutti,
1: sì,
3: i profili.
1: Sì.
3: Poi Guardiola, vi potete immaginare, ma io l'avevo visto quando ha finito il campionato l'anno scorso, Guardiola era proprio sfatto.
1: Aveva bisogno un po' di riposo.
3: Ha bisogno di riposare. Lo vedi l'allenatore che è stressato sotto tutti i profili.
1: Bene.
3: Quindi, poi, è chiaro che tu mi parli di Conte, non c'è paragone con Pirlo, no?
1: Eh no.
3: Se devi fare tra Conte e Pirlo, Conte è chiaro, no? Poi voi a Napoli, quindi. Ma quello che decideranno loro due, a me va bene. E aspetterò a vedere i risultati. Io sono partito dal fatto
1: sono
3: di
1: la tua garanzia. Sono la tua garanzia.
3: Due garanzie sotto l'aspetto dei comportamenti e di quello che, come parlano e quello che insegnano.
1: Mister, grazie, è sempre un piacere parlare di calcio con te.
3: Sbagliare anche loro.
1: No, certo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. E quello è normale.
3: Speriamo di no.
1: Ciao mister, alla prossima.
3: Ciao, buona
1: grazie, buona grazie davvero a Gigi Cagni. No, io devo rispondere a Guglielmo, perché Guglielmo mi scrive: ma come, hai sempre criticato Lindstrom e Lucca, adesso bisogna dargli una possibilità, lo dici perché sei la radio ufficiale. Allora, uno, di Lindstrom non mi sembra, Guglielmo, di averne mai parlato, fermo restando che se ne ho parlato in realtà non l'ho criticato, perché all'epoca, quando giocava nel Napoli, ho sempre detto che un calciatore mi piaceva molto. Per quanto riguarda Lucca, sì ragazzi, una possibilità va data a tutti, e l'ha detto anche lo stesso Giovanni Manna ieri: sa che deve lavorare, sa che deve migliorare, sa che deve dimostrare. Questo è, se lo dimostra è bene, se non lo dimostra, ragazzi, fa la stessa fine dell'anno precedente, non è che c'è tanto da spiegare. Un pizzico di pubblicità, un disco e poi ritorno a Radio Gol, a tra poco.
4: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
5: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
4: Ma...
5: niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
4: E se...
5: niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica la app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Sempre in diretta, ultima mezz'ora insieme qui a Radio Gol. Un saluto da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV a canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite che è Marco Bucciantini. Ciao Marco.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Senti Marco, ci avviciniamo alla seconda amichevole del Napoli. La prima non è andata benissimo, però lo ricordiamo sempre. In queste fasi non bisogna guardare a quello che è il risultato delle amichevoli, piuttosto a quelli che sono i movimenti che vengono effettuati nel corso degli allenamenti. Siamo al giorno 8 a Di Maro per quanto riguarda gli azzurri, di una squadra. Poi se si tratta del primo percorso di un allenatore, come nel caso di Massimiliano Allegri a Napoli, il tuo tutto è ancora, diciamo, più lento nel poter eventualmente vederne i risultati, secondo me.
1: Sì, ma non solo, ma forse queste amichevoli hanno un senso proprio se ti fanno vedere qualche lacuna, qualche difetto. Vedere al di là dei difetti della condizione e della conoscenza se c'è qualcosa che non sta in linea fra le idee dell'allenatore e l'organico. Perfette, perfette queste amichevoli per questo. Poi sai, non è più come posso dirti, diciamo l'escalation delle amichevoli di una volta, che tu partivi da un grado di facilità estrema e dopo 5-6 amichevoli arrivavi alla difficoltà. Adesso, anche quando sembra un po' più facile perché la squadra di categoria inferiore, però è una squadra credibile, è una squadra che sta allenata da tanto tempo quanto sta alleni te, è una squadra che ha più voglia di te di portarsi a casa un risultato in questo tipo di partite, e quindi città di perderla. L'importante è capire, questo è un periodo di conoscenza e anche è il momento di capire profondamente cosa funziona di quello che si è pensato, progettato, e cosa funzionerà, cosa non potrà mai funzionare. Io non mi spaventano mai i risultati di agosto, figurati quelli di luglio. Qui siamo sempre a luglio, eh.
0: Senti Marco, tanti ex calciatori che hanno avuto Massimiliano Allegri come allenatore ci hanno detto che lui è uno che il legame lo crea. Oggi ci diceva Federico Marchetti, è uno però che ti dà tanto spago, però se vede che dall'altra parte tu te ne approfitti, poi diventa ancora più tosto, se vogliamo. Però a giudicare dalle prime dichiarazioni, vedi Rachmani, vedi Lobotka, vedi Vergara, hanno comunque voluto sottolineare questo dialogo con l'allenatore, e anche un dialogo sincero. Ad esempio Vergara dice, io gliel'ho detto, mi sta chiedendo delle cose che io in questo momento non sono in grado di fare, però lui mi dice che posso, e quindi io sto lavorando per cercare di arrivare a quel livello.
1: E su questo mi fiderei, perché in questo è sempre stato un intuitivo eccezionale Allegri, cioè nel capire se un giocatore può fare qualcosa di diverso, e quando ti chiede qualcosa di diverso è perché ti vuole mettere in campo. E quando non chiede niente un allenatore,
0: che ti devi preoccupare,
1: è un brutto andato. Quando ti chiede qualcosa è perché ti vuole mettere in campo. Tutti gli ex giocatori raccontano questo Allegri che si immedesima molto nel calciatore, quindi nella voglia che ha di dividere la parte privata da quella professionale, che è fondamentale, e dentro la parte professionale non dimenticarsi mai della gioia nell'allenamento, che stimola l'allenamento. L'ho anche teorizzato a volte, non solo a mo' di battuta, ma anche proprio come una sua convinzione. Poi al campo bisogna allenarsi, le squadre Allegri non hanno mai avuto un problema di condizione fisica. A volte non hanno funzionato come idea, a volte non hanno funzionato come tenuta nella stagione, non sono evolute, altre volte invece sono esplose in positivo. Non sono mai stato allenato da Allegri, però la cosa che più lo qualifica in modo positivo sono proprio le parole di chi l'ha avuto, di chi si è trovato bene con lui. In generale sono convinto che il colpo d'occhio sui giocatori sia sempre stato eccezionale. Quindi poi bisogna, in Napoli io mi sono fatto un'idea forte sul Napoli di questi anni, è stata proprio raccontata dai risultati del Napoli di questi anni, anche se poi Napoli un po' è cambiato nei giocatori, però facciamo conto, ce ne sono sempre tanti che sono lì da tanti anni, è una delle squadre che porta avanti anche con continuità un certo gruppo. Cioè è una squadra che va profondamente allenata e tenuta insieme. Non a caso due idee fortissime, ma quasi opposte di calcio. Quella di Spalletti e quella di Conte hanno spremuto tanto. Delle idee transitorie, precarie, anche un po' anche un po', posso dirti, in soggezione, come quando hai preso gli allenatori per governare quello che c'era l'inerzia, come nell'anno del post scudetto, o come per attivarsi anche prima, quando fa un granello e un altro, non hanno funzionato. E questo è il monito che deve tenere Allegri ben presente. Funziona se riesce a trovare qualcosa di tuo, di determinato e di compatto. Cioè non è come quando andò alla Juventus, che ereditò un po' il lavoro di Conte, anche se poi quella è una squadra che cambiò anche in meglio, comprò i Tevez, comprò poi altri giocatori. Quindi bisogna che Allegri la determini questa squadra. Questo ha funzionato nel Napoli di questi anni,
0: è vero, è verissimo. È un po', se vogliamo, diciamo anche la conferma di Anguissà, un calciatore che avevamo definito partente, non si trovava l'accordo per il rinnovo, resta anche se va a scadenza. Questo secondo me è ancora una volta merito non solo della società, ma anche evidentemente di un allenatore capace di spiegargli quello che può essere il progetto e andare nel diciamo così simbolo della continuità con il passato.
1: Sì, uno perché al di là di quanti cominciano di centrocampisti in campo, le partite si spezzano, si cambiano, si dà nuova energia intorno al 60esimo, 70esimo. Cioè, era con Conte che era difficile, perché lui ha un'altra teoria, no? Se si fidava di una squadra la teneva in campo fino all'80, faceva un cambio al 75esimo, uno all'83esimo, uno all'89esimo. Invece se vuoi, avendo anche delle fragilità come De Bruyne, come Anguissà, poi sì, giocarteli in una quantità maggiore, facendogli fare un po' meno minutaggio, no? Poi è un giocatore che conosce l'ambiente, è un giocatore che ha inserimento e Allegri questi giocatori di solito li porta sempre su, no? Ci crede molto in un giocatore che sa fare tutte e due le fasi, che sa vincere contrasti. Quante volte a fine partita il primo dato che cita è quello dei contrasti vinti aerei, perché la palla poi idealmente in terra, ma spesso va anche per aria, e Anguissà, se la palla va per aria, è il giocatore più forte del Napoli in quella zona del campo insieme a McTominay, no? Quindi anche se vuoi gestirlo McTominay, che comunque ha giocato il mondiale e comincia un po' dopo, se vuoi gestire De Bruyne, hai bisogno di questi giocatori di questa esperienza per giocare tutte le competizioni. E poi te la faccio anche breve, cioè un giocatore lo vendi a un anno dalla scadenza, sarà 28 anni, ma l'età di Anguissà, è giusto risparmiare l'ingaggio, ma avresti poi dovuto ingaggiare un altro. Ma Cantelli non aveva più quel valore per cui era una grande idea venderlo, no? Era una grande opportunità, sì, non sì, c'era più l'opportunità di venderlo, c'era la possibilità di venderlo se poi era facile comprare un altro. Ma avete visto quanto è difficile comprare i giocatori? Li sta comprando solo la Fiorentina, li sta comprando solo la Fiorentina, e dove probabilmente un presidente sostanzialmente nuovo ha dato fiducia totale, carta bianca a Paratici, che sta facendo un grande mercato, ma è un passo lungo.
0: Però se vogliamo era anche una squadra che ne aveva bisogno, invece qua stiamo parlando di una squadra che è seconda in classifica l'anno scorso, ex vicecampione,
1: meglio 80 negli ultimi anni, a parte quello che ha sbagliato, no? Sì, perché con Spalletti fa quasi 80 e poi fa 90 al secondo anno, con Conte fa 82 e fa quasi 80 l'anno dopo, quindi è in media 80, e quindi sì, sono d'accordo, anche se e poi la squadra che rispetto allo scorso anno deve ancora poi verificare tanti giocatori, quelli sì, che hanno andato via e sta provando,
0: e quelli infortunati che non hanno potuto dare il loro contributo, tra l'altro, quindi certo, bisogna lavorare anche su questo. Marco, un'ultima te la voglio fare invece sulla nazionale, conferenza stampa di Malagò insieme a Maldini e a Leonardo, vorrei una tua valutazione. Poco fa Cagni ci diceva conosco bene quei due, Leonardo e Maldini, sono due persone che sotto il profilo dell'onestà ci posso affidare la mia vita, spero che facciano la scelta migliore, ma sono sicuro che sicuramente faranno la scelta più onesta possibile.
1: Ma partiamo dal fatto che io sono d'accordo che se scegli Maldini e poi a un certo punto fai scegliere a lui, a Leonardo, l'allenatore, perché crei un blocco forte così. Sì. Partiamo che la scelta del CT per me è uno ma assolutamente non il più importante dei problemi del calcio italiano. Il calcio italiano deve ricostruire un sogno del calcio in questo paese, deve ricominciare a riconoscere il talento, che io non ci credo che non nasca, a riconoscerlo, a proteggerlo, a crescerlo. Noi siamo stati bravi in questo anno, in questi ultimi anni, a evitare di capire il talento, a sbagliare la scelta del talento privilegiando delle caratteristiche invece di altre, e poi vanno a vincere il mondiale con altre caratteristiche, vanno a giocare bene con altre caratteristiche, a crescere i giocatori di altre caratteristiche. Non è assolutamente, quando vedi che non nascono più in Italia i talenti che fanno altri sport, cavolate totali, te lo dimostra il dato del Marocco, che aveva giocatori nati dappertutto in Europa e quelli nati in Italia però non giocavano in nazionale. Allora anche la mamma anche il DNA del Marocco è in crisi. No, il mondiale ti ha dimostrato di no, è semplicemente in crisi la capacità di sceglierlo e identificarlo in Italia. Questo è il dramma del calcio italiano. Sul CT l'idea è stata magnifica, è stata eccezionale, è stata smisurata. E ora stai pagando questo mancato senso della misura, perché Guardiola ti ha detto di no, e chi arriva al posto di Guardiola fai fatica ad accettarlo, soprattutto se è una biografia completamente diversa in campo come allenatore, come quella di Pirlo. Allora ti rifugi nell'altro mito. Non è arrivato quel mito di Guardiola, mi rifugio nel mito di Maldini. Lo ha scelto Maldini, una scelta sua, è un dirigente forte, fa scelte forti, le scelte forti devono essere, possono essere anche impopolari, e allora ti fidi così, perché se no è troppo diversa, no? C'ho un copione, lo faccio girare a Fellini o a Tagno Boccia, ecco, insomma,
0: questo, però, diciamo.
1: Però in realtà poi Pirlo è un allenatore che non abbiamo ancora conosciuto. La verità è che una definizione del Pirlo allenatore ancora non ce l'hai. Ce l'hai in testa Maldini, e allora dico così. E invece di dare a quel mito di Guardiola, l'abbiamo data a quel mito di Maldini. Sempre due miti sono. Fidiamoci.
0: Esatto.
1: Più che affidiamoci.
0: Affidiamoci, bravissimo. Marco, grazie sempre, davvero.
1: Ciao Vincenzo, un abbraccio.
0: Alla prossima. Grazie a Marco Bucciantini, che chiude il treno degli ospiti di questo appuntamento. Io mi fermo qui. Chiedo a Lucio, lo dico quando ci riascolteremo, giusto? Quando ci riascolteremo con gli ascoltatori. Lo dico perché ci ascolteremo domenica a partire dalle ore 18, perché diciamo a partire dalle 18 ci sarà la sfida tra Napoli e Carrarese, e ovviamente bisognerà raccontarla, e io avrò questo diciamo onere e onore. Quindi ci riascolteremo domenica a partire dalle ore 18 su KissKiss Italia e KissKiss Napoli per seguire insieme il racconto della gara. Grazie a Simone Zagaria, Ciro Froio e Anello Iorio, che hanno curato la parte tecnica audio. Grazie a Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Grazie in redazione a Lucio Pengo, a Marcello Galvano, Riccardo Catapano e Gianluca Miranda. Tra pochissimo proprio Marcello Galvano con gli highlights. Da parte mia, Vincenzo Perne, tutto, pubblicità, disco, ma rimanete con noi, a tra poco.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qui, torniamo nuovamente in diretta per i saluti finali e per farvi ascoltare gli highlights di Radio Gol. Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica radiofonica quest'oggi, grazie anche a Gabriele Race che si è occupato di quella televisiva. Vi lascio agli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Anche il nome di Caravaschelia. L'abbiamo vista anche noi nel 2017, già costava qualche milione, ma era un ex comunitario. E quindi insomma sono paesi, la Georgia, Serbia, Croazia, insomma sono tutti posti dove noi siamo sempre presenti in tutte le competizioni anche internazionali, mondiali. Il nostro scouting è mondiale. Su tutte le competizioni ci siamo sempre, è chiaro che poi ci sono anche altre squadre, no? Però insomma l'Udinese nel corso di questi 30 anni effettivamente ha fatto un grandissimo lavoro. Sono orgoglioso di essere il capo degli osservatori dell'Udinese, perché insomma nel tempo abbiamo scovato veramente i giovani che poi sono arrivati qua a Udine nell'arco di 2-3 anni, insomma sono provati a grandi società. Quindi bravo l'Udinese. Come parlavate anche del Napoli,
0: sì.
2: Beh, il Napoli insomma negli ultimi 10-15 anni ha fatto uno scouting simile un po' all'Udinese. Chiaramente poi il Napoli ha un budget
0: diverso.
2: Molto diverso da noi, però complimenti, perché insomma ha pescato dei ragazzi che effettivamente insomma sono bravissimi, poi sono approdati a grandi squadre, hanno vinto lo scudetto, quindi ci somiglia un po' il Napoli a noi dell'Udinese.
3: Ha lavorato sulla linea difensiva a 4 in inferiorità numerica, 3 attaccanti centrali, 2 attaccanti esterni, 4 difensori che si muovevano per coprire sui cross che effettuavano i due esterni. Un'esercitazione poi fatta anche in inferiorità numerica, lasciando 2 difensori soltanto contro 3 attaccanti, anche centralmente. Insomma, una serie di prove per gestire col pacchetto difensivo la situazione. Fino a le caratteristiche sono buone, che sia pronto o non è pronto. L'anno scorso non quasi mai titolare anche nella primavera, quindi ci vuole un percorso, non so quale deciderà per lui, per Baridò, il Napoli, anche per Prisco, se li farà giocare. Stiamo parlando tutto di 2008, no? Quindi possiamo pensare che giochino ancora con la primavera, nel primavera 2 che il Napoli dovrà giocare per riportare il Napoli in primavera 1, su giocatori che potrebbero fare la differenza in primavera 2. Possono andare in prestito, giocare credo anche in B, sono giocatori che potrebbero giocare in B, in C, e Prisco forse in B. Gli altri due forse meglio per formarsi definitivamente, però hanno qualità. Milton Pereira c'ha qualità, come per chi non lo conoscesse, è un ragazzo che è stato un po' paragonato al Punk Dennis per caratteristiche. È chiaro che deve fare tutto un percorso.
4: Gli italiani emozionano, ai milanisti emozionano ancora di più, insomma, ecco. Detto questo, mi sembra una persona capace, seria, hanno un programma a lunga scadenza. Mi sembra un programma positivo. Naturalmente penso che il programma tecnico vada supportato dalla federazione con incentivi economici per i settori giovanili, perché vede, io 40 giorni fa circa a Radio Quischis ho detto, sì, che dovremmo imitare la Spagna,
0: sì,
4: e la Spagna ha 60% di giocatori che sono spagnoli, cioè utilizzabili in nazionale,
0: certo,
4: mentre da noi c'è il 31%. Allora, siccome le società di Serie A sono ormai per il 50% e più in mano agli statunitensi, i quali quando hanno una società sportiva pensano di avere un'impresa economica e commerciale, bisogna dare degli incentivi per utilizzare i giocatori italiani, aiuti, e dare aiuti alla Serie B, alla Serie C, dare aiuti ai settori giovanili delle società dilettantistiche. Allora, ecco, se si fa un programma di quel tipo, naturalmente il supporto tecnico rimane facilitato, perché se fai solo la parte tecnica e non basta.
5: Ma io credo che abbia ragione, poi dopo chi meglio di lui con il suo presidente sanno quelle che sono le reali potenzialità della squadra, e qualcuno poi dopo si è anche fatto male lo scorso anno, per cui è un acquisto nuovo quasi, e qui mi riferisco a De Bruyne, quindi credo che abbia perfettamente ragione, che non deve stravolgere la squadra, che c'è già un ottimo impianto, che in due anni ha fatto un primo e un secondo posto, credo così a memoria fino a questo momento, per cui più che ribadirla, l'ha puntualizzata.
0: Sì.
5: Poi dopo, quando si incontreranno personalmente, che è sempre meglio, perché mandare messaggi via stampa non giova a nessuno, credo che tutto si possa risolvere. Si tratta di tempistica, la tempistica del nostro mercato non è questa, cioè non possono comprare probabilmente delle prime scelte, devono aspettare che chi ha più disponibilità compri, e se qualche prima scelta combacia con qualche club che ha questa disponibilità, chiaramente noi siamo fuori gara. Non dico che ci dobbiamo accontentare, ma dobbiamo scegliere delle cose non di grido.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, tentato omicidio accardito nella napoletana. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni originario di Frattamaggiore dopo uno sparo esploso al culmine di una lite riconducibile, secondo gli investigatori, a motivi passionali. La vittima, un 51enne di Cardito, durante la fuga in auto avrebbe tentato di investire il 63enne, che ha risposto sparando con un revolver calibro 22 regolarmente detenuto, colpendo il faro del veicolo. Denunciati anche i due figli dell'arrestato e il 51enne per risse e altri reati. Determinanti per ricostruire la vicenda le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ancora cronaca, proseguono le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni ritrovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. I primi risultati dell'autopsia indicano che l'uomo avrebbe subito una violenta asfissia meccanica e che il corpo sarebbe stato dato alle fiamme prima del decesso, probabilmente nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Sotto sequestro l'auto con cui la vittima sarebbe arrivata sul luogo dell'omicidio insieme a un'altra persona. I carabinieri cercano anche il cellulare del giornalista, ancora irreperibile. Proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Cambiamo argomento. Grave incidente stradale a Villamare, dove un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'auto subito dopo essere sceso da un autobus lungo la strada statale 18. La conducente si è fermata per prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118. Il giovane ha riportato la frattura di tibia e perone e una lesione al fegato. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Sapri è stato trasferito in riambulanza al Cardarelli di Napoli, dove si trova in prognosi riservata. Chiusura con lo sport, il calcio. Prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro, dove oggi è in programma una doppia seduta di allenamento per la squadra di Max Allegri. Dopo la sconfitta 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole di pre-campionato, gli azzurri torneranno in campo questa domenica alle 18 contro la Carrarese per il secondo test stagionale. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: fino all'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: soothing mom.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Apertura con la politica. Terremoto istituzionale a Castel Volturno. Il sindaco Pasquale Marrandino e l'intera maggioranza consiliare hanno rassegnato le dimissioni dopo la richiesta di arresto avanzata dalla procura nell'ambito di un'inchiesta per presunta corruzione. Il comune sarà ora commissariato dalla prefettura di Caserta in attesa degli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria. Cronaca, attimi di paura sulla tangenziale di Napoli, dove un'auto ha percorso circa 5 km contromano attraversando anche la galleria Monte Sant'Angelo prima di provocare un incidente con un motociclista rimasto lievemente ferito. La conducente è stata fermata dalla polizia stradale, per lei patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Ancora cronaca, una lite nata per motivi passionali degenerata in un tentato omicidio a Cardito. Un uomo di 63 anni originario di Frattamaggiore è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver tentato di uccidere un 51enne. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato dopo un'aggressione ai danni del figlio dell'arrestato, sfociata poi in una violenta colluttazione. Paura anche nel Cilento, dove due bagnanti sono stati morsi mentre facevano il bagno tra palinure e pioppi. A riportare le ferite più gravi un turista svizzero di 55 anni e un uomo di 76 anni, entrambi medicati in ospedale. Tra le ipotesi degli esperti, gli attacchi potrebbero essere stati provocati da un pesce balestra o da un barracuda. Chiusura con lo sport, prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri sosterrà una doppia seduta di allenamento in vista della seconda amichevole estiva in programma domenica alle 18 contro la Carrarese. Sul fronte mercato continua il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna per alleggerire la rosa dopo il trasferimento di Alessio Zerbino al Frosinone. Ufficiale anche il passaggio di Giuseppe Ambrosino al Modena con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto è arrivato in ritiro Walid Khedira, chiamato a dare una mano in attacco nell'attesa del pieno recupero di Lorenzo Lucca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione, adesso linea al meteo.
6: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di sabato 25 luglio sulla Campania, con tempo ancora una volta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, grazie ad un contesto anticiclonico. Il clima è caldo nelle ore centrali del giorno, senza eccessi particolari. Temperature massime difatti in ciascuna località prossime ai 30-33 gradi. Un caldo che si farà sentire anche nella notte al mattino, ma è comunque in graduale attenuazione. Vi anticipo che assisteremo ad un cambiamento nella giornata di domenica con il ritorno di locali piogge o rovesci. Dettagli maggiori come di consueto vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, un saluto a tutti da Lucio Pengue 442, qui collegati dallo studio centrale di Kiss Napoli. E poi tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Paolo Del Genio, ma vi ricordo i numeri per poter interagire con Paolo: 081 546 6873, oppure se volete mandarci dei messaggi, se non riuscite a trovare a prendere la linea, 342 00 00 100. E ci colleghiamo immediatamente con lo stadio di Carciato, la ski.it Arena. Voglio salutare e ringraziare Paolo per essere in diretta con noi. Ciao Paolo.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Paolo, doppia seduta di allenamento, la seconda dovrebbe essere iniziata intorno alle 17:30. Sì. Il lavoro di Max Allegri, almeno in questo pomeriggio, su che cosa sta avvertendo?
1: Ma prima c'è stata una fase di possesso a due tocchi, due squadre contrapposte, senza le porte, i portieri partecipavano al fraseggio, bisognava arrivare a 10 passaggi consecutivi, quindi possesso e pressione sul possesso. Una squadra chiaramente pressava, una andava in possesso, appena recuperata si invertivano i ruoli. Adesso sono entrate in scena le porte e quindi vediamo che tipo di esercitazione sarà fatta con il portiere. In questo momento bisogna ricostruirlo un attimo questo allenamento, perché ci sono tre porte e tre portieri in campo e ci sono poi 10 contro 10 in mezzo al campo. Penso che più o meno sarà lo stesso, c'è fraseggio a due tocchi per uscire, però con la differenza che adesso, essendoci portieri, si può andare a concludere verso appunto le tre porte sistemate sul terreno di gioco. Quindi un'esercitazione che direi è doppia, tecnica nello stretto, pressione nel recupero.
0: Allora Paolo, ci scrive un nostro amico Fabio che ci chiede: tra Solé, Gabriel Del Lecce e Gatti, chi preferisci Domenico? Complimenti per la trasmissione, forza Napoli sempre.
1: La classifica, tra l'altro oggi diciamo subito che si possono riprendere gli allenamenti, quindi tra un attimo andremo, anzi andiamoci subito, eccolo qua Antonio che ci va subito sul terreno di gioco, e quindi noi facciamo il solito filo diretto, Lucio, però ogni tanto
0: è molto meglio vedere i ragazzi che si allenano. Anche, ci porti direttamente
1: anche
0: caccia.
1: Le immagini che sì, sì, è il secondo giorno dove sono consentite riprese sia mattina che pomeriggio. Stavamo dicendo di questi tre giocatori, a parte che non sono convinto che arrivi uno dei tre, però dobbiamo fare il giochino di questi tre: Solé primo, Thiago Gabriel secondo, Gatti terzo.
0: Allora,
1: Thiago Gabriel che però ha un vantaggio
0: è
1: rispetto
0: under
1: agli altri, che è under.
0: Nel frattempo

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: chissà come.
1: Scusa, già si faceva sta cosa. Se io mangio in ristorante e mi voglio portare via ciò che è avanzato, lo so. Sempre... Lo potevo fare.
2: Il solito uomo di sinistra che rompe i coglioni a
1: questa quello... storia. Ma la smetti di identificarmi sempre solo di sinistra, in un ramo.
2: Perché questo è un fatto ecologico, quello che non vuoi capire tu. Capito? Perché i problemi che colpiscono il cuore, il sangue, la carne. Non è bello sta frase.
1: Ma la devi ripetere per tutte e due ore.
2: Mi piace,
1: ho capito, però basta.
2: Tocca.
1: Ma tu dopo ti consoli con un caffè e un cornetto pagato? Noi no. Quindi...
2: Vuoi toccare pure tu?
1: No.
2: Non vuole toccare, mi sa. Vuoi toccare la carne e il sangue?
1: No,
2: non lo vuole toccare. Allora, il consumatore, sentite, può portare via cibi avanzati previsto logo informativo. Addirittura il governo ha previsto un logo che i ristoranti che adotteranno questa cosa posteranno fuori. Tu vai fuori al ristorante, questo c'ha il logo della doggy bag, che sta amore, entra quasi da uno sfizio, non magna e tu porta la doggy bag a roba a casa, no? Roma, 22 luglio, il consumatore ha diritto di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati. Immaginate, un mio bicchiere Coca-Cola, tutto può portare.
1: Vabbè dai, quello te lo
2: bevo. O succio e birra che è rimasto, che a te non ci trasse proprio più, no?
1: Vabbè, l'hai pagato.
2: Sei tabbafoluto all'adrenalina.
1: Teoricamente l'hai pagato, quindi sì.
2: Bevande acquistate e non consumati, e viene istituito un logo che gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitanti alla somministra.
1: Lavami le mani di dosso,
2: in diretta di
1: buono là.
2: Fatti somministra.
1: E lì
2: fatti
1: no.
2: Somministra.
1: Ma metteci una catena.
2: Ma che paghi stamattina?
1: Ma tu che viene a fare un guadagno?
2: Che viene a fare? Somministrazione.
3: È basso,
2: mi sa.
1: Non ho fatto niente.
2: Allora, abilitata all'amministrazione, alla somministrazione di cibi e bevande, possono utilizzare questo logo per comunicare ai clienti questa possibilità. Nata negli USA come doggy bag, borsa per il cane, sì. A indicare tutte e meglio cose ci chiamano nella USA.
1: Tutti gli avanzi, certo, tutti gli scatti.
2: I passi militari, i bombatori e doggy bag. Lo prevede la bozza del DDL concorrenza che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri domani, che sarebbe oggi, e che Lanza ha fatto visualizzare oggi. Con il decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, mi fa ridere questa cosa, il Ministero fa una
1: salva. E poi facciamo la doggy bag.
2: Si legge nel provvedimento di concerto con il Ministero della Salute, pensate, su tre ministeri per fare la doggy bag.
1: È una cosa che già si faceva.
2: Sta pure un ristoratore che dice: non voglio là. Dice: a mezza pizza, dice: non voglio là.
1: E perché non te la dovrebbe dare?
2: È per cazzin, ma va bene. Demanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1: Non significa che ve lo potete andare a prendere dopo 30 giorni perché ne avete 90 per andarvi a prendere ciò che è avanzato. Sta parlando di un'altra cosa.
2: Le campagne di promozione e valorizzazione di iniziativa pubblica orientate alla riduzione dello spreco alimentare, capito?
1: Certo.
2: Anche a destra si fa lo spreco alimentare, pensa cane.
1: Si spreca.
2: Precisa il DDL, fanno sapere riferimento al presente logo. Cioè, è proprio per risparmiare questi che hai fatto? Si asciuga
1: Chi stai parlando? Ma sembra che improvvisamente stai parlando con l'amico immaginario.
2: Un collega che passa ieri è stato passato. Vabbè.
1: Ma collega di chi?
2: Collega. Come fa? Va bene. Allora, cosa ne pensate della doggy bag? La usate anche voi? Usate in momenti scorti, per esempio, fa doggy bag.
1: Ma perché?
2: Sono un signore, io tengo ciò, io spreco, hai capito?
1: Ma no, ma non c'entra niente l'essere ricchi con questa cosa.
2: No, ma non sono ricco.
1: Hai che ti non c'ho.
2: So con mio prinzo, li faccio a brico sul ricco.
1: Però nessuno l'ha mai visto mangiare al ristorante.
2: Sentiamo Nellino, sentiamo, vai. C'è qualcosa? Sentiamolo.
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Lo sai, io barra ce l'ho stata una bulletta a papà.
2: No.
1: Ecco, questo è il karma.
4: Perché mi è arrivata una mazzata in fronte su mese. Si maledetto condizionatore, tengo appicciato la maggio, mo in studio e vengo proprio.
1: Nellino, l'audio di Pesacane.
5: Camello si sa tutto 10 euro perché due caffè 2,40, due cornette 3 euro, 5,40, c'era tu 10. Che c'era tu 10, 60 centesimi come minimo c'era di mangio, voglio una tutto 10 euro comunque, giusto per la cronaca.
2: Bravo,
1: Luca da Rione Traiano dice: Nellino, l'audio Pesacà e basta è mio, che ricordi, vedi, ci sono
3: Pesacà,
1: anche di
3: e basta.
1: Ci sono i diritti d'autore.

0: Luca, ricorda che anno era? Perché veramente questo audio mi perseguita da anni.
1: Ricordi Sinò, mi perseguita da anni.
0: Forse era minorenne Luca quando ha mandato questo vocale in radio.
1: Comunque è una legge che il popolo italiano chiedeva da tempo, perché si stava speculando sulla propria carne e sul proprio sangue.
0: Ancora sta storia della carne del sangue.
1: Capito? La carne e il sangue degli italiani.
0: In politica avresti avuto successo.
1: Ma sono le parole che creano la cosa.
0: Qui in Germania te la danno in automatico, non lo buttano, dice Jason.
1: In Germania la danno più facile, devo dire. In Germania si è sempre detto le nordiche la danno più facile.
0: Ma cosa?
1: La doggy bag.
0: E perché
1: le
0: nordiche?
1: Le doggy bag,
0: sono anche i nordici.
1: Si è sempre detto, in Germania la danno facile.
0: Non tutte, non sono tutte donne quelle che hanno ristorante.
1: Non è vero, sono stati in Germania non la danno facile.
0: Ma se ci vai con tua moglie e figli,
1: la devi chiedere.
0: Ma vai con moglie e figli in Germania, chi ti dà niente, scusami?
1: Una doggy bag.
0: Stai parlando della doggy bag.
1: Se te la chiedi te la danno, dici me la danno, e quelli te la danno. La doggy bag. Pronto? È caduto. Noi ci fermiamo un attimo, riflettiamo un attimo.
0: Ma veramente non ti sei mai portato degli avanzi da un ristorante, da qualche cosa?
1: Una volta, una pizzeria che sta a Piazza Nazionale, perché ovviamente fa una pizza esagerata, non faccio il nome, è proprio rosso, ma la prevedono proprio loro, la portano dei folti, che sanno che la mangiano mai, talmente ricoso. Ma ultimamente non sto facendo ciò che mangio blu piatto, però.
0: Ci vediamo.
1: Sì. Allora, ci fermiamo
0: un attimo, cazzo, ci torniamo.

0: Appena torniamo in diretta vi stiamo chiedendo voi se avete mai fatto uso, diciamo, della doggy bag, così chiamata, cioè quando finite di mangiare al ristorante.
1: Più che altro era per celebrare proprio l'importanza di una legge che ci voleva, l'italiano la chiedeva, perché ci sono molte cose che vestono sul sangue.
0: Ancora stavamo, ti ho detto basta, 18 bello, minuti, hai rotto i coglioni adesso, te lo voglio dire. No, perché in realtà forse, ecco, questo DDL o questa, come dire, questo occhio attento anche della legge su questa situazione, perché diciamo che una cosa, portare via il cibo avanzato potrebbe anche essere pericoloso, nel senso,
1: e mettere i primi soldi per gli ristoranti,
0: capisci? Ci stanno.
1: Cioè tu spiega alimentare o fai solo con chi va al ristorante, capisci?
0: Ci stanno. Il discorso,
2: vabbè,
0: ti ricordi?
2: Io facevo finando il ristorante, sto fatto. Quando viene il rindo conto mi mette praticamente la vaschetta che mi era preparata, cioè la vaschetta era alluminio, comunque si piglia 2,50 euro che la vaschetta faccia su.
1: La faccia su, io.
0: Mi
1: stanno 20 vaschette da 2,50 euro. Sai che ti dico, ma porto la casa, la vaschetta, va bene. Porto poche carte accendate, che la cosa mi porto là.
0: Ho visto.
1: E capito, faccio un pacotto, faccio.
0: Ho visto gente alle comunioni chiudersi le cose nei tovaglioli, lasciamo.
1: Vabbè, andiamo avanti, forse vi dico anche un'altra cosa, perché per andare al ristorante cosa ci vuole? Cosa ci vuole?
0: Il ciò
1: traduci, cosa è il ciò?
0: I soldi, ragazzi.
1: I soldi che toccano molto la carne e il sangue di noi.
0: Senti, adesso, cioè, dilla un'altra volta. Giuro, mi metto a parlare solo di friggitrice ad aria onda Kamehameha.
1: Allora, non so se lo sapete, ma apriamo il nostro piccolo contest. Gli euro si rifanno il look. Non so se l'avete sentita questa.
0: Sì.
1: Ecco come saranno le nuove banconote da Leonardo da Vinci a Marie Curie. Vi ricordate, Marie Curie era quella scienziata che ha scoperto poi il radio. Le radiazioni. Allora, sui 5 euro ci sarà Maria Callas, soprano greco statunitense, considerata una delle più grandi cantanti liriche. Su 10 e 20 euro ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven, che l'inventore, quello che scrisse, insomma, a Carmagnola, che poi cantata anche.
0: Ma cosa stai? Io te lo seguo.
1: Molto cantata anche da Gigione.
0: Ma no, è di Gigione.
1: Poi ci sarà il premio Nobel polacco-francese Marie Lacure. Sui 50 euro ci sarà lo scrittore spagnolo Cervantes, sì, autore del Don Chisciotte, e così via. 200 euro, chi l'ha mai vista? Comparirà il volto del genio italiano Leonardo da Vinci. E il premio Nobel per la pace austriaca Bertha von Suttner.
0: Non ho capito.
1: Questa ha avuto il premio per la pace austriaca, capito? Esatto. Allora, tra uccelli, fiumi e istituzioni, il secondo.
0: Sì, perché
1: tema,
0: la 5 euro ci sarà.
1: Allora, è ancora aperto il contest per poter votare, ecco, il sondaggio dove si vota, ecco, dove si potrà votare questa cosa. Ecco, la mia domanda è questa qua. Voi sulle banconote cosa mettereste?
0: Che esempio, domanda,
1: ecco,
0: banale.
1: Cosa metteresti sul 10 euro?
0: Sasamen.
1: Sasamen non è
0: troppo
1: famoso.
0: Bello.
1: Non si può mettere. Io per esempio mettessi a Leonardo da Vinci, ma non normale, che mano così.
0: No, ma non fare gesti
1: con il ditone, alzato così. Ecco, fateci sapere, per quelli che poi io vedo soltanto 50, 20 e 10 euro. Raramente vi cucingo.
0: Ah, qualche 5 sì, ci sta in giro.
1: In banca non te lo danno. Quando fai
0: banca, no.
1: Quando fai, infatti, non si è capito, sui 5 euro chi lo produce, da dove esce, insomma.
2: Lo sanno, coppa 50 euro a me mettere la Sasamen, perché a cumai cagna, navi di ciuva.
1: Scompare. E niente,
0: non sarebbe male, no, tipo mettere sui soldi, che so, gli Avengers, roba del genere, capito? Sulla 100 euro Tony Stark.
1: Vabbè, ma europea, metti qualcosa di americano. Tu ti metti una cosa, ma perché te ne vai negli Stati Uniti?
0: Ci stavo
1: questo
0: pensando.
1: Questo momento lui cowboy, che dici? Ronald Reagan, coppa 50 euro.
0: Per par condicio.
1: Si mettono le cose italiane, no? O Vesuvio, per esempio, col Finapolo, che dai, già dici? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì, salve.
3: Pronto?
1: Sì, sì. Siamo qua, caro, ci sono.
3: Volevo parlare con un tecnico, non volevo parlare con voi.
1: Ma dipende da cosa,
0: di
1: cosa le serve come tecnico? Tecnico di cosa?
3: Allora, io ho un problema con l'app.
1: Ah, con l'app. Ah, sì,
0: allora
1: sì,
0: ti passiamo
1: sì,
0: al reparto tecnico. Che non abbiamo. Però ti passiamo al reparto tecnico. Settore tecnico, problemi internet. Abbiamo la diramazione.
1: Ma tu lo vada a mesa, amico, come tecnico, voglio dire.
0: Vabbè. Ma tu sei il tecnico, tu sei ginecologo.
1: Allora
0: c'entra?
1: Faccio una commetto là. Non solo, non solo.
0: Vabbè, però.
1: Mettiamo la pubblicità e torniamo.
0: Qui chiamano per ginecologia prevalentemente.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio.
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Allora, per curiosità sono andato a vedere la pagina web dove votare, ma in realtà da quello che ho capito puoi votare se ti piace o meno. Non puoi dare un parere su
1: sa che succedeva.
0: No? Ah, ok, ok, ok, no, ti dà le differenze.
1: Mario Merlo, ti mani no tanto.
0: No, ti dà le differenze poi, ti dà le differenze.
1: Sa però che succedeva, sì.
0: È carino però.
1: Va bene, signori.
0: Che però gli hanno dato uno stile molto moderno, devo dire la verità, graficamente parlando. Non mi fa particolarmente.
1: Sì, mi fanno, ma che vero, cioè almeno per parire, insomma, così. Vabbè, fateci sapere allo 081 546 6873 se volete, potete intervenire in diretta. Pronto?
2: Qui ragazzi, fratelli colleghi.
1: Qui, grazie Carmine, grazie Carmine. Sei un esempio per tutti i radioascoltatori. Grazie.
2: Ma io l'ho sempre detto, no? Al momento che faccio il turno dell'esame, devo fare colazione lì, io devo fare un caffè a casa.
1: Ti già fa conoscere pure salumiere in bet e pure un macellare. Se vuoi, puoi anche differenziare, cioè un perrone è grosso.
2: No, ma non c'è problema, ci sei Verdumaro.
1: Ci sei Verdumaro anche. Però per me ne servo una con la mine, se vuoi ti do l'indirizzo, se vuoi.
2: Va bene, dimmi, dimmi, ma tu non mi puoi mancare, mi puoi mandare anche su WhatsApp la nota della spesa direttamente, quello che ti piace.
1: Da campacentata, Carmeniello. Viva Carmeniello, viva Carmeniello.
0: Carmine, cosa vuoi da Rosario? Perché tu stai cercando di conquistarlo in qualche modo.
2: No, no, no, no, io ve l'ho sempre detto, ma che tu dici pure a te live dal vivo. Peccato che sei fuori mano, a me mi piace trattare l'amicizia, mi piace essere socievole.
1: Sei fuori mano tu, capito? Spesse volte si ferma con la mine lui,
0: Sì.
1: Si ferma.
2: Quando mi fermi con la mine lo porto qua, fino in coppe.
0: Non penso che mamma sarà contenta di questa cosa, però.
1: Dai, tu pensi ci piace Carmelino?
0: Ma sei scemo?
1: Dai, c'hai, dai, c'hai.
0: Mamma, perdonalo, non sa quello che dice.
1: Ma chi dai?
2: Sta sentendo?
0: Ehi. Sì, ciao caro.
2: Non faccio.
1: Sì, sì.
2: Non faccio discriminazione di amicizia. E che Rosario magari sta nei pressi dove lavoro, tu sta a Portici, gli dai città coppa.
0: Vabbè Carmine, lo so che ti sta più simpatico Rosario.
1: No, no, sa che mamma dai, tu non mi sta simpatico, capi chi?
0: Lui dice così perché
1: mi tocca un tram.
2: La porta, Rosario, ti sei fottuto proprio.
1: Come tu hai già passato un messaggio,
0: ma tu lo sai, tu lo sai che quando ha saputo del caffè dei cornetti ha detto caffè sì, ma ho cornetti che so mangia, rimane un composto, quindi non apprezza nemmeno.
1: Se è vera questa cosa ti devono uscire tanti brufoli, va bene, dite voi dove brufoli a 342 000.
0: Ciao Carmine, ciao.
1: Ciao Carmine, ciao bello. Non si dice nei bucie, bucie posso parlare,
0: ne abbiamo dette tante negli anni.
1: Pronto
3: Conto Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Comunque quando mettono queste leggi che toccano le carni e sangue degli italiani.
1: Ma sei un bastardo anche tu. Tocca la carne e il sangue degli italiani, bellissimo. Pronto?
0: Pronto?
1: Non c'è nessuno, ok. 081 546 6873, numerosi anche messaggi, un sacco di audio.
0: Ragazzi, possiamo votarle tutti sul sito della BCE. Sì, ragazzi, il metodo di votazione è particolare, nel senso che ti fanno vedere tutte le loro proposte e ti chiedono, sai, due domande: se ti piacciono e perché potrebbero piacere o non piacere. E quindi a seconda poi di quello che verrà dato come risposta, non è che adesso vi mettono, che so, sulla 10 euro possiamo mettere Tizio, Caio, Sempronio. No, le banconote sono quelle, da quello che ho capito i soggetti sono quelli, si sceglie anche tra personaggi storici e flora e fauna.
1: All'italiana e italiana ti hanno detto votare, non proporre. Proporre è quello che dici tu, votare significa.
0: No, proporre scrivo proprio un nome, cioè tipo io vorrei.
1: Dai, ho capito, chi l'ha detto vota, non proporre.
0: Per esempio, se tipo mi dici. No, sarebbe stato carino. Era carino se dici sulla banconota da 5 euro. Chi ci vuoi? Nello Iorio, Roberto Calabrese o Rosario Verde?
1: Stai dicendo.
0: E tu votavi quello che preferivi. Poteva essere carina anche così, poteva essere.
4: Buongiorno, Cuccio, ciao. Stefano, scusa, non so sta banconota. 30 euro
1: non hanno mi sa te. Ah, non esiste che le 30 euro.
0: Ah no?
1: Non esiste.
0: Vabbè,
1: ma troppo sa fare una polemica coppo 30 euro, che ti credo? Troppo sa.
0: Servirebbe secondo me. Non farebbe male. Ci sono i Maneskin.
1: L'euro di carta invece. Come il dollaro.
0: Quello non lo vedrai mai.
1: L'euro di carta.
0: I vincitori di

0: 3, 5, 4, 6, 6, 8, 7, 3. Veramente la bellezza di Rosario per me è più simile a quella di Damiano De Maneskin che a Stefano.
1: È vero, infatti quando lo imito sono uguale. Sì,
0: sì, diciamo che se volete un Damiano senza tatuaggi, facciamo, Rosario è perfetto.
1: Faccia, sai, così, pure Rich Forrester. Un fiero da Sirmi smocche, questo, guardate.
0: Guarda questo, guarda questo. Ragazzi, chi ve l'ha detto che il 30 euro non esiste? A Napoli non ci facciamo mancare niente. Questa moneta è stata cambiata da un napoletano.
1: Sì, è successa sta cosa, sì.
0: Sì, c'è questo è bel vero, 30 vero, messo vero. Sopra. Vabbè. Tornelli, buongiorno. Io metterei sulla 500 euro il volto santo. E chi l'ha mai vista? Dice Tony.
1: No, non si può fare, non lo mettono. È una cosa
2: io, ma che la verità purtroppo è che per come stiamo inguaiati in Italia, andando su periodo, si fa una domanda che cosa vorresti sulla banconota 500 euro, rispondiamo tutta la stessa cosa. Abbiamo la banconota 500 euro, poi quella che ci mette la coppia da 12 non porto proprio, cancestano euro, anzi si proprio fa una combo letale, coppa banconota 500 euro, mettici una bella ciuscia che sono le uniche no. cose che mi brimeranno, la ciuscia e no. 500 euro.
1: No, no, ma comunque quella di 500 euro è illegale, se vi fermano
0: sì,
1: per
0: è
1: stare,
0: stata tolta.
1: Se tenete un pacotto di 500 euro addosso è illegale.
0: Potrebbe esserci un vago, vaghissimo sospetto di, che so, commercio illegale, di ricettazione.
1: Cioè l'euro è proprio strano.
0: Sì.
1: Cioè l'euro è strano in tutta maniera.
0: Ma la 500
1: non,
0: euro
1: non apriamo la polemica, vai, dai,
0: converrai con me che la 500 euro, un pacotto di 500 euro che
1: ma che
0: nascondo...
1: è vero, mi sai come, ma che è vero, ma che è vero, converrai con me che convengo con te,
0: cioè, se devo, se ti devo corrompere con una cifra sostanziosa,
1: cioè, già si mette mai 500 euro, non sa c'è nulla, c'è a cagnare, cioè forse a banca si va con bar ma vatta, si va che da... cioè chi te lo cagna 500 euro? Ma chi tu si mi pigliati e fammi
0: vai a comprare l'automobile.
1: Ah, tu Gaetano, devi rubarlo. Dice te, figlio devo rubarlo, lascia stare. No,
0: tipo,
1: mamma.
0: Ti vai a comprare un'automobile cash?
1: Ma non si può fare, come
0: se lo so che non si
1: chi
0: può
1: si
0: fare.
1: Piglia e si sono contanti.
0: Allora, io metterei una frase più che un'immagine. E ti è magnatil. Cioè, sopra, ti metti sopra gli euro.
1: Ti capi perché non te l'hanno fatto proporre? Dicevano, fate le proposte, che arrivava. Pronto.
0: Che è peccato.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Alde. A te, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, sentite, sono Pasquale.
0: Sì, ciao Pasquale.
1: Ciao Lino.
3: Ciao, io. Ciao. Finalmente, dopo tanti, tanti anni, hanno approvato una legge del come si dice, nei confronti dei minori.
1: Dopo ne parliamo, dopo. Ne parliamo in seconda ora. Non anticipare, ne parliamo dopo. Dice una da cosa, telefona la roba, Pasquale.
0: Chiama la seconda ora, Pasquale.
1: Non d'accordo, da appicciare la seconda ora. Ciao. Ciao, ciao, ne parla Marop, ciao.
0: Bella questa, buongiorno Camei da Film Luce.
1: Roba antica proprio.
0: Sì,
1: roba antica.
0: Ah, vabbè. Andiamo avanti.
4: Buongiorno.
0: Giorno.
4: Adesso vi svelo l'arcano.
0: Sì.
4: Allora, c'è stato prima un contest che ha coinvolto le scuole, compresa la mia, dove gli alunni sono stati invitati a formare la grafica delle nuove banconote. Poi loro hanno fatto una preselezione e adesso fra quelle che hanno scelto stanno proponendo al pubblico sul sito della BCE queste banconote che già hanno scelto loro preventivamente, evidentemente più soggetti per ogni tipologia di banconota, e invitano il pubblico a votarle. Ciao.
1: Ciao caro, ciao, c'ero mai arrivato, non sapevo ho fatto delle scuole.
0: C'è uno stile che è molto bello. Devo dire la verità, hanno fatto un bel lavoro,
1: sì,
0: dai.
1: Vabbè, ma ti mettono innanzi a stare 100 euro che naviga una vita. 100 euro manco, vedi che c'è. Se vedono solo 50 euro e 20 euro.
0: Come sei materiale, pensi sempre al fatto
1: ma che... Ma che c'è 10 euro, la rossa c'è 10.
0: Cioè, non è che una cosa se non passa tra le tue mani non è importante.
1: Ma non so, che tu vedi 200 euro. Vedi il 200 euro?
0: Un paio di volte.
1: Rulli, quant'anno fa?
0: Una volta, mi dietro lo stato.
1: Tanto anno fa.
0: E la cambiai dal fruttivendolo. E lui senza battere ciglio.
1: Non si vede, 200 euro, 100 euro, non si vede proprio più. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. No, volevo raccontarvi la mia esperienza con un 500 euro.
1: Sì, prego.
5: Praticamente feci aiutare un amico a fare dei lavori nel suo giardino, a pulire il giardino.
1: Sì.
5: Lui dopo una quindicina di giorni mi chiamò e disse: senti, vediamo, mi diede una busta, andai ad aprire dopo e ci sta su 500 euro dentro. E ma come lo spendo questo coso? Comunque non ho dormito due notti pensando, insomma, come potevo fare?
1: Oh,
5: dovevo pagare il bollo dell'auto. Quando andai a pagare il bollo delle due auto, praticamente mi tremava la mano, perché dissi, se mi dice dove l'hai preso, come l'hai fatto. Però alla fine ho risolto pagando il bollo dell'auto, il tabacchino lo prese tranquillamente.
1: Eh sì, è tabaccaio, sì, sì, sì.
5: Sì, ma,
1: ma è legale, non è? Cioè, uno sì.
5: Ho capito, però sentendo come dite voi ogni cosa, si può avere, non si può avere, è legale. Io, cioè, due notti non ho dormito perché pensavo, se mi chiedono dove l'hai preso, no? Dice. E come spieghi? Non è facile.
1: Ho fatto un lavoro in nero in un giardinetto.
5: Ma anche un lavoro in nero, ho aiutato un amico e mi ha fatto un regalo.
1: E mi ha fatto un regalo, chiamalo regalo, sì, sì. Sì. Un regalo 500 euro e regalo. Sei sposato? Sei sposato, ha fatto abuso da fare.
5: Sì, diciamo di sì.
1: Vabbè, non siamo male.
0: Vabbè, potevi sempre dire che le avevi prelevati e lo sportello della banca.
5: Prelevati? Ma
1: me l'ha dato uno di colore alla ferrovia.
5: Come si cacciano?
1: Ah no, si dice così.
5: Sanno che io con l'amico, il mio bancomat, non ho prelevato 500.
1: Ma perché tieni un bancomat tu?
5: Sì.
1: Pure tu un bancomat.
0: Senti com'è? Sì.
5: Tutto quanto, praticamente non
1: ho. Vabbè, ma posso amarti così di povero.
5: No,
1: vieni preleva povero, come si chiama?
5: No,
1: lo
5: so, però con quelle quattro tasse che pago me lo posso
1: dire. Babbo, ciao. Allora, poveri, noi andiamo un attimo a sentire una canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora, poi c'è la seconda ora, che pure è interessante.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, cari amici, cari amiche, stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: E, un'ora di discussione che ha toccato la carne e il sangue degli
2: non
1: italiani.
2: Non ce la faccio più.
1: Toccato il cuore.
2: Non ce la faccio più.
1: Cuore del problema.
0: Cuore del problema. Vorrei ricordare che è un mese dal mio matrimonio oggi.
1: Quando ti hai prenotato il divorzio?
0: No, assolutamente
1: ora,
0: no.
1: Vaggiun, che non sa proprio come è passata.
0: E quindi considerando il bellissimo regalo che ha fatto il bellissimo regalo che mi ha fatto il mio collega, ancora lo ringrazio perché so che è un po' più povero per colpa mia dopo un mese, capito?
1: Questa è una sciocchezza proprio. Volevo fare molto di più.
0: Parla più spesso questa sciocchezza, allora. Io ho acceso molto. Accetto molto volentieri questa sciocchezza.
1: Anzi, ti cito pure per danni se divorzi. Questo lo voglio dire.
0: Ma infatti non potrò andare in crisi profonda, ma pur di non restituirti il regalo.
1: Tu pensa a questo.
0: Che resterò sempre con Sofia.
1: Fallo per bus.
0: Allora, cari amici.
1: Pronto?
0: Andiamo al telefono, che vai?
3: Buongiorno.
0: Ecco qua.
1: Putin, non c'entra chi sta
0: con gli anelli paghiamo.
1: L'umanità.
0: Ma quelli sono tanti gli italiani e napoletani che vanno via. Ma se il modello è questo.
1: Volevo dire, questa sera io vado a vedere il film, quello là di Nolan, Odyssey.
0: Pieno di polemiche.
1: Odyssey, tu lo reputi un genio, no? Nolan, insomma, come
0: è regista, sicuramente è uno dei migliori registi che abbiamo nel nostro
1: secolo.
0: Tu lo
1: sai cosa ha fatto Nolan?
0: Che ha fatto?
1: Mo lo vedrò stasera per la prima volta. Ha preso il personaggio di Polifemo.
0: Il ciclope.
1: E tu lo sai l'occhio che forma tena?
0: Sì, è un po'.
1: Capino! Ha fatto l'occhio a fondo di su. L'occhio è fatto così, lì se l'ha fatto trasversale, capito?
0: Sì, l'ha messo diverso.
1: Ma allora fatti malato, rattuso! E guaiato l'Odissea! L'ha fatto Nolan, è un genio, Che cazzo ha voluto dire?
0: Posso dire?
1: Ha fatto Nolan che te un papi dice Polifemo da Ciuciangato. Un occidente da rindaccio.
0: Ma sei l'unico che ha notato questa cosa.
1: Sono l'unico.
0: Nessuno ci aveva pensato.
1: Nellino, prendi la fotografia, facciamo vedere al nostro pubblico.
0: Sì, ho capito, ma
1: stasera vado a vederlo, farò la fotografia e la pubblicherò.
0: Ma il discorso è che ovviamente
1: tre ore film,
0: se tu ci pensi, mettere un occhio in fronte non ha senso. Se lo giri, prende la linea col naso. Ma non fare queste facce! Significa.
1: Nolan non può fare, ma nel rattuso Nolan.
0: Ma è un occhio!
1: È genio Nolan.
0: Comunque, altra cosa da segnalare, carina, è stato usato proprio un motorizzato per farlo.
1: È
0: un attore. Ma stiamo per annunciare
1: Nolan ha fatto Polifemo e l'occhio al formicio ci ha fatto.
0: Perché lo dice un giornalista? Cioè perché dovrebbe. Non è che lo mette nel radiogiornale questa informazione.
1: Nolan fa l'occhio di ciclope e il formicio di ciuccio.
0: Comunque domani ci farai sapere la tua recensione senza spoiler di questo adattamento.
1: Ma secondo me è un film che va visto così come un fantasy e basta. Cioè che. Ci sta pure Samurai Jane.
4: Prima volta ancora.
0: È tornato a cantare.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Ciao caro.
1: Qui va così avanti.
0: Stava cantando da 3 minuti.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro, ciao.
0: Cosa ne pensi di Polifemo?
4: E oggi è tornata delle partenze, ragazzi.
1: Ah, sì? C'è partenze?
4: Sì.
1: Poi scadenze, si vede, come vive.
4: Dato
1: venerdì
4: è tornate di partenze. Marco, mi chiedevi cosa pensate?
0: Della vita in generale.
1: Signori, finiamo. Ciao. Ciao, adesso è collegato che la seconda.
0: Vedi cosa fai?
1: La ciuciclope.
0: È un ciuciclope.
1: Guardate, io vado a vedere questo film solo per vedere questa cosa, cioè per dire.
0: Ma è sulla
1: che fronte. Per il tuo trailer, dice, ma che ha fatto? Mi sa la ciuccia in fronte a chi? E non parlo che la ciuccia non fa parlare. Cioè,
0: ma stai andando a vedere un colossal, non un film pornografico.
1: E chi parla la ciuccia in capo?
0: Senti, fermiamo tutto, passiamo a un momento di serietà, sentiamo le ultime notizie, il meteo e poi torniamo purtroppo con la seconda ora di Essano Chischisse. Fermi lì.

0: con la seconda ora di Essano Kiss Kiss. Guardate sul 76 quanto è bello, quanto è fresco. Rosario Verde.
1: La ciccerà qua a mano, ma frizzei pure.
0: Bello.
1: Allora, fa capra a mare, Calice con lui, Marco Pesacane.
0: Posso dire una cosa? Che bella scena, tu steso sulla battigia e io col secchio fam. Bello!
1: Al limite qua battici, dai spasello, mi ha romando di scena.
0: Vabbè, non
1: manco
0: ti volevo,
1: sciannino, lo sapevo.
0: Vabbè.
1: Ti faccio vedere un capitone, dici. Allora,
0: vedete cosa succede a parlare dell'occhio serie. Di Polifemo? Vedete cosa succede?
1: Parliamo di cose serie. Molti di voi saranno d'accordo con questa legge che io reputo populista, non al poco ma all'ennesima potenza. Vi dico subito il mio punto di vista: questa legge che è stata fatta, secondo me, è acciappa voti, perché siamo sotto elezione e praticamente parecchi di voi saranno contenti, come l'amico di prima che ci ha chiamato senza riflettere, dice: ah, finalmente è giusto, è roba varia. Però un legislatore dovrebbe anche tenere conto di certe cose, per esempio guerra alle baby delinquenti, minori imputabili dai 14 anni. Meloni: chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni. L'opposizione naturalmente attacca: a capacità di intendere e di volere, il minorenne che commette il reato si presume fino a prova contraria, dice la Premier. Allora vi spiego subito: fino ad oggi c'era la cosa che con l'ultima legge che ha fatto sempre il centrodestra, se un 14enne o un 15enne commetteva un reato, il giudice doveva stabilire se era in grado di intendere e volere. Se lo reputava maturo, nel senso di intendere e volere, allora lo imputava.
0: Perché aveva una consapevolezza di quello che ha fatto.
1: Se aveva la consapevolezza di quello che ha fatto, insomma, se no non procedeva come oggi sarà obbligatorio procedere praticamente, e il 14enne dovrà produrre lui le prove della sua innocenza, naturalmente. Cosa dice la scienza su questa cosa? Ho domandato all'intelligenza artificiale: gli adolescenti sono in grado di intendere e volere come gli adulti? E dice naturalmente, dice la risposta in breve: no, non allo stesso modo. La capacità di intendere, comprendere il valore e le conseguenze delle proprie azioni e di volere autocontrollarsi e determinare automaticamente la propria condotta si basa sul maturo funzionamento del cervello. E poi spiega perché l'adolescente fino ad oggi, anche per legge, è stato considerato non maturo, perché molti adolescenti, quasi la stragrande maggioranza degli adolescenti, non ragionano con il lobo frontale, ragionano ancora con...